0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: No, perché?
4: Sì, però mi scrivi zizzona, latteria oppure cose più brutte, diciamo.
5: Sì.
4: Allora ti
5: guarda, io ti capisco, certo. Perché zizzona, proprio ieri, come hai anche detto tu, ho ricevuto una serie di commenti letti i quali io mi sono sentito proprio un uomo oggetto.
4: Bravo,
5: mi sono sentito sporco.
6: Hai ragione.
5: Devo dirti la verità.
6: Ti capisco, hai tutta la mia solidarietà, perché capita spessissimo anche
5: a te.
6: È uguale proprio, ragazzi,
5: so,
6: cioè, più controllo e più sanzioni. Porca miseria, mi hanno chiuso il profilo.
7: Dopo la terza, per me siete tutte zizzona latteria.
4: Però io lo dico sempre, raga, dovrebbero eliminare la possibilità di commentare, così tutti siamo contenti.
6: Comunque,
4: nessuno legge il pensiero degli altri, perché lo pensano.
6: Ti do una novità, lo puoi fare tu, puoi disattivare i commenti,
8: certo, è vero, perché li lasci attivi. E poi io ripeto, ci sono quelle che mettono delle foto che sono più o meno normali, però ce ne sono altre che, insomma, metto con un piede in bocca e una banana in mano, insomma, che cosa mi vuoi comunicare?
6: È profilo mio.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo.

0: This summer, only the hits.
1: Radio Globo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Vari con il Morning Show di Radio Globo. Siamo ritornati, lo so, vi siamo mancati, eh. Pensa che addirittura anche Gabri Venus sentiva la mancanza del Morning Show di Radio Globo e ne ha voluto fare una canzone.
2: Reload. Volevo condividere così tanta gioia di riessere qui con voi. Uno dice: ah, che bello, dopo un mese di ferie, chissà. No, io non vedevo l'ora proprio di tornare, di rialzarmi alle 4:15, di essere qui con voi. E mi sono sentito artisticamente ispirato e volevo condividere questa mia gioia con voi con una canzone.
1: Ieri mi ha mandato un messaggio, ha detto: oh, ho fatto una canzoncina perché insomma non vedevo l'ora di ritornare. Dico: siamo arrivati a 8:48 e ancora niente. Ma vogliamo sentire?
3: Ecco,
1: allora sentiamo, la gioia del ritorno. Sì. Vai.

0: Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: in FM.
1: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Beh, come va là fuori? Buongiorno, ben svegliati. Io sono Federica della Valle e questo è il Morning Show Replay. E siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Buongiorno ancora da Federica della Valle. La prima ora che apre il palinsesto di Radio Globo si chiama Morning Show Replay e andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Tutta la puntata intera la trovate sul nostro sito radioglobo.it.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Radio Globo.
1: Gli addii che fanno male, come è successo per Totti alla Roma, adesso c'è Messi che lascia la nazionale argentina. E abbiamo parlato anche di altri addii ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Queste cose che stanno succedendo ci fanno capire due cose: che il tempo passa e se ne va. E sembra una canzone dei Cugini di Campagna.
3: O dei Little Dick.
4: Comunque
2: il tempo passa e se ne va, ragazzi, e le nuove generazioni stanno arrivando. Perché dico questo? Perché ieri c'è stato un addio molto importante.
3: È vero, sì, perché Lionel Messi ha dato ufficialmente l'addio non al calcio per adesso, ma alla nazionale argentina. Il 39enne fuori classe dell'Albiceleste, oggi gioca, come sapete tutti, all'Inter Miami, ha comunicato: dopo questo tempo che è passato, qui vado a leggere testualmente perché è una lettera scritta di suo pugno, c'è una bella foto, caro Massimo, di informarvi che mi sto ritirando dalla nazionale, l'ha scritto Messi in un lungo post. La cosa che impressiona un po' è che un intero blocco dell'Albiceleste lascerà la nazionale, quindi si chiude un ciclo: Paredes, Tagliafico, McAllister, tutti coloro che hanno fatto parte di una vecchia guardia che ha portato alla vittoria del mondiale, ricordiamo, Coppa America, mondiale e poi nell'ultima ovviamente edizione vice campioni, perché hanno perso in finale. Questo ciclo si chiude con la fine di un'era, quella appunto di Lionel Messi.
2: Assolutamente, quindi un blocco di calciatori dell'Argentina non vestirà più la maglia della nazionale,
3: compreso l'allenatore Scaloni. Ma, pure lui andrà via,
2: siccome sono stati campioni del mondo, insomma, non nell'ultimo ma nel penultimo mondiale che si è giocato, hanno quel ricambio generazionale invece che noi non abbiamo, purtroppo, per affrontare, diciamo così, i prossimi mondiali in serenità, oppure stanno messi male anche loro, perché insomma finisce questa epoca di grandi campioni?
3: No, stanno messi bene come al solito, l'Argentina è sempre fucina di grandi talenti, ecco, tra l'altro il campionato argentino consente qualcosa che a noi non è consentito, cioè quello di far esplodere ed emergere i giovanissimi. Noi fatichiamo molto, invece nei campionati sudamericani molti talenti giocano, ma perché? Perché giocando da giovanissimi aumenta il loro valore di mercato e quindi per loro sono asset veri e propri che possono essere venduti in Europa.
5: Noi abbiamo risolto il problema alla radice, non giochiamo proprio.
2: No, non giochiamo, giusto? Vabbè, per non fare torto a nessuno, dice: sai che facciamo? Ma non partecipiamo, ci frega. E secondo me, guarda che il pop goal è profetico, la prossima edizione, guarda come va a finire, visto insomma quello che sta succedendo con la nazionale, che ancora è tutto fermo, ancora non ci sono grandi novità.
3: Aspettiamo il primo raduno, ecco, a settembre.
2: Vabbè, comunque, grande dispiacere per diciamo così questo addio non al calcio, lo ripetiamo, sta giocando ancora a Miami, tra l'altro America, segnando anche tanti gol,
3: segna.
2: Però con l'Argentina ha chiuso un capitolo il grande Lionel Messi. Un addio al calcio che vi è dispiaciuto, ma non solo addio al calcio, addio al mondo dello sport. Naturalmente qui a Roma quello che ha toccato tantissimi è stato quello di Francesco Totti, ragazzi, cioè come dimenticare
4: i pianti, cioè, le fontane.
2: Ho pianto anch'io,
5: pianzi anch'io
2: che del calcio me ne sbatto le palle totalmente, proprio non sono un grande appassionato, caro
4: Alessio. Io piansi per il Del Piero, che non è che ero juventina o grande tifosa del calcio in generale, però quell'addio di Del Piero mi dispiacque molto.
2: Non solo per quanto riguarda il mondo del calcio, ma anche altri sport. Per esempio, un altro che mi ha toccato in maniera particolare, pur non essendo mai stato nemmeno fan di questo campione, Roger Federer. Ragazzi, quando ho visto le immagini di Roger Federer commosso, è stata una cosa incredibile, mi ha toccato veramente tanto.
4: Ieri, parlando con Alessio, proprio relativamente a Djokovic, che è stato eliminato adesso agli US Open al primo turno.
2: Siamo lì, eh?
4: Siamo lì, speriamo di no, perché comunque è un grande campione, però ti dispiace vederlo in lacrime e uscire al primo turno, cosa che non era mai successa nella sua carriera.
3: No, era successo una volta nel 2006 e lui era giovanissimo, un esordiente. Ma sai perché tocca a tutti noi questo fatto degli addii dei campioni? Perché c'è una difficoltà che capiamo proprio a livello empatico di abbandonare ciò che amiamo di più al mondo. Pensa se domani ti dicessero: per raggiunti i limiti d'età non puoi più fare radio.
5: No. Ma guarda che ci siamo.
3: ma la radio non è un esempio, perché puoi parlare fino a 100 anni, non è quello. Però in uno sport in cui la prestazione fisica ovviamente va calando con l'età, vedere che questa difficoltà nell'abbandonare un amore, no? Ci porta dietro tutti via,
5: ma
3: no?
5: Scherzi, io l'ho vissuta con mio papà a 60 anni, gli hanno detto basta, non puoi più portare gli aerei civili.
3: Vedi.
5: E ci è andato sotto.
3: Un problema.
2: Veramente, insomma, già a 20 aveva qualche problemino, ha fatto 3 CID, vi dico con i Boeing, mettesi lì, non è
5: comunque,
2: proprio.
5: Ho fatto un connubio tra addio sportivi e i personaggi sfigati di prima. Ragazzi, Benji di Holly e Benji ha fatto le prime 3 partite e poi è stato un panchina per 10 stagioni.
3: È vero.
2: Comunque ci sono questi addii che poi alla fine toccano sempre e coinvolgono molto. Un addio che ci stanno segnalando, per esempio.
6: Sì, ok, l'addio de Totti, ok, l'addio de Messi, ma voi mette con l'addio de Lucifora.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Esce al cinema Willy e il Coyote e attenzione, abbiamo parlato anche di personaggi dei cartoni animati, ma quelli sfigati. Questo è il Morning Show di Radio Globo nella versione replay.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Mi chiedo, cioè, altri personaggi sfigati come questo qui ce ne sono nel mondo dei cartoni animati? Cioè, qual è quello più sfigato? Adesso, ok, Willy il Coyote, 70 anni per cercare di beccare sto struzzo, sto sì, roadrunner. Sì. Mentre invece, che ne so, tipo, Gargamella, è mai riuscita a beccare un puffo? Oppure, che ne so, Gatto Silvestro.
5: Visto che parlavamo dell'era glaciale, Scrat che non riesce mai a raggiungere la sua ghianda.
4: Cioè,
5: lo scoiattolino.
4: È vero, ci sono questi personaggi che, nonostante tutto, vanno avanti anni, anni, anni, e anni. Grazie a Dio, perché sennò poi noi che avremmo visto? Non avremmo visto niente. Però quello più sfigato, secondo voi, nella storia dei cartoni animati, qual è?
6: Ragazzi, però Gargamella c'è da fare un appunto. Lui li catturava pure i puffi, eh. Poi li metti nelle sbarre più grandi e escono sempre.
4: Sei
6: un coglione.
4: Ragione, è vero. Hai tutte le ragioni del mondo. Quelle gabbie lì non tenevano botta. C'è poco da dire o poco da fare.
7: Ragazzi, allora, il lupo della spada nella roccia che cerca sempre di rincorrere Semola e non ce la fa mai, anche quando Semola si trasforma in scoiattolo. Lui è sfigatissimo, uno dei film più divertenti della storia, che Massimo Vari non ha mai visto.
8: Non hai mai visto la spada nella roccia?
4: Mamma mia, datti fuoco! Allora, sentiamo adesso, sentiamo subito quali sono i personaggi più sfigati secondo i nostri ascoltatori, quelli che insomma ci hanno provato per tutta una vita. Allora, su questo che riguarda il Coyote, Willy il Coyote, sembrerebbe che nell'ultima puntata l'abbia catturato. Sembrerebbe che ci sia un video, però non si è mai capito se questo video che gira è fake o è originale. Cioè,
9: è stato segretato.
5: Non è stato prodotto dagli autori del cartone. Cioè, qualcuno che ha detto basta, non ce la faccio più a vederlo spiaccicato su un camion, adesso glielo faccio prendere. Però è un editing, cioè non è ufficiale.
7: Ma
5: è
7: una gioia.
4: Mi confermi che non è ufficiale?
5: Così sembra.
4: No, ragazzi.
10: Vabbè, ma sì, Paperino è sfigato.
4: Paperino sfigato. Vabbè, il dualismo con chi era? Cioè, chi era il personaggio che voleva catturare? No, non c'era.
9: Non c'è.
4: Sfigato perché, voglio dire, sfigato sicuramente. Poi con quella brutta zeppola.
11: E quando è morto Torino a colla ho smesso di guardare i Simpson.
4: Capito? Cioè... se non sbaglio Massimo Lopez
7: sì, lo ha sostituito.
4: Circa non mi interessa qualcuno che magari possa avere una voce più o meno simile, per esempio, ecco, Homer Simpson c'è Alberto Pagnotta, se non sbaglio, no? Quell'imitatore che riesce a imitare tutte le voci dei cartoni animati e non solo. Quindi, avrebbero potuto prendere lui, è uguale, ragazzi.
12: Io ci sono rimasto male pure quando hanno cambiato Pina De Fantozzi.
4: Pina De Fantozzi,
7: è vero,
4: fu sostituita a un certo punto, insomma.
9: Dall'inizio che c'era l'attrice di cui non ricordo il nome, a Milena Vukotic, no?
4: È vero.
9: È stato un cambio
5: però
9: abbastanza radicale.
5: È stata altrettanto iconica anche lei.
9: Assolutamente, anzi, forse più della prima,
13: sì. Hanno cambiato la voce di Dottor House dopo 6 stagioni, quindi dopo tipo 70 episodi.
4: 70 episodi con la voce di Dottor House, anche lì, insomma, è stato un colpo per i fan.
7: Comunque si chiama The Last House.
4: Esatto. Brava!
7: Brava, ho googolato.
4: Allora non sembrava per niente. Attenzione, vogliamo sentire quali sono i personaggi, abbiamo detto, di questa ritorno al cinema di Willy il Coyote, con insomma la speranza di catturare questo bip bip per 70 anni, ma non c'è mai riuscito. Dicono che ci sia un video, ma sembrerebbe fake. Allora sentiamo, secondo gli ascoltatori, quali sono i personaggi che sono molto sfigati per via, insomma, del loro dualismo perso tragicamente sempre. Vai.
14: Beh, pure Silvestro Cottitti non è proprio fortunatissimo.
15: Paperino è il più sfigato di tutti, io.
16: Tom e Jerry.
17: Tom di Tom e Jerry, poverino.
18: Alvaruccio, quello è un altro iellato, è Alvaruccio. Amuca, Alvaruccio e Camilla. Vabbè, il più sfigato di tutti è Lupin, cioè è stato 30 anni frienzonato da Margot per una vita.
19: L'ispettore Zenigata, più ghiellato di quello, vero, non c'è stato.
20: Vero. Uno dei più sfigati della storia, Zenigata.
21: Tom e Jerry, Tom il gatto.
4: Tom il gatto, beh, effettivamente anche Tom e Jerry sono andati avanti diverso tempo. Vai, ancora.
22: Ragazzi, solo per intenditori, Alvaruccio e Camilla.
23: E vogliamo parlare di Candy Candy? Nasce orfana, si innamora di Anthony che cade da cavallo, si innamora di Terence che poi non sta con lei perché si mette con Susanna, la sua collega di lavoro. Sta ragazza non ha mai una gioia.
4: Quella porta iella,
20: è più sfigato perché gatto Silvestro, che poverello, prendeva sempre i ditti in bocca ma non riusciva a mangiarlo.
24: Il cartone più sfigato era Dolce Remy, mi faceva una tristezza, orfano, viveva barbone e ci aveva una lira, porca miseria camarezza.
25: Guarda, un po' strano da dire come sfigato è Yzma delle Follie dell'Imperatore, che secondo me è la cattiva migliore di tutti i cartoni, che però doveva vincere contro l'Imperatore, che invece è sempre stata sfigata.
4: Ah, ecco, sfigata. Però alcuni hanno interpretato male, che qua stavamo parlando di dualismi, cioè quello che cercava di catturare quell'altro personaggio, esatto, del cartone, ma che non c'è mai riuscito, pure ad andarci molto vicino, no?
7: Oppure quello che subisce un personaggio, Orso di Mascia e Orso.
4: Orso, ah, madonna,
7: ragazzi, quello è uno sfigato totale.
4: È vero, hai ragione, da esaurimento nel posto.
5: Però allora, nella chiave che hai proposto tu, effettivamente Zenigata regna.
4: Ci hanno detto Paperino, ci hanno detto che tra l'altro è al telefono con noi. Buongiorno Paperino. Come va? Ha detto che sta facendo colazione in questo momento. Senti, ma ti hanno detto che sei sfigato, però insomma, vuoi dire qualcosa?
7: Che ti è successo stamattina?
4: È arrabbiato, è arrabbiato. Senti, ma stai andando al lavoro in questo momento?
5: Ha detto che c'è traffico. Sì, già.
4: Tra l'altro stava bestemmiando per via del costo del carburante, vero?
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Allarme Tor Sapienza, allarme fentanyl, allarme zombie in giro, ce ne ha parlato ieri Marco nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Stavamo parlando per quanto riguarda, insomma, questo tragico avvenimento che c'è stato a Roma, questa famiglia che in blocco, insomma, sembrerebbe si sia suicidata, no? Quindi stavamo parlando anche delle risorse che vengono destinate alle famiglie con persone disabili. Sono sufficienti, non sono sufficienti? Marco, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Massimo,
2: ciao,
3: grazie
2: ciao.
3: Per darmi voce, insomma, ecco.
2: Vi chiamo
3: perché vi chiedo la cortesia di puntare i vostri fari su quello che è un quartiere ormai disastrato di Roma, che è Tor Sapienza. Siamo vittime e soggetti di un'occupazione abusiva fatta nel palazzone di Via Tallone, ormai noto anche alle forze dell'ordine e alla cronaca, non so se vi ricordate, per quella ragazza sequestrata per 3 giorni e stuprata per 3 giorni.
2: Sì.
3: Sono venuti lì, hanno arrestato 10 di persone, è ricominciato tutto e adesso è arrivato anche il fentanyl. Quindi noi siamo veramente segregati in casa perché il nostro quartiere è pieno di zombie,
2: sì.
3: Zombie di ogni razza.
2: Ricordiamo, il fentanyl è quella sostanza che rende veramente delle persone come gli zombie di The Walking Dead, per rendere un attimo l'idea, no? Cioè, vedi
3: bravissimo.
2: Veramente quelle immagini che si vedono anche negli Stati Uniti, perché insomma è una piaga veramente incredibile.
4: San Francisco,
2: sì.
4: E anche qui
3: in Filadelfia. E praticamente questo sta portando, oltre a un degrado pazzesco, un'onda di microcriminalità, perché queste persone cosa fanno? Per ricavare la loro dose spaccano finestrini delle auto per rubarsi il portacellulare, piuttosto che un cavetto USB, rapine, furti, sta succedendo veramente di tutto e noi siamo lasciati completamente soli.
2: Cioè non
3: quindi
2: c'è nessun presidio di polizia, non c'è
3: nulla,
2: nessuno a controllare la
3: nulla.
2: situazione.
3: E la cosa vergognosa è che siamo a 2 passi dal centro immigrazione, c'è la polizia stradale lì a Via Torcervara, quindi nessuno però ci aiuta. Noi cittadini, ripeto, di ogni colore della pelle, politica, squadra di calcio, ci siamo uniti tutti insieme, tralasciando tutto questo, e scendiamo la sera a prenderci un gelato tutti insieme per rivivere con prepotenza il nostro quartiere, perché non è con prepotenza, intendo ovviamente
2: certo.
3: Il vivere
4: con presenza,
3: il quartiere,
4: essendo presenti,
2: esatto. Senza farsi intimorire da quella che è la situazione, però
3: bravissimo.
2: È normale che è una situazione che insomma non è controllata,
3: da
2: quindi
3: solo non possiamo più scendere, quindi dobbiamo scendere in gruppo per forza, ragazzi. Proprio ieri sera abbiamo aiutato un negozio Bangladesh che era vittima di una di queste persone che voleva rubargli le birre senza pagare. Siamo stati noi ad aiutare il Bangladesh.
2: No,
3: è giusto,
2: non
3: è giusto
2: così.
3: Ragazzi,
4: ma siete
3: se abbiamo bisogno di aiuto, per favore.
4: Sei esasperato, Marco, ma che cosa avete fatto? Che cosa hai fatto in precedenza?
3: Noi
4: hai chiamato la polizia tante volte, immagino.
3: Guarda, stiamo a parte facendo le segnalazioni ogni volta, poi stiamo cercando clamore mediatico e rivolgendoci a podcast, influencer, a chiunque sia disposta a darci una mano, ripeto, senza guardare la fede politica, perché
2: certo,
3: qui la politica non c'entra nulla.
2: Ma c'è da risolvere.
3: Quindi
2: un problema, quello è quello il
3: punto. Io ho un figlio di 9 mesi, ho paura a uscire la sera, la mia compagna in pieno giorno gli stava venendo rubato il cellulare, quando se ne accorta la persona l'ha guardata in faccia e ha detto dai su, almeno comprami un pacchetto di sigarette, dopo che gli stava rubando il cellulare.
2: No.
3: Cioè io come faccio, ragazzi, ad avere una moglie, un bambino di 9 mesi e stare tranquillo che ci siano per strada?
5: Da quando è che la situazione,
3: questo,
5: perdonami, da quando è che la situazione è così, che si è proprio avvertito
3: allora,
5: il cambiamento, no?
3: Guarda, negli ultimi 3-4 anni sicuramente è stato un esplosivo sempre maggiore e adesso stiamo toccando proprio il fondo con questo fentanyl. A questo punto, da ignorante, mi viene anche il dubbio che sia lo stesso rubato dall'ospedale israelita.
2: Sì, c'era stata la notizia proprio qualche tempo fa, insomma, di questo fentanyl.
5: Una mesata,
2: che
5: guarda,
2: è sparito proprio dall'ospedale.
3: Questo
2: israelita.
3: Però ovviamente è una mia idea e non ho nessuna prova riguardo. Per supportare.
5: No, ma non è interessante
3: però
5: da dove provenga. La cosa brutta è che le dosi costano tra l'altro molto poco E quindi come del resto la cocaina, adesso la cocaina è accessibile pure ai ragazzini.
3: Ma abbiamo anche il crack, cocaina, crack e fentanyl, ragazzi, ma dove siamo?
2: No.
3: Ma dove siamo?
2: No, no,
3: chiediamo aiuto.
2: Siamo in un posto dove, ecco, le istituzioni dovrebbero fare qualcosa e tu mi stai dicendo che lì non ci sono presidi, non c'è nessuno a controllare la situazione. Questo è molto grave, questo è molto grave, quindi noi rimbalziamo l'appello che tu stai facendo. Ripeti ancora la zona, il
4: palazzo,
3: Tor Sapienza, Roma Est, aiutateci ragazzi per favore.
2: Va bene.
3: Grazie,
2: ti mandiamo
3: mille.
2: Un abbraccio, ciao.
3: Buona giornata.
2: Ciao Marco, ciao.
0: Questo è Morning Show Replay on Radio Global.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Io sono Federica Dravale, voi siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 2 settembre, buon mercoledì. Attenzione, torniamo alla puntata di ieri del Morning Show, perché si è parlato di una bella notizia: riapre la piramide Cestia.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Una roba che spesso magari avete visto passando con la macchina e vi siete sempre chiesti: ma che cazzo ci fa una piramide a Roma? Scusate, esatto, ma come mai c'è una piramide a Roma? Ecco, la piramide Cestia. Che cosa succede?
6: Torna visitabile, pensa, per tutti quelli che, oltre a fare la stessa tua esclamazione, che io non ripeto, si sono anche chiesti: ma cosa diavolo ci sarà dentro la piramide, no? Vero, perché queste sono le due domande. La piramide torna visitabile per decisione, e ovviamente dopo la fine dei lavori della soprintendenza speciale di Roma. Ci si potrà andare in orari sia giornalieri che serali dal 4 di settembre al 31 ottobre. E insomma sarà l'occasione per capire cosa c'è dentro.
5: Cosa c'è?
6: Sapete cosa c'è dentro?
5: No, sinceramente.
6: Praticamente un sepolcro, brava, vedi, Flaminia lo sapeva. C'è un'urna funeraria. E la piramide Cestia, che insomma, se riesco a ritornare sull'articolo che mi è completamente sparito,
5: non lo fanno.
6: È stata costruita tra il 12 e il 18 avanti Cristo. Spero di ricordarmelo bene, questo lo sto ricordando a memoria. Dentro ospita un'urna funeraria, è stata chiusa per anni, riapre e tutti saranno felici di rispondere a quelle due domande.
5: Molto bene, visto che ti è sparito l'articolo e quindi non sai. No, e non vale. Volevo chi è che è stato però seppellito, visto che c'è appunto un sepolcro?
6: Caio Cestio Epulone.
7: Quanto è bravo quello nuovo.
5: Capito? La piramide Cestia
6: che è venuto Epulone, prima c'era il pupone, poi Epulone.
5: Morto c'aveva una cisti. Vabbè, quindi insomma finalmente si può entrare dentro. Su Globo TV naturalmente stiamo facendo vedere qualche immagine. Bello. Che ti aspetti in una piramide, però allora è complicato entrare, così come quelle in Egitto. Non so se qualcuno
6: ci sono delle porticine piccolissime,
5: tutto molto ristretto, tutto addirittura claustrofobico in alcune situazioni, oppure qua è visitabile anche da chi ha questo piccolo problema di claustrofobia?
6: No, è tutto molto stretto e contingentato. Era proprio della piramide, non potevano andare oltre questi concetti. Ed era, pensa, una moda a Roma in quel periodo in cui fu costruita, che chi si voleva levare lo sfizio si costruiva una cosa, un Egitto locata, sai, queste cose che richiamavano l'Egitto.
5: Andava di moda la roba dell'Egitto.
6: Mi faccio
8: un po' come oggi ti chiudi il portico coi vetri, no? Allora ti facevi la piramide.
5: La verandina, quella dei vetri, diciamo.
8: Un abusetto.
5: Giusto. Comunque, vedi, è sempre tutto molto ristretto. Quindi sono spazi, porticine, come dicevamo, dei cunicoli per entrare. Adesso ho capito per quale motivo gli antichi egizi venivano raffigurati di profilo, perché per entrare naturalmente è quello. Vabbè, dai, la buona notizia: dopo, ecco, il restauro finalmente torna visitabile.
9: Magari fosse visitabile, sono già finite tutte le prenotazioni online, tutto sold out, non si può più entrare, sono finite in meno di un quarto d'ora. Purtroppo pure stavolta se ne parla la prossima.
5: È vero, questo è vero. Ragazzi, c'è da dire che tutto esaurito in pochissimi minuti, però questa è una bella consolazione, perché sai, di solito quando pensi a queste robe qui, ma chi ci andrà mai? Vero, invece c'è interesse, vedi?
7: Noi romani abbiamo fame di cultura.
5: No, ma sono tutti stranieri quelli che hanno prenotato.
7: Scusate, secondo me se vai al momento, se c'è qualcuno che non ci va, perché non è che ci vanno tutti quelli che prenotano, magari uno ieri ha febbre,
5: devi rifilare i biglietti pure di questa. Perché ieri con Giovanotti ci ha provato quattro volte con me.
6: Barbagarino fa ormai.
7: Li ho messi in vendita quelli di Giovanotti.
5: Ieri spingeva quelli di Giovanotti.
6: Oggi quelli della piramide.
7: Posso dire una cosa? Bellissimo è il cimitero acattolico che sta dietro la piramide Cestia. Quindi se non trovate posto, no, piramide piramide potete andare a vedere il cimitero cattolico, che ha delle lapidi, delle tombe bellissime. Ci sono sepolti grandi personaggi della storia e della cultura italiana e non solo.
5: Vedi, mi fa sentire un po' sollevata, perché avevo quasi timore a dirla questa cosa. C'è questo turismo, diciamo così, un po' black, un po' dark, no? Si va ai cimiteri. A me capita di andarci con mio figlio nei paesini. Quando passiamo in un paesino, bellissimo, io e mio figlio andiamo sempre al cimitero, dobbiamo sempre andare a vedere, insomma. E poi facciamo tipo, avete presente Verdone e la Sorella?
7: Sì.
5: Come sarà morto questo? E che ne so, ti ha capito?
8: Cioè, e il figlio gli dice: pensa papà, tra un po' ci sarai tu.
5: No, non è una battuta, non è una battuta. L'altro giorno eravamo a un cimitero di un paesino e mi ha detto: papà, ma come ti devo seppellire io a te? Io ho detto: lontano da mamma. Allora, adesso scherzi a parte, è vero, cioè in tanti, so, se tu vai nei paesini tu vedi gente che gira a cazzo così dentro al cimitero, ma perché si sta facendo i cazzi degli altri? Non c'è nessun parente là.
8: Ma dici?
5: Sì, guarda che c'è questo tipo di turismo, questo tipo di voglia di andare a vedere, perché ci sono delle tombe che sono effettivamente molto molto antiche, anche molto belle, se vogliamo.
7: Guarda che te lo consiglio, questo di Testaccio Cattolico. Vabbè, è spettacolare.
6: Guarda, io siccome invece sono rimasto male che il nostro ascoltatore ha detto: ah sì, l'hai detto, però è tutto esaurito, ve ne do un'altra, ok? Voglio vedere se è esaurita pure questa.
5: Dai.
6: Roma, fino al 30 di settembre sarà possibile visitare, avete presente il fontanone al Gianicolo? Siamo
5: sì,
6: al Gianicolo,
5: sì,
6: fontanone,
5: sì, sì.
6: Belvedere.
5: Come no?
6: Dietro, in molti non lo sanno, c'è un giardino segreto. Quello sarà visitabile fino al 30 di settembre ed è normalmente inaccessibile, non ci si può entrare. Andateci, vedetelo e diteci se, soprattutto se
7: no,
6: è visitabile.
7: No, no. È sold out. È
5: pure
7: sold
5: questo out. Sold out. Che cavolo! Che cavolo!
0: Sì, ma la leggenda narra che Caio Cesso se l'era fatta costruire per proteggersi, perché sarebbe stato colpito da un fulmine. Infatti lui stava là dentro, poi un bel giorno è uscito, tac, il fulmine l'ha colpito e è morto.
5: Ammazza e sfiga, ragazzi. È incredibile. Vabbè, è una leggenda, non è niente vero.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Yeah.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il Morning Show di Radio Globo è nella nuova stagione 2026-2027, ma al rientro dalle vacanze ieri ha regalato anche una canzoncina.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Tu invece hai detto che hai fatto una canzoncina per il rientro, ma
3: sì,
2: non per
3: la... volevo condividere così tanta gioia di riessere qui con voi. Uno dice: ah, che bello dopo un mese di ferie, chissà. No, io non vedevo l'ora proprio di tornare, di rialzarmi alle 4:15, di essere qui con voi, e mi sono sentito artisticamente ispirato e volevo condividere questa mia gioia con voi con una canzone.
2: Ieri mi ha mandato un messaggio, ha detto: oh, ho fatto una canzoncina perché insomma non vedevo l'ora di ritornare. Dico: siamo arrivati a 8:48 e ancora niente. Ma vogliamo sentire?
4: Vai.
2: Allora sentiamo, la gioia del ritorno.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo primo appuntamento con il Morning Show Replay, ma subito Globo WhatsApp attiva. Tra poco vi aspetto al 393-777-7172, la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Federica Della Valle e Alessio Morigi.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sì, ma quasi quasi lo faccio. Morigi, Morigi. Buongiorno, buongiorno Morrigi.
1: Buongiorno della Vallea.
0: Non so se farlo, lo faccio?
1: E fallo.
0: Lo faccio, ma io lo faccio.
2: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare,
0: no,
2: pensaci un attimo.
0: Sì,
2: però
0: penso.
2: Se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
2: Potresti anche non farlo.
0: Però
2: se lo vuoi fare, fallo.
3: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: Le 6:01, mercoledì 2 settembre, buongiorno.

0: questa, se mi permetti.
1: Ti permetto.
0: La voglio dedicare al presidente della Fiorentina.
1: Oddio, il grandissimo. Il grandissimo commesso.
0: Povero, lui ce l'ha messa, lui ce la mette tutta, capito? Poi ho visto quei reel, perché ieri me lo raccontavi nei fuori onda. Mi dicevi, ma hai visto il presidente della Fiorentina? Dico, no, non l'ho visto, non seguo il calcio. Vabbè, ma questa è una cosa che va al di là del calcio.
1: Molto al di là.
0: Stavano festeggiando, credo, il centenario.
1: È il centenario, sì, è un periodo di festeggiamenti per la Viola, non per i risultati del campo.
0: Eh sì, perché hanno festeggiato in piazza a Firenze dopo la partita con la Roma.
1: Quella persa 4-0, hanno rifesteggiato dopo il 3-0 casalingo, esatto, con il Frosinone.
0: Il brutto è che c'è lui che è americano e parla tipo Stanlio.
1: Frango e stop, sembra.
0: Esatto. Oppure sai chi? Mal dei primiti. Con tutte le ragazze sono tremendo.
1: Furio a cavallo.
0: Esatto, Furio a cavallo del West. E lo fa, io amo Fiorentini, questa città. Tamo Fiorentini, e sotto si sente uno, ma battene a stanculo, vago io.
1: È vero, è così, la cronaca è questa.
0: Abbiamo un tifoso della Fiorentina, secondo te, all'ascolto?
1: Ma proviamo a chiedere, insomma.
0: Beh, sì.
1: Se è contento, se è felice del suo presidente.
0: Allora, oggi è uno dei primi obiettivi di Gabriele Sidoti, che è di là, che è già con noi, lo vedo già pronto.
1: Buongiorno Sidoti.
2: Ciao, buongiorno. Mi raccomando, non confondiamo, cioè, è il padre che adesso non c'è più commisso, ha lasciato una buona eredità al figlio commisso, con dei tifosi che lo amano proprio.
0: Immagino. Allora, oggi il tuo obiettivo è cercare un tifoso della Fiorentina.
2: Sì.
0: Perché poverini, l'anno scorso hanno avuto
1: rischiato la Serie B, poi si sono salvati.
0: E quest'anno devo dire che sono sempre
1: È iniziata bene.
0: Va bene.
2: Benissimo.
0: Sì. Le 6:04, buongiorno. Chiaramente avete spazio anche voi qua nella prima ora del morning show di Radio Globo, soprattutto con la Globo WhatsApp 393-777-7172, che è già attiva.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti. Buon inizio di giornata. Buongiorno Federica.
0: Buongiorno, bravo, bravissimo, adesso te lo spiego.
1: Spiegami questa cosa.
0: Allora, sai quando ieri ti parlavo delle raffiche, no? Sei nuovo, quindi ti devo raccontare un po' di cose. Abbiamo le raffiche, che sono una serie di messaggi degli ascoltatori che mettiamo in sequenza e sono divisi ognuno da un separatore. Quello che fa...
1: Ho capito, quindi lui te lo ha rifatto.
0: Esatto,
1: diciamo,
0: praticamente quando non ci funziona il separatore...
1: Lo facciamo noi.
0: Lo fanno loro.
1: Ah, lo fanno loro.
0: Chiudono il messaggio con...
1: Ok, bravissimi.
0: Beh, sì, sono bravi.
4: Io vi auguro una buona giornata. A banda dei paraculi.
0: Anche tu. Buongiorno Alessio Morigi.
1: Buongiorno Federica Della Valle. Ci ritroviamo qui ovviamente per informarvi come tutti i giorni, ma pure per farci una trasmissione insieme.
0: Ma sì, ma certamente. E ovviamente do anche il buongiorno di là a Giovanni Verga. Oggi è giornata tua.
2: Beh, sangue del mio sangue, no?
0: Sì.
2: Quindi
0: roba del 1800. Quindi oggi parliamo di Rosso Malpelo.
1: Sì, di Malavoglia. Padron Tony.
0: Ecco, secondo obiettivo tuo oggi,
2: dimmi.
0: Gabri, è cercare anche una persona rossa di capelli. Sai che ultimamente hanno fatto tipo un raduno, non so se in Inghilterra hanno fatto un raduno.
1: Era a Birmingham, forse.
2: È come è finita?
0: No, nei Paesi Bassi, tra l'altro.
2: È come è finita?
0: L'arancione è il colore dei Paesi Bassi. Che cosa dicevi?
2: No, come è finita, dico, tutti i rossi di capelli, come
0: è
2: andata?
0: Stavano tutti in piazza, è pieno di rossi di capelli. Poi c'è sempre quella diceria che abbiamo confermato e smentito.
1: È vero, sono cattivi?
0: Ah no, io non dicevo quello.
2: Neanch'io dicevo quella, c'è il microfono, ciao, grazie.
0: Adesso ti prendi la responsabilità anche tu di quello che sto per dire. Perché dicono che soprattutto le donne rosse di capelli hanno un problemino di
1: armocromia.
0: No, proprio di odore forte.
1: No, io guarda, prendo le distanze da quello che stai dicendo.
0: Ma io non è che lo sto dicendo perché lo penso io. Poi figurati.
1: Vabbè, non è che ce ne sarà una ricerca dell'università americana, però su questo.
0: Assolutamente no. Però sai, c'è quella diceria. Intanto, allora, quando eravamo piccoli, i rossi di capelli erano quelli che portavano sfiga, rosso tuo, tutte queste robe qua da bulli, no?
1: Sì,
0: che poi nel tempo fortunatamente si so
1: moltiplicate.
0: Si sono calmate, ce la sono presa più con gli omosessuali. Adesso ce l'hanno più con gli omosessuali.
1: Quindi i rosci sono salvi.
0: I rosci sono salvi. Però dico, magari se lo chiediamo a una donna rossa di capelli, sicuramente dirà: ah no, non
1: no,
0: è
1: ma no, che no, io.
0: Dobbiamo dire a un assaggiatore, cioè uno che
1: sommelier.
0: A un sommelier dobbiamo
1: però
0: dire sì,
1: mi fai pensare perché io ultimamente ho visto una pubblicità e sono rimasto di sasso nella mia ingenuità, Fede.
0: Sì,
1: perché ho visto il deodorante intimo per le donne, ne ignoravo l'esistenza. Cioè, con hai presente lo spray e te lo spruzzi? Io l'ho visto, non sapevo.
0: Cioè, tipo quello delle ascelle, però.
1: Esatto,
0: per
1: non mi dire che non l'hai visto.
0: No, non l'ho visto, non sapevo neanche
1: recuperalo.
2: In realtà adesso una nota marca di deodoranti ha proprio fatto quello neutrale per qualsiasi cosa. Ora, proprio quello, ti riferisci a quello?
1: Sì, anche.
2: Sì. Adesso quello lì si può usare dappertutto, ed è specificato in pubblicità.
0: Beh, fantastico.
2: Cioè, per tutti.
0: Io sulla cosmetica ci sono delle domande esistenziali che mi faccio spesso, del tipo, le donne utilizzano, e l'ho fatta anch'io per un periodo, poi ho detto, ma perché mi devo far prendere per il culo? Cioè, la crema giorno e la crema notte.
1: Certo.
0: Cioè, come fa una crema di, oh, io so per la notte, Oh, non mi utilizzare giorno perché guarda, te lo dico,
1: Ma dai, ma mi stai facendo questa domanda? Ma quelli sono i principi attivi della crema che la denotano e la connotano come diurna o notturna.
0: Non è una roba di marketing.
1: Ma che marche?
0: Però poi... esatto. Però poi ho detto, forse è vero, ci sta questa cosa qua, perché magari la notte sono un po' più grasse le creme, sai, quindi non è che devi andare in giro.
1: Ma poi sono fatte per non essere esposte alla luce solare o comunque alla luce diurna, no?
0: Ah, vedi, allora c'è un fondamento là.
1: No, mica, l'hanno fatto così.
0: Vabbè, senti, facciamo una cosa. C'è il meteo, poi ci sono un po' di messaggi che andiamo a...
1: Sì, il meteo ce l'ho.
0: Andiamo a sentire. Vai, caro!
1: A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 23 gradi, massima 35. In particolare avremo qualche nube sparsa al mattino, cielo poco nuvoloso velato al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle ore 14 e sarà di 35 gradi, la minima di 23 alle ore 7.
0: Cioè, perché l'hai fatto tipo io quando ero interrogata a scuola?
1: Guarda, oggi volevo fare bella figura.
0: Bravo.

0: privato verso i nostri tecnici oggi. Alessandro Battisti, se sei all'ascolto, il capo tecnico di Radio Globo, un giorno ti vogliamo qua in onda con noi.
1: Vieni Ale.
0: Oggi no, perché so che magari
1: abbiamo
0: sei impreparato e non ce la fai. Poi abbiamo un sacco di cose da fare, però un giorno di questi ti vogliamo qua in onda con noi. Così.
2: Buongiorno belli. Buongiorno. Ma stanno già hanno chiesto che so quei pali che hanno montato sul raccordo?
0: No, non l'hanno ancora chiesto. Non l'hanno ancora chiesto. Sai i pali neri con le lucine sopra, tipo bandiera tricolore,
1: sì,
0: che adesso
1: sì,
0: stanno finendo di montare sul grande raccordo anulare.
1: Utili, eh?
0: Domanda del giorno. Sì, saranno utili. Sarà. Al momento no. Al momento
1: beh, noi aspettiamo fiduciosi.
0: Però saranno utili. Va bene, 6 e 10. Attenzione, altri messaggi alla Globo WhatsApp, perché voi siete svegli, noi no, però cerchiamo. Dica, Sidoti.
3: No, fa? Niente, se ci fai, allora, in linea 1 c'è. No!
0: No, non c'è. Non
3: mannaggia,
0: c'è.
3: Aspetta,
0: caduto,
3: ciao.
0: Caduto. Vai, vai, vai.
4: Ah, scusate, mi sono scordato. Buongiorno.
1: Esatto. Ah, grazie,
0: continuato.
1: Fatemi sentire a casa.
0: Ha continuato. Va bene, andiamo a vedere, a sentire che cosa è successo nelle ultime ore con Alessio Morigi.
1: Allora sì, iniziamo con delle notizie che ci giungono dal mondo. Nuovi raid USA su Hormuz. Avevamo parlato nei giorni scorsi di una situazione pressoché di stallo, invece le acque si muovono e purtroppo sono ancora mari di guerra. Colpita una festa di nozze, pensa, 4 morti e 50 feriti. Ah. Trump ha dichiarato ieri, ancora nuovamente, li annienteremo. Teheran di risposta annuncia una rappresaglia decisiva e attacca in Giordania. Passiamo a Berlino, perché Berlino attacca Mosca per i droni di Lipsia. Europa e NATO risponderemo. Putin, la Germania ci accusa per ragioni di politica interna. Meloni ribatte, uniti contro le intimidazioni. Chiudiamo questa piccola raffica iniziale con un'altra notizia dal Nepal. Per un aggiornamento, sono arrivati quasi a 1000 i morti e a circa 4000 i dispersi dopo le inondazioni del 29 agosto.
0: Grazie Alessio Morigi, tra poco sicuramente riprendiamo anche il rullo giornalistico con te, ma per quelli che sono là fuori e hanno seguito e seguono tutti i giorni i nostri social, soprattutto Radio Globo FM, ieri il post del Morning Show di Radio Globo che riguarda la zona Tor Sapienza, se volete aggiungere, perché ieri Marco in diretta ci ha raccontato di una situazione che da un po' di tempo è particolare, gente che va in giro come zombie perché assume fentanyl, questa droga.
1: Sì.
0: Che abbiamo visto solamente nei video arrivati da Los Angeles.
1: Sì, da San Francisco, sì.
0: Quindi

0: questa di Anotr 54 Ultra.
1: Che è un codice fiscale.
0: Faccio radio da ieri praticamente. This is the morning show on Radio Globo. Fabio, buongiorno, benvenuto nel morning show di Radio Globo.
2: Buongiorno Federica.
0: Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
2: Allora, in merito alla discussione sull'odore particolare delle donne dai capelli rossi, io sì, personalmente sono stato 12 anni sposato con la mia ex moglie che era con i capelli rossi e 4 anni di fidanzamento prima. Okay. E vi garantisco, mai avuto nessun problema su quello che si parlava di odori, anzi, odore e sapore.
0: Ah, quindi dici, è pure meglio rispetto ad altre
1: gradazioni di colore, gradazioni, diciamo.
0: Sì, il sommelier.
2: Io non ho mai avuto problemi e sempre contentissimo, insomma, della situazione.
1: Vero. Tu parliamo di rosse naturali,
2: assolutamente senso, rosse naturali.
0: Sei sicuro?
2: Bianchissima di carnagione
1: con le lentiggini?
2: Assolutamente sì, sul naso e sulle guance.
0: E quanto sono belle poi le donne rosse naturali?
1: Tipo, no, quanto sono belle le lentiggini?
2: Allora, le donne rosse sono belle e molto particolari, hanno, diciamo, un fascino tutto loro, perché specialmente se prese con gli occhi verdi o gli occhi azzurri fanno un bel
1: contrasto. Pare che stai su una piattaforma online,
2: diciamo, prese per fortuna, che ti capita nella vita di incontrare una così.
1: Però scusami, se ho capito, dimmi, magari ho capito male, tu sei ancora sposato o ti sei separato?
2: No, mi sono separato.
1: Vedi, hai fatto tutta questa, hai decantato. Che è successo però?
2: Non per l'odore, ma per altri motivi.
1: Vabbè, certo.
0: Te pare, no, perché te puzza la fringe.
1: No.
2: Assolutamente per motivi caratteriali, niente di che, insomma.
0: Vabbè, adesso sei single, Fabio?
2: Felicemente adesso mi sto rifrequentando con un'altra persona.
0: Ok, colore.
2: Mora.
1: Vabbè, deluso per adesso?
2: Assolutamente no, felicissimo.
1: Vabbè, vedi, allora dai, sei pure fortunato con gli incontri.
0: Esatto. Una cosa, Fabio, scusa, questa la chiedo, dimmi, un po' a tutti gli uomini. Quando si dice, anche alle donne, quando si dice mi sto frequentando, è una paraculata, è una paraculata per dire, così non me lego, magari, cioè,
2: diciamo che il primo approccio vabbè, c'ho un mese. È il primo approccio per vedere se ci sono, insomma, le basi per l'intesa intellettuale, altri tipo di intesa, insomma, per andare avanti, per vedere se comunque una persona che coincide con i tuoi interessi, con le tue abitudini.
1: Vabbè, però l'accetto questa cosa, ci stiamo frequentando, il primo mese, è giusto.
0: Conosco gente che 9 anni se sta,
1: siccome io sto perdendo la fiducia sulla possibilità di incontrare persone nella vita reale. Ma dove l'hai incontrata?
0: Non ti buttare giù tu.
2: No, a me è stato un incontro casuale in un parco.
0: Pensate,
1: vedi, ancora esistono,
0: proprio come negli anni 80. Questa è proprio nell'altra
1: Fabio
0: generazione.
1: È fortunato.
0: Quanti anni hai, scusa?
2: 49.
0: Beh sì, ci sta. Vedi, cioè, l'età nostra, cioè,
1: la tua.
2: Eternamente siamo diversamente vecchi noi.
1: No, siamo i nuovi giovani, caro Fabio.
2: Noi siamo gli eterni giovani.
0: È vero. È vero, perché c'è una generazione un po' particolare, perché ha goduto di alcune cose del vecchio sistema, ma si è ambientata e adattata al nuovo sistema.
1: Esatto, di dinosauri. Chiamalo 06 8928996
3: Radio Global. Wait for me, I'll be back. Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio. Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì! E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Oh my
5: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
7: È scappata.
6: Con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
10: Oh, ma se non te lavi, te puzza!

0: quello un po' a tutti però, quello succede un po' a tutti, a quelli con tutti i tipi di capelli di colore.
1: Ma infatti, raga, non pussano, portano sfiga, no, rosciato chiuso.
0: Non è vero, non è vera questa cosa qua, no, non è vero, cioè perché? Smentiamo sta roba qua.
2: Abbiamo appena smentito l'odore, adesso smentiremo però con i vostri interventi, cioè siete voi che dovete chiamare e dire...
0: Sì, adesso troviamo uno che dice, ah, c'è un amico mio roscio che a un certo punto abbiamo grattato un gratta e vinci insieme, abbiamo vinto. E come smentisci?
2: Ma magari insieme ad un tuo amico con i capelli di colore rosso ti è successa una disgrazia. Ogni volta che stai con lui succede qualcosa.
0: Così stai confermando, non smentendo, però quindi dobbiamo.
2: O il contrario.
0: Il contrario. Certo.
3: Buongiorno belli, buongiorno. Stiamo sulla cazzia bis, abbiamo la pelle d'oca, che spettacolo!
0: No, ma la pelle d'oca per la cazzia bis, bello però. Fast effetto la cazzia.
2: Siamo noi a fare questo.
0: Ah, siamo noi,
2: credo.
0: Vabbè, visto che siete in molti in macchina a quest'ora, molti sono già al lavoro, possiamo anche aprire la Globo WhatsApp per le segnalazioni traffico, che a quest'ora, come sapete, poi soprattutto adesso che ormai sono rientrati quasi tutti dalle vacanze, vi aspettiamo per le segnalazioni delle strade che state percorrendo, per fare un po' insieme un po' di raffica da traffico. Io tornerei comunque da Alessio Morigi per altre notizie.
2: Sì, allora andiamo avanti perché c'è una svolta decisiva nella vicenda della famiglia Nel Bosco, con un pronunciamento del tribunale che dà il via libera al ricongiungimento, però sarà a tappe, un iter monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Da quello che si dice, da quello che trapela, tra un mese avranno la possibilità di stare un weekend con il papà e la mamma, quindi tornare a casa. Ti do un altro aggiornamento su Alessandro Di Battista, che parla ovviamente attraverso i social. Mi sento meglio, parto da Cuba questo venerdì. In riferimento alla polemica social che alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno definito infame nei confronti di Di Battista, quella legata ovviamente ai costi ipotetici da sostenere per l'aereo di Stato, per i medici, Di Battista stesso dice: userò un'aeroambulanza per tornare nel nostro paese, i costi saranno sostenuti dalla mia polizza assicurativa.
0: Quindi ha spazzato via ogni dubbio. Basta, non vogliamo sentire commenti allora noi non...
2: Esatto, se capitava a me
0: i commenti da social, che abbiamo anche avuto noi qualche dubbio lunedì.
2: Noi ci facciamo delle domande.
0: La prima domanda che abbiamo detto è stata: capirai, adesso sicuramente molti penseranno che lui è lì a Cuba e dobbiamo mandare l'aereo di Stato e già i due medici del Gemelli, queste robe qua. Va bene, bravo Alessandro Di Battista, comunque auguri per una pronta
2: Noi lo riaspettiamo qui, giustamente.
0: 6:24.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tranne che uno, chi si sente in colpa alzi la mano.
0: Secondo me Alessio Morigi, non lo so perché, ma a naso secondo me è lui. Intanto arriva

0: Beh, oh, scusa.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Mi consenti di collegarmi un attimo con Firenze in piazza?
3: Assolutamente sì.
2: In piazza, attenzione, c'è il presidente della Fiorentina.
4: Amo la Fiorentina!
2: Sì. Bravo. Ecco.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Amo la Fiorentina!
3: L'importante è il consenso, eh?
2: Bello, sì,
3: è vero.
2: Amato, amato.
5: E buongiorno, intanto volevo darvi il bentornato.
2: Sì.
5: E poi volevo aggiungere una cosa su Alessio. Mi piace molto come conduce, garbato, simpatico, mai fuori dalle righe. Devo dire, un bellissimo acquisto.
3: Ma io ti ringrazio molto.
5: Ci piace, almeno a me piace molto. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Non fa lo spocchioso, eh?
3: Che spocchioso.
2: Intanto lo sanno tutti, cioè, sono io che faccio funzionare le persone bene.
3: Quanto,
2: cioè,
3: mi valorizzo.
6: Sarebbe stato divertentissimo se al è garbato, non è fuori le righe, e Alessio, ma va, vai.
7: Buongiorno, sì, Sidoti, no.
6: Eccoci qua
7: della valle.
2: Non abbiamo pippato.
7: Avete pippato?
2: No, è fentanyl. Abbiamo preso il fentanyl.
7: Ma Federico, ma quel pezzo del de Lucifora, l'importante. Qua sta ancora a dormire.
2: Sì, lui viene qua adesso, bello, carino, tutto truccato.
3: Sì, è
2: perfetto.
3: Vero. Col naso incipriato alle 9.
2: Sì, bello. Ti fa. Prendiamo un caffettino.
7: Sì, sì.
2: Poi fa quelle cose, capito, che si stiracchia.
6: Sì. Per me ieri così. No, sto comodo, tranquillo. Mi suona, sì, la sveglia ogni tanto, ma mi giro dall'altra parte.
2: Ma sì, certo. Va bene. Non ci siamo messi d'accordo. Buona Fiorentini. Non ci siamo messi d'accordo su come continuare questo blocco, no?
3: Sì.
2: Ma sono sicura, insomma, di chi ho di fronte, perché condivido in pieno quello che ha detto l'ascoltatrice prima. Qua abbiamo una persona preparata, cioè, voglio dire.
3: Infatti, guarda, ti stavo per chiedere io la linea, perché c'è una notizia che devo dare, anzi, sì, voglio dire, mi corre l'obbligo di dare, che è una locuzione che mi piace molto.
2: Mi corre l'obbligo.
3: Sì, perché si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ed è stata registrata alle 2.40 di questa notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano, per fortuna, danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 9 km di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca e a 10 da Fiumalbo in provincia di Modena. Quindi un terremoto di entità ragguardevole. Per fortuna nessun danno.
2: Mamma mia, ragazzi miei.
3: Sì.
2: Vuoi andare avanti?
3: Si stanno verificando, se vuoi sì, ne avevo preparata un'altra per voi con un duplice omicidio. Purtroppo, ragazzi, guardate, ve ne do tre, così l'ultima è un po' più leggera. Okay. Duplice omicidio e suicidio a Benevento, tra due fratelli, litigavano da tempo, tutto, anche i vicini testimoniano il fatto che i rapporti fossero tesi. Ovviamente in questi casi spesso non si può fare nulla, perché
2: certo,
3: non si può intervenire in queste vicende. Se volete invece, diciamo così, divertirvi un po' di più, andatevi a vedere, non ve lo posso far vedere io, ve lo posso solo raccontare.
2: Beh, raccontalo, dai.
3: Il giuramento di re Acon VIII in Norvegia. È simpatico, sì, perché succedono delle cose durante il giuramento che fanno abbastanza ridere,
2: cioè,
3: davanti al Parlamento.
2: Cioè, qualcuno gli fa i corna mentre fa le foto.
3: Beh, diciamo che per essere un giuramento reale, il pubblico è stato un po' intemperante. Mo non ti dico come ho commesso, perché il norvegese non lo so, però
2: no, certo,
3: però, insomma,
2: capi che vuol dire intemperante, però vabbè.
3: Va bene, sì, va bene. Sì. Googlate.
8: Una domanda per Alessio, new entry. Che idea ti sei fatto di questa Radio Globo in questi primi giorni? Grazie.
3: Ma vedi, beh, che bella, bella domanda. Beh. Allora, guarda, io vi dico una cosa che magari non è stata detta, cioè che io prima di entrare in onda ho avuto il piacere e la fortuna di stare un paio di mesi insieme a tutto il gruppo di lavoro,
2: sì,
3: del morning, ovviamente nella prima ora e delle successive. E io ho trovato un ambiente familiare,
2: sì,
3: dove si lavora veramente bene e ci si diverte. Quando metti insieme queste due cose, credo che la fatica poi sparisca, al di
2: bello,
3: là delle,
2: sì,
3: sveglie, no, mattutine.
2: Sì, è vero, questa cosa è vera. C'è un altro piccolo aneddoto che vorrei sottolineare.
3: Quale?
2: Mentre con Massimo, Flaminia e Gabri avete anche fatto delle prove, dicendo, sì, no, facciamo delle prove per vero. Capire un po' la sintonia, no? Delle finte dirette che si fanno in radio, si fa così, no?
3: Certo,
2: si fanno
3: certo.
2: delle piccole puntate zero per capire sì effettivamente
3: l'affinità, l'affinità pure.
2: Ci può certo. piacere un Alessio, quando Alessio è venuto da me a chiedermi senti ma vogliamo fare delle prove, no.
3: No, io...
2: al massimo se vuoi fare il programma con me vieni al mare con me. Siamo stati al mare.
3: Siamo stati al mare. No, vi dico questa velocemente, gli ho chiesto Fede come la impostiamo sta trasmissione, la, sì. prende un foglio,
2: lo scarabocchio,
3: no no, fa una torta, sì. fa una torta, io dico boh, fa una torta, fai spicchi, gli spicchi della
2: spicchi
3: torta,
2: della torta. Sì, sì, me lo ricordo.
3: Poi mi fa quattro segni, allora qua c'è sta il meteo, qua c'è sta questo, qua c'è sta quell'altro,
2: in mezzo se divertimo,
3: in mezzo se divertimo. E questa è la prima ora del Morning Show.
1: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
7: Ragazzi, 3.2 è l'equivalente della sveglia sul comodino, eh. Non montiamo tutta sta paura.
2: No, però zero è meglio ancora, no?
3: Niente, cioè, è meglio.
2: Nel senso, comunque è comunque una. Se parliamo del terremoto in Toscana, no?
3: Sì, sì, Toscana Modena, sì, sì, da quelle parti lì. Da...
2: Comunque fa notizia, amico mio.
3: Cioè, infatti... nella notte è successo. Sì, poi sì. Beh, è fortuna, a volte è no, anche certo. fortuna che magari l'epicentro più lontano consente di non avere danni, cioè no, meglio, no, certo.
2: A volte ecco come dici tu è figo dire nella notizia raga è stato 3.2
3: se no vi dico solo morti
2: male, sì,
3: dai
9: ma baffa culo
2: questo già con te sulla risposta che hai dato sulla radio.
9: Oh, Alessio ma vatta a piander culo va beccate questo qua benvenuto
2: grazie
7: sta ancora in tempo andatene dammi retta.
2: Ma con tutti i soldi che ha preso, io ho visto il contratto di Alessio. Io sinceramente
3: io ci penso.
2: Anche se fosse stato tutto il contrario di quello che ha raccontato,
3: resisto.
2: Ma sì.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma la situazione non cambia, l'estate va avanti. Con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi, all'ombra il sole anche qualcosa in più e anche le minime restano abbastanza alte nei capoluoghi al di sopra dei 20 gradi. Per sapere nel dettaglio per quanto si andrà avanti così c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
15: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: sì, ma Lucifora sta lì alle 9, minimo se deve svegliare 5:30, comunque per non trovare tutto bloccato.
17: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno Federica, buongiorno Alessio, buongiorno Gabriele, ben trovati a tutti. Ma questo è un messaggio per Federica. Ma Giuseppe poi è il messaggio vocale, ti ha mandato? No. Capisci a me?
1: Sì, sì, sì, ho capito, che m'ero dimenticata e poi me l'ha ricordato Gabri. Effettivamente ieri c'è stato un tipo, sai quelli che, ve lo racconto, io non so perché ciò che fa con dei casi umani incredibili sui social.
2: Sì, questo ce l'hai, ci hai dato prova di questo.
1: Sì, cioè quello che mi dà 20 euro per neanche
2: essere ignorato.
1: Per essere ignorato, cioè neanche in vaffanculo, io niente. Ma mi ha mandato i soldi, quello là. Mi ha detto: guarda, ti prego, dammi il tuo PayPal, ti mando 20 euro, basta che mi blocchi su Instagram.
2: Il libero arbitrio,
1: sì, però io poi l'ho bloccato, è ancora bloccato, e ho detto: guarda, ti risblocco tra due giorni.
2: Brava,
1: perché non si sa mai, magari perché magari un giorno di questi dice: ma che
2: mi riblocchi, ventino,
1: e sono altri ventini, un altro ventino. Quest'altro invece Instagram.
2: Il libero arbitrio,
1: sì, però io poi l'ho bloccato, è ancora bloccato, e ho detto: guarda, ti risblocco tra due giorni.
2: Brava,
1: perché non si sa mai, magari perché magari un giorno di questi dice: ma che
2: mi riblocchi, è un ventino,
1: e sono altri ventini.

0: lo sai.
1: Grazie. Mi scrivi domani mattina alle più o meno per le 6:30 che mi sveglio a quell'ora. Mi piace ricevere messaggi, insomma, appena mi è. Audio è meglio, ma non è arrivato.
0: Giuseppe, no, non ti vuoi nemmeno sacrificare per ottenere il numero di Federica?
1: Secondo me ha mangiato la foglia.
0: Ma tu però, da tutte queste sollecitazioni social, sì, chiamiamole così, sì, poi quagli?
1: No, non quagli, no, ma io me la so chiusa. Sì, io proprio sono andata da mamma che c'ha la macchina da Singer, quella macchina cucina.
0: Dai, Federica, tanto
2: sì. Cioè, in poche parole, il colloquio di questo ragazzo è stato: come lavoriamo? A c***o di cane, perfetto, ti è piata in botto dei sordi.
1: Esatto, praticamente sì. Cioè no, però è per la prima ora questo.
0: La prima ora, poi divento serio. La prima ora, lavoro.
1: Perché può sembrare che non c'è una scaletta, può sembrare tutto, però credetemi, c'è logica.
0: Caos organizzato.
1: È un caos organizzato. Allora, io tornerei da Alessio, sì, però non so se Ale, questa te la butto così in diretta.
0: Buttamela.
1: Non so se hai visto questa signora di 42 anni che adesso ha deciso di rivelare anche a tutto il pubblico, perché è molto seguita, perché è una persona...
0: Quando inizi così...
1: No, non sto scherzando. È una persona... non è famosa, è famosa di riflesso. Ok, perché c'ha un parente molto famoso.
0: Ok,
1: anzi.
0: Ma ce devo arrivare io a sta cosa?
1: No, ma
0: dirai.
1: Certo che te la dico. Non so se questa signora di 42 anni, la signora Tiffany Hauser.
0: Sì.
1: Hai capito,
0: sì,
1: chi è? Hai capito chi è?
0: Sorella di...
1: No, figlia di...
0: Hauser.
1: No, figlia della signora Macron.
0: Sì.
1: La figlia della Macron che ha deciso di dire a tutto il mondo che lei adesso sta con un ventenne. Lei ne ha 42, quindi 22 anni in meno. Che fa sempre un po' strano quando è una donna a fare questo scarto di età. Così vasto, perché in genere sentiamo sempre dell'anzianotto che va a cercare la ventenne, no?
0: Sì.
1: E invece in questo caso è lei che va, nulla di male, attenzione. Cioè,
0: guarda, è una tendenza nuova, però, sì, tu stai parlando.
1: Per la famiglia, no.
0: No, quella è genetica proprio. Sì, ci sono.
1: No, perché lei si innamorò di Macron, la mamma si innamorò di Macron, che lui aveva 16 anni e lei aveva già 3 figli.
0: Sì, sì.
1: Cioè, quindi era la sua professoressa.
0: È vero, sì. Vabbè, che poi lui è stato pesantemente criticato per questo, non si capisce nemmeno perché. Perché non è che ci devono andare gli altri a letto con la moglie di Macron.
1: Allora, diciamo che era minorenne, comunque era minorenne all'epoca, però tutto quello che hanno fatto dopo, anche legalmente si sono sposati e ora sono comunque innamorati, è una roba che ha funzionato, quindi.
0: Tra l'altro, adesso vado a memoria ma te lo ritrovo, proprio per rimanere su questo filone, mi sembra che la Gregoraci, Elisabetta Gregoraci, sì, sia fidanzata con un prode ventenne, dai, passando invece lei da umbriatore. Quindi insomma, da un opposto.
1: Cioè, i coetanei non li vede proprio.
0: No, i coetanei non esistono.
3: Sì, ma infatti eravamo al bancone di questo bar.
1: No, non sei tu.
3: Come no?
1: Sicuramente non sei tu, perché ho visto le foto. Non mi sembravi tu.
3: Chiudo.
1: Mi cazzate, si doggi.
3: Chiudo il mic.
1: Sì. Però effettivamente adesso quando si tratta gli uomini che ti parlano del avere una relazione anche solo sessuale con le donne più adulte, la chiamano, sai, la nave scuola.
0: Sì, è vero,
1: robe,
0: sì,
1: qua. Invece
0: vabbè,
1: gli uomini,
0: devi dare un senso, no?
1: Gli uomini, il contrario, cioè gli uomini che si innamorano della ventenne sono sempre quei malati di figa, cioè sono quelli che non si arrendono.
0: Guarda che non è vera questa cosa.
1: Beh, dicono, cioè comunque sono visti male. Cioè.
0: Sto dicendo
1: questo, sono visti male. Adesso.
0: Comunque la Gregoraci, ti dicevo, sta con Ludovico Patti, lei 46enne, ha di recente ufficializzato sui social la nuova storia d'amore con questo 31enne imprenditore, quindi siamo sui 15 anni di differenza.
1: Sentiamo se all'ascolto c'è effettivamente qualcuno che si è innamorato di una persona molto più piccola di lui, soprattutto donne, mi piacerebbe sentire.
0: Sì, è vero, perché è un po' più raro.
1: Esatto, sì. Una donna che effettivamente sta con... Io personalmente mi è capitato di avere a che fare con delle persone molto più piccole di me, ma io ho detto, bello mio, amore de mamma, io ho fatto amore de zia, se può fa, ma di che parliamo?
0: Ma cioè, perché sto zia, mamma? Ma te ci vuoi mettere dentro?

0: 47, ma ti pare uno dei 20 anni? Ma dai,
1: ma dipende quello che
0: ma
1: è il solco.
0: Ce n'ha 18,
1: il
0: cioè,
1: solco,
0: capito?
1: Ricordati il solco.
0: Ma io c'ho la solca, infatti, capito? The Morning Show on
2: Radio Globo. Buongiorno Globi, bentornati. Fede, mi dai un consiglio per fare i soldi con la pala, per favore?
0: Devi essere una fregna.
3: Cioè, non puoi.
0: Esatto, esatto. Va bene, torniamo da Alessio Morigi.
1: Ancora, rivieni da me.
0: No, però no, no. Ho parlato solo io fino adesso.
1: No, credo che volevi altre notizie.
0: Sì,
1: ma non è che sono un notiziario io nella vita. Ma no, ma ti pare che non mi va? Ma come posso dire? Se... No, ce l'avevo l'ultima. Ma non me l'ha fatta dire perché?
0: Appunto.
1: Perché siamo a ridosso della ripresa delle scuole, no? Nel Lazio credo sia il 15, poi ovviamente con la possibilità
0: scuola,
1: ogni scuola di decidere un po' il calendario scolastico è l'11 e il 12. C'è una paura nei genitori perché queste scuole sono veri e propri forni roventi e non c'è l'aria condizionata. Hai mai visto una classe con l'aria condizionata?
0: No, effettivamente no.
1: Pochissime.
0: Effettivamente no.
1: Di solito scuole private. E
0: ovviamente è anomalo che un settembre sia come un agosto di una volta.
1: Lo so, è anomalo, però questo è, i ragazzi devono riprendere la scuola. Si muove Valditara, il ministro del merito.
0: Monta i condizionatori lui?
1: No, li compra però.
0: Ah, ok.
1: 20 milioni di euro per strumenti, i condizionatori, strumenti e dispositivi di raffrescamento. Quindi può essere pure un pinguino, un ventilatore, quello
0: il
1: lui
0: ventilatore
1: sì.
0: Del cinese.
1: Esatto, sì.
0: No, ma anche perché 20 milioni così a naso, poi non so fare
1: pochi.
0: Questi conti, ma sono pochi.
1: Sono pochissimi perché ti dico che, non so se lo sapevi, che le scuole in Italia sono circa 48.000.
0: Capito.
1: Fai la divisione.
0: La faccio.
1: 48.000.
0: La faccio in serio.
1: Anzi, 20 milioni diviso.
0: Aspetta, dobbiamo
1: vediamo
0: fare.
1: Se ci rientra il costo medio
0: allora,
1: di un condizionatore.
0: Allora, devo fare 20.000.
1: 20 milioni,
0: 20
1: Federico.
0: Milioni.
1: Sì.
0: 20, aspetta, abbasso una base un attimo. Allora, 20 milioni diviso
1: sì.
0: 48.000.
1: Esatto.
0: Ok, metti quante classi ha una scuola di media?
1: E boh, 10, boh, stai
0: facciamo
1: a...
0: 10.
1: Ma non è me, fai così, così vediamo a scuola, no?
0: Raga, no, non lo fate. Prego, non lo fate.
1: Perché?
0: 416 euro.
1: Guarda, ci vanno, guarda, vedendo manco... i prezzi base, proprio quello, sai, più scarcinato.
0: Ma che ci prendi?
1: Vabbè.
0: Ma davvero devi andare al cinese?
1: Ah, però scusa, ma in questo modo ne prendi uno.
0: Ah, lo metti sul corridoio che hai porte aperte, certo.
1: Con 20 split.
0: È vero, motore unico, si può fare, come no. 6:48, buongiorno signori della Valle Morigi, Sidoti. Questa è la formazione della prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma tranquilli, l'altra formazione arriverà qua alle 7 a farvi compagnia fino alle 10.

0: bellissima, bellissima. Ti piace questa, la canzone?
1: Guarda, credo sia la mia preferita.
0: Sì, pure la mia, sì, sì, sì. Adesso però la prendo e la chiudo,
2: Se volete parlare di questo argomento in modo...
0: Sta zicchio.
2: Non è nel luogo, non è nell'ambiente, ne siete le persone adatte.
3: Perché è una cosa molto seria.
4: This is the morning show.
5: Allora, secondo me... No, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
6: Radio Globo.
7: Ma Federico, il problema non è che so i vecchi che si cercano i ventenni, so i ventenni che si cercano i vecchi perché sono pieni di sordi e poi vengono a dire no, ma io non lo sapevo, no, è amore. E questo ha fatto la stessa cosa, sto pischello.
0: Ma allora, qua veramente dovremmo fare due puntate su questo, però effettivamente ci sono anche delle percezioni che sono diverse. Per alcune ragazzine che non hanno anche la percezione dei soldi e del guadagno, a volte anche una pensione dei 1.800 a loro gli sembra...
1: Eh sì, una sicurezza.
0: Questo, cioè, i soldi.
1: Esatto. Però guarda, posso dirti, forse per esperienza diretta, non è tanto la ricerca del benessere, no, in un uomo più grande.
0: È la protezione.
1: Quanto, no, c'è proprio un vuoto cosmico nei coetanei maschi. Credimi, c'è una situazione per cui anche una 25enne fatica a rapportarsi con un suo coetaneo maschio che ha interessi completamente diversi, cioè ancora gioca a GTA, cioè,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, ho capito.
1: Cioè,
0: tu dici che comunque l'uomo sviluppa un po' più tardi, cioè i ragazzi.
1: Sì, ma non è la solita cosa, l'uomo sviluppa più tardi, è proprio una cosa. E tra l'altro, i maschi giovani di oggi non hanno questa propensione nell'avere rapporti sessuali.
0: Sì, sì, è vero.
1: Cioè, non sto dicendo,
0: no,
1: sembra
0: no,
1: una cavolata.
0: Stanno passando di moda delle cose, tipo l'alcol nei giorni d'oggi, l'alcol, il contatto fisico, il sesso, tutte queste robe qua stanno veramente passando di moda.
1: E le ritrovi invece in un uomo magari che ha 42, 40, 47 anni, che è proprio la perfezione.
0: Sì,
1: questo gli va e è godereccio, in quel senso.
0: È vero, sono d'accordo. Allora, chiudiamo, o meglio, ci sono un paio di messaggi sui condizionatori, poi andiamo al telefono da Carlita. C'è Carlita al telefono.
8: No, ne montano una a classe e poi fanno la rotazione. Un giorno ci va una classe, un giorno ce ne va un'altra, così almeno un giorno sono più freschi rispetto all'altri, no? Meglio, no?
0: Una classe, poi un 416 euro a condizionatore, che ci prendi? Neanche 9000 BTU.
1: Una pala, penso, una pala sola.
9: Non ci portate via scuola, non ci portate, pagallo, pagallo per strada se cammina bene, non ci portate.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Carlita, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
10: Buongiorno a tutti.
0: Bella.
10: Ciao.
0: Carlita, tutta bella in forma.
1: Pimpante,
0: pimpante.
10: Pimpantissima. Nonostante oggi il barista mi ha detto: Madonna, ci ho messo 3 ore a truccarmi. Ma detto, Madonna, che faccio?
0: Che aspetta, Carlita, aspetta che non si... No. Carlita, stai andando via con la comunicazione. Forse hai il viva voce o le cuffiette. Sarebbe il caso di sistemarti col telefono, perché ci piace parlare con te.
1: Oh, vedi che è meglio.
10: È la zona dove sto, aspetta che mi fermo.
0: Ok, fermati un secondo. Okay. Carlita,
10: mi sentite?
0: Sì, ti ha detto il barista?
10: Mi ha detto: Madonna, che faccia stanca che c'hai, che occhi stanchi gonfi.
0: Dai, veramente. Sì,
10: detto caffè de merda.
0: Sì. A volte anche il contrario, cioè magari tu ti vedi una merda e c'è gente: mamma mia, ti vedo proprio una...
1: Sei riposata.
10: Sì, no,
1: riposata.
10: Questo non mi capita mai, no.
0: Sì, infatti. Che ci racconti?
10: Che vi racconto? Io ho mandato il messaggio perché parlavate, insomma, di queste coppie con una grande differenza di età, le donne molto più grandi, e io effettivamente ho 12 anni in più del mio compagno. E quando l'ho conosciuto, lui aveva, no, lo conosco da tantissimi anni, però ci siamo messi insieme, lui ne aveva 35, io 47, ho detto vabbè, mi faccio il toy boy, poi quando arriva a 40 lo mollo, me ne trovo un altro, invece no, vabbè, continuo a starci insieme.
0: Ah, ecco. Ti sta accontentando oppure... Cioè,
10: no, no, perché... Okay. No, è adorabile, lo amo tantissimo.
1: Ecco, Carlita, ma questa è una tendenza nella tua vita? Cioè, ti sei ritrovata spesso a cercare uomini o a incontrare uomini più giovani, o è la prima volta?
10: No, è la prima volta, infatti ho avuto un sacco di difficoltà all'inizio, perché mi sentivo, perché lui insisteva molto su questa cosa, io invece non volevo, perché dico: no, ma te pare, c'è troppa differenza, mi sento troppo vecchia, no? Dico, poi magari quando tu fai 40 anni, io sarò 53 come adesso, no?
0: Certo.
10: Perché E invece no, dai, alla fine comunque siamo molto affiatati, comunque va bene, sono contenta. E me la vivo così, poi alla fine.
0: Allora, in bocca al lupo, vorrei farti tantissime
1: io pure,
0: altre
1: ce
0: domande.
1: N'avevo almeno un altro paio, ma non sentiamo.
0: Ma merda, Carli, mamma mia.
1: Richiama domani, Carlita.
0: Sì, sì, dai.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
11: Beh, un calcicchia c'è già pure chi c'ha 40 anni, quindi occhio a farsi esempi.
1: Mamma mia, non si può toccare GTA.
0: T'azzarda a parlare male del GTA.
1: Ma io pure gioco, non è quello.
0: Vabbè. Allora, signori, io sono pronta anche oggi a ringraziarvi. Personalmente.
1: Un po', no? Megalomane sta cosa.
0: Sì, vabbè, noi siamo così, noi siamo fatti così. Siamo fatti così. Grazie Alessio Moriggi.
1: Grazie Federica Della Vallée.
0: Sidoti.
12: Eccolo, presente.
0: A domani anche a te in diretta.
1: Ciao Sido.
0: Tra due minuti sto di là. Quindi...
12: Ciao. Grazie a voi.
0: Ciao a tutti voi. Federica Della Valle torna domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show Massimo Vari, Gabri Venus, Flaminia Cappelli e ovviamente Alessio Moriggi. Tra poco vi accompagneranno fino alle 10 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ciao.
13: Federico, certo, beato a te che hai fatto i sordi capale e gira tutto il mondo quest'estate. Beato a te, sei proprio affortunata, tanto fortunata.
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Agra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
15: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.

0: oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Allora, buongiorno anche da parte mia. Salve a tutti, sono Massimo Vari.

0: Buona mattinata a voi che avete acceso in questo momento, a voi che ritroviamo dopo la prima ora con Federica e con il buon Alessio. Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati a
1: Alessio metà... chi?
0: Ah, è vero. Hai fatto bene a correggermi, quello nuovo, quello lì,
1: quello che non si accende mai il microfono, quello.
0: Avete capito? Okay. Io oggi ce l'ho acceso il microfono, ma come se non ce l'avessi acceso, almeno questo è quello, lo dico ai nostri tecnici. Ieri avete fatto un grande lavoro, che ci avete smanettato, quindi tutto regolare.
1: Lavoretto cacio e pepe.
0: Tutto regolare. Pensa che addirittura Alessio si sente alla vecchia radio dove lavorava. Me l'ha detto ieri, mi ha detto: sai Massimo,
1: senti quei jingle?
0: Sì, mi sento ancora sull'altra radio.
2: Mi sento nel passato.
0: Va bene così. Buongiorno Flaminia.
3: Ah, senza cognome,
2: sei tu,
3: così va bene, sono io.
2: Sei tu.
0: Oggi io devi accontentare.
3: Io mi sento solo a letto. Buongiorno VVV.
0: Buongiorno Gabri Venus.
4: Buondì e buongiorno Quasimodo.
0: Buongiorno. Ieri sempre i nostri grandi tecnici sono venuti qua e mi hanno detto: guarda, allora ti sistemiamo questa asta in maniera tale che... Quindi ieri stavo gobbo, no? Oggi sto ancora più gobbo.
1: Sì, infatti.
3: Un ottimo lavoro come al solito.
0: Oggi ancora più gobbo. E buongiorno Alessio.
5: Buongiorno.
0: E buongiorno a tutti di là, Federica. Bella quella ascellata che hai dato stamattina. Bella. Ieri tra l'altro mi ha chiamato perché eravamo attaccati sul raccordo mentre stavamo andando a casa. Io stavo andando a casa, mentre invece Fede se ne stava andando al mare. E c'avevo una macchina davanti e dico: guarda sti imbecille, guarda se cammina sti imbecille. Due all'ora sul raccordo. Dico: ma come si fa? Rompe le palle. Indovinate un po' chi era? Federica.
3: Era lei.
0: Che c'ha la guida da vecchia. Non ho capito per quale motivo. Come va? Cioè,
1: ma perché quando vai al mare stai così spensierato, canticchi.
3: Ma dove devi correre poi? Andiamo piano.
0: Sì, è vero, bisogna andare tranquilli, ragazzi. Poi saluto tutta la parte video, quindi Stefano, il nostro Stefano Fotia, Luca Sazzanca e Gabriele Sidoti, ai vostri Globo WhatsApp che stanno già arrivando, 393-777-7172.
3: Vogliamo salutare anche il tuo pizzico sulla guancia che ti hanno dato ieri e persiste. No, non demorde.
0: No, attenzione, base complotto. Non credo sia un pizzico, ma secondo me è un bobone che è uscito da qualche parte. Devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Potrebbe essere, la butto lì, quel chilo di nduja che mi sono mangiato.
1: Potrebbe.
3: Secondo me è un pappataccio. Hai il virus Toscana?
0: No. Ma mi spiegate che cos'è sto virus Toscana che ancora non ho capito?
5: È una cosa orrenda, Massimo, che si estrinseca attraverso delle bolle schifose, almeno a vederle.
1: Ma che brutti mali però stanno insorgendo. Adesso ne ho visto un altro, il virus della pioggia, la malattia della pioggia.
3: Appena ti vedi un bobone sulla pelle dici: ecco il virus della pioggia. No, comunque questo Toscana potrebbe portare anche alla meningite, ma è conosciuto, non è una roba sconosciuta, solo che non si sente molto spesso. Adesso è diventato famoso per Paradiso.
5: Esatto, l'ha contratto Tommaso Paradiso. E quindi
0: Leggevo sui giornali proprio in questi giorni appunto di questo virus, però non ho capito bene di che cosa si trattava, non mandava ad approfondire, no? Però farmi venire un'altra ansia ancora. No,
1: sappi che il virus Toscana si sta lamentando di aver contratto Tommaso Paradiso. Probabilmente verrà debellato così.
0: molto bene. No, avrebbe potuto prendere invece l'altro cantante romano, Calcutta, che quello lì almeno c'ha il rimedio, perché c'ha
1: il Calcutta.
0: Paracetamolo. Ormai anche, capito, anche i cantanti fanno le canzoni, capito, su ste cose qua, cioè ormai, capito, sulle medicine
1: per immunizzarsi, dici?
0: Per immunizzare, non lo so, no, secondo me è un po' così, ecco, per scongiurare, capito,
3: un
0: per
3: racconto
0: scongiurare.
3: Biografico di tutti i giorni, siamo tutti col mal di testa.
0: No, però per farti capire, una volta le canzoni erano rivoluzione, no? Sai, c'erano le canzoni degli anni 60, quindi adesso invece ho preso una tachipirina, è un moment. Siamo tutti vecchi, ragazzi.
3: Xanax, antidepressivi.
5: Attenzione ai pappataci, che insomma invito anche i romani a dirlo, è una parola difficilissima, lo senti dire in mille modi. Attenzione ai pappataci, perché sono loro i responsabili del virus Toscana.
3: Caro Alessio, tu non lo sai che ce li abbiamo tutti in cucina qui al Globo Caffè.
5: Ci vediamo dopo a mensa.
0: dopo.
6: Buongiorno Morning Show
2: buongiorno a tutti, buon 32 agosto.
0: Oggi sì, la percezione è quella, eh. Vai!
2: Buongiorno, io ho attaccato ieri e sto sotto al treno. Ma come si fa? No. Sembra che già ho fatto una settimana. Non mica va bene cominciare così, oh. Ari, buongiorno.
0: Allora, visto che c'è comunque tanta gente che sta soffrendo il rientro, dopo ci sarà una bella sorpresa, credo forse domani, magari ci stiamo organizzando, però ci sarà una bella sorpresa, cercheremo un attimino di scongiurare questo brutto stress da rientro. Vedi, a me è uscito il bobone.
3: Hai visto?
0: Sì, tra l'altro c'ha la forma di Flaminia, non so se lo vedete.
1: Sì. Anche io proprio stamattina ho dovuto ordinare delle cose in farmacia per la sindrome da rientro.
0: Quelle delle emorroidi, non c'è. Non c'entrano niente quello. Cioè, è arrivato stamattina dicendo: ho appena finito un ordine per le opere.
3: Mamma mia, sempre brutte immagini così presto la mattina.
0: Sì, è vero. Però ecco, siccome c'è tanta gente che sta soffrendo, diciamo così, lo stress da rientro, io non lo so se c'è qualcuno che insomma c'ha questo rigetto, no, nel ritrovare il lavoro. Io posso dire una cosa, ecco, questa estate non ho avuto assolutamente niente. Questo stamattina già stavo ordinando i medicinali, quindi
1: sì.
0: Flaminia mi ha detto subito: sai che ieri ho fatto l'assicurazione?
3: Sì.
0: Per farvi capire un attimino qual è la situazione, evidentemente quando poi si rientra alla vita normale ritornano un po' tutti quegli acciacchi, tutti
1: perché
0: quei
1: perché questa
0: malesseri.
1: Vita normale, forse così normale non è. Non siamo biologicamente progettati per questa vita.
0: Questa è sempre una canzone di Calcutta.
5: Sì, esatto.
0: Vabbè, quindi insomma, come state affrontando un po' questo rientro? Avete riscontrato difficoltà?
1: Sì.
5: Guarda Massimo, ti do una notizia in più, sto qui per questo, se no mi manni via. Il primo settembre in realtà per molti è considerato Capodanno.
0: Vero.
5: Capodanno però non perché si brinda, sai, per quel bilancio che si fa prima della fine dell'anno e i propositi, e sia il bilancio che i propositi sono una botta psicologica incredibile, perché poi i bilanci spesso sono drammatici, terribili, i propositi ancora peggio,
0: certo.
5: Escono i buboni.
1: E allora buon anno! Questi presupposti!
0: Comincia a fare l'albero subito. No, però effettivamente, ecco, insomma, sto accusando anch'io un po' il rientro, non lavorativamente parlando, cioè proprio a livello di routine, sai, tutti i buoni propositi, no? Ritorno e comincio, che ne so, a fare un po' di sport, magari curo l'alimentazione, sta ceppa, un chilo d'anduia, fate un po' voi. No, non ci sto riuscendo a partire, forse complice anche il caldo, che insomma non è che mi stia dando un grande aiuto, no? Non è che ti fa venire tutta sta voglia di andare a correre.
1: La prima regola dell'obiettivo è che deve essere raggiungibile. Se tu, Massimo Vari, ti dici faccio un po' di sport, regolo l'alimentazione, già capisci che perdi in partenza.
0: Hai ragione, sport e Massimo Vari sono due cose che non vanno di pari passo. Vabbè, 06 89 28 996, il globo WhatsApp ve la ripeto, 393 777 7172, ma è anche ora di cominciare con il Morning Show.
6: Buongiorno.

0: The Morning Show.
1: Show Me Love. Beh, una canzone di Robin S degli anni 90 che è stata ripresa più volte, anche in questo caso. La ricorderete sicuramente la versione original. Voi, vecchi marpioni che andavate a ballare in discoteca sul cubo negli anni 90.
2: Non se la ricordano più perché fanno una cover ogni 15 giorni. Quindi ormai.
1: È vero, l'hanno ripresa un po' tutti quanti, anche mio cugino. L'altro giorno non sapeva che fare, ma ha detto: sai che faccio oggi pomeriggio? Dice: che fai? No, vado a fare un remix della canzone di Robin S. Va bene così. Sono le 7:15. Allora, si rientra dalle vacanze, anche se poi 10 milioni di italiani, abbiamo scoperto, devono ancora partire per le vacanze. Cioè, proprio in questo mese di settembre ci saranno 10 milioni di italiani che spernacchieranno noi che ci siamo già stati.
2: E uno l'ha appena fatto.
1: Sì, tra l'altro. E si andranno a godere qualche giorno di vacanza. Però per quelli che sono rientrati stiamo scoprendo che c'è un forte stress da rientro, no? Un forte trauma.
3: Ma perché ci siamo andati in ferie? Che ne so, boh, sono 3 giorni che ho ripreso a lavorare, pare che so 15 anni che non vado in ferie. Distrutto proprio psicologicamente, fisicamente, cioè.
1: Beh, tu che non ci sei mai stato è comprensibile. No, ragazzi, provate a immaginare noi che già camminavamo con i gomiti, ci trascinavamo il 27 di luglio, figuriamoci quello che poi si è fatto pure tutto agosto, no? Insomma, veramente diventa pesante.
4: E il brand ha sto problema, non ce l'ha, non fatto. È calato che non soffro niente. Ma più che altro perché gli soldi mancano. Gli soldi!
1: Allora, guarda, quasi quasi lo invidio questo, perché quantomeno, vedi, c'ha ragione lui, non ha nessun trauma da rientro.
2: Certo.
5: Povero Branda.
1: Sì, no, giusto così, sì. Lo sto prendendo per il culo, figuriamoci.
6: Buongiorno Radio Globo, io sono rientrato ieri al lavoro, faccio il corriere, praticamente mi sono trovato 300 pacchi, tutti quaderni, libri per queste benedette scuole. Evviva!
1: È vero, c'è poi il lavoro accumulato durante le vacanze.
2: Ma infatti per me il peggior sintomo è quella sensazione di aver troppe cose da fare, perché dai, tanto poi quando torniamo, e poi tac, tutto un tratto sei tornato e ti tocca affrontarle tutte.
5: 649.000 mail. Leggile tutte.
1: No, poi ci sono quelli che invece quelle email magari le hanno aperte proprio nel periodo in cui stavano in vacanza. Cioè, sai quelli che non riescono proprio mai a staccare? Non è che non riescono, è che non possono proprio mai staccare. In ogni caso, comunque, c'è sempre quel filo con il lavoro che in qualche modo ti deve rompere le scatole anche quando sei in vacanza. Ecco, è una cosa fastidiosa, quelli che sotto l'ombrellone passeggiano camminando. Sì, a Mario gli avevo detto io che doveva farlo lui sta cosa, ma perché non la fa? Cioè, grandi rotture dei palle.
2: Però
1: ecco,
2: secondo me l'equilibrio è nel mezzo, perché dall'altra parte c'è il rientro e tutto trovi accumulato proprio la qualunque, invece così almeno riesci a dosare un po' durante il mese di agosto.
1: Ecco, non come noi che addirittura cancelliamo le foto dei nostri colleghi. No, noi non ci sentiamo, effettivamente non ci sentiamo.
5: Ma
1: molto
5: io non sento nessuno durante l'estate, no, quando vado in vacanza, ma neanche le mie migliori amiche, i miei amici, nessuno.
1: Io ve l'ho detto, mi sono disintossicato, ho lasciato il telefono a casa, quindi non ho voluto proprio sapere niente, lo prendevo una volta al giorno e poi controllavo i messaggi che erano arrivati. Però ha funzionato, perché insomma mi sono un po' disintossicato. Adesso però mi sono rintossicato di nuovo, non faccio nomi. Guardo solo nella sua direzione.
7: Mi dici stress? Io stamattina mi sono dovuta alzare prima, cioè mi alzavo alle 6:30, invece mi sono dovuta alzare alle 6, perché ho dovuto aspettare Giorgino che facesse la cacchina e perché la dovevo raccogliere, capito? Quindi devo stare lì col cucchiaino pronta appena la faceva e metteva in la bustina, invece voleva pure stonto bonano. Comunque è un micetto.
2: Pensavamo tuo marito.
8: Io non capivo se era l'esame delle feci del figlio. Cioè, non si capiva.
2: È Giorgino.
1: Il gatto Giorgino, ragazzi. Vabbè, poi. Però il gatto non è che lo devi portare fuori.
5: Ma secondo me micetto era tipo un soprannome.
8: E quindi chi
5: secondo
8: era?
5: Secondo me era un cane.
8: Il figlio.
5: No, un cane.
1: Ma no, perché dici micetto? Scusa,
5: micetto,
1: mi fai...
5: cuccioletto.
2: Ma no. Se deve essere un animale, allora è il micio. Ma no, era il figlio, dai.
1: Ma no, era il marito, era il marito, dai.
2: Ma chi chiama Giorgio? Io sono il gatto, Giorgio.
1: Appunto, il marito.
8: Su questo, guarda.
1: Il marito, Giorgio è il marito, ragazzi. C'è niente da fare. Micetto, poi, sei capito come... Sai, a letto magari ci sono queste confidenze. Micetto mio, vieni, Allora, è il marito, dai, forse.
2: Confidenze, aspettavo il cucchiaino alla faccia della confidenza.
5: Mamma mia.
2: Mi sembra un po' troppo.
1: Senti, allora, per favore, possiamo chiamare questa nostra ascoltatrice, Fede? Se la chiamiamo, magari, ecco, così almeno veniamo a capo di questa storia, perché se no
8: Noi non possiamo andare avanti.
2: Andiamo avanti. No, no, vogliamo sentire Giorgino.
1: Sì, non andiamo avanti. Dai, vai, vai, vai.
0: Io non ho nessun trauma da rientro. Sono 37 anni che lavoro e non ho mai preso ferie in vita mia.
1: Bene.
5: Che allora, significa?
1: È che non prende ferie.
5: No,
1: non
5: ci credo. Ragazzi, ma che è un cyborg.
1: No, ma infatti lei adesso ha 37 anni di ferie accumulate.
9: Mica rinvia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: La circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense è tornata a regolare alla conclusione di una fase dei lavori per la realizzazione della nuova fermata Pigneto. La circolazione ferroviaria sarà di nuovo interrotta nel fine settimana dal 19 al 21 settembre. All'interno del parco della Caffarella sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi, la 130esima della città, e di una nuova area fitness. Altalene, scivoli, arrampicate, una giostra e un gioco a molla arricchiranno l'area verde nei pressi di Largo Tacchi e Venturi, dove saranno posizionati nuovi attrezzi per l'attività sportiva. Iscrizioni aperte alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Da oggi è possibile presentare online la domanda per i posti residui dei corsi di livello base e di unica annualità, oltre che per i livelli avanzati e di perfezionamento. Info su comune.roma.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
14: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
15: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 al pezzo. Ipercarni.com.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Buona mattinata, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, è mercoledì. E allora, ci siamo lasciati con questa questione di Giorgino, messaggio di una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un po' nel pallone perché non si è capito bene chi sia il protagonista, no?
8: Mi dici stress? Io stamattina mi sono dovuta alzare prima, cioè mi alzo alle 6:30, invece mi sono dovuta alzare alle 6, perché ho dovuto aspettare Giorgino che facesse la cacchina e perché la dovevo raccogliere, capito? Quindi dovevo stare lì col cucchiaino pronta appena la faceva e metteva in la bustina. Invece voleva pure sto toponano. Comunque è un micetto.
7: È un micetto. Allora, è un gatto. Io così l'ho interpretata, ma lo dice, lo dichiara. Perché voi state tirando fuori altre situazioni? Il cane, il figlio, il marito.
9: Perché ci piace fare il toto cacca.
7: Ma io
9: va
7: non
9: bene?
7: Lo so, guarda te. Allora, scusa un attimo, non so il nome della nostra ascoltatrice.
10: Guarda, Cristina.
7: Cristina, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buongiorno.
7: Allora Cristina, tanto per cominciare tanto per cominciare ti dico che insomma inizi male la giornata perché inizi
11: ma sì, perché invece ieri fischio.
7: No, ma facendo fare la cacca a qualcuno che non abbiamo capito chi è.
9: Cioè, beh, aspetta, però perché anche ieri? Dici
7: perché anche ieri?
11: Perché va raccontando
9: tutti i tre campioni.
7: Non è che una fa una volta al mese.
10: Cristi, allora, i gatti la fanno solitamente nella lettiera e poi puliscono. Tu lo devi portare in strada?
9: No, al Valbater.
11: No, in giardino.
10: In giardino. E
11: sì,
10: come
11: sì,
10: mai?
11: Perché è piccoletto. È piccoletto, lo sto abituando a uscire fuori, perché dentro casa non ci può stare, perché io sono pure allergica.
10: Ah, quindi
7: scusa, quindi hai preso allora, dato, scusa un attimo, scusa un attimo, scusa un attimo per capire, perché poi io vado ai matti, ragazzi. Allora, lei non ha il tempo per, poi è allergica e ha preso il gatto. Cioè, ditemi
11: no,
7: voi se è normale.
11: No, me l'hanno allora me l'hanno dato perché io l'avevo trovato sotto casa, poi ho scoperto che era di un ragazzo che sta qui sotto, che era per il figlio, poi la moglie non l'ha più voluto, avendoci io già un altro gatto, quindi libero. Che lui sta in giardino, entra pochissimo dentro casa.
7: Giusto, un'allergica che fa non ne prende due, è normale.
9: Brava doppiamente. Brava.
11: Lo so, però guardate, mi ho mandato la foto, non gli potevo
9: è bellissimo.
11: Dire no.
7: Sì.
11: Non gli potevo dire no. E quindi adesso l'ho portato dal veterinario e per fare i vaccini e tutto il resto, perché c'ha 3 mesi e mezzo, ma mangia come un camionista.
9: Che carino.
7: Vabbè, comunque di solito è il gatto. La fa nella lettiera, è abbastanza autonomo.
11: No, la fa nel giardino mio o quello di mia zia. Lui corre, la sera si arrampica.
12: Però la raccogli con il cucchiaino, questo mi ha fatto molto.
11: Ma proprio cioè, per non farla sporcare, perché lei mi ha detto: vabbè, non ti preoccupare, il veterinario mi ha detto: non ti preoccupare, la puoi pure. Cioè, se sporca
12: vorrei la fare la stessa cosa, ma un cane di 82 kg. Non so se
7: no,
12: quel...
11: ma te lo fanno fare.
10: Ti serve un mestolo. Un mestolone.
7: Possiamo evitare.
11: Io infatti con quell'altro non sono riuscita perché non lo so, non lo faceva. Invece questo è più piccolino.
7: Allora,
11: ancora
7: ci sono i pro degli animali, no? Cioè,
11: ma il nome vi è piaciuto?
7: Come
10: Giorgino.
7: Si chiama? Giorgino?
11: Giorgio.
7: Giorgino diminutivo naturalmente.
11: Giorgino,
12: giornalista di Rai 1.
11: Manco
2: 4 mesi. Giorgi.
7: Bene, va bene. Oh, ok, comunque buona mattinata di merda, fatelo dire.
2: Grazie mille, comunque, anche a voi.
7: Ecco, ciao, ciao, ciao. Ciao. Stavo dicendo, no? Ragazzi, i pro degli animali, quelli che, insomma, stanchi di doverlo portare fuori, l'hanno addestrato per fargliela fare da solo. Cioè,
9: beh, Giorgino sta uno step avanti, lui la fa da solo e con una che ti insegue col cucchiaino dietro.
10: Che vita meravigliosa.
7: Ricordate il film quello con Robert De Niro, no? Che cos'era?
10: Ti presento i miei.
7: Sì, esatto. Addirittura c'era il gatto che aveva imparato a farla nel water.
10: Ma come? Ma non vi ricordate la nostra ascoltatrice che ci aveva raccontato proprio che ha insegnato al gatto di andare sul WC?
7: Appunto, appunto, appunto, proprio per questo. Cioè, che cosa avete spiegato al vostro animale pur di non dover fare le alzatacce alle 4:40 del mattino per portarlo al parchetto a fare la cacca? Insomma, ecco, il gatto non so quanto possa essere gestibile, adesso il gatto, però magari il cane, capito? A un certo punto apre il cancelletto, prende, va e poi ritorna da solo a casa.
10: È fighissimo in America che hanno quei passaggi nelle porte che possono entrare, uscire a la loro botolina, piacimento, sì, quella botolina. Sì, noi non lo possiamo fare, però in Italia che ci stanno i ladri.
12: appunto,
10: un lascia passare ancora peggio.
7: Qualcuno ce l'ha, però ecco, se c'è qualcuno che è riuscito a organizzarsi bene con il proprio animale, è riuscito ad addestrarlo, beh, è interessante sapere uno che cosa ha fatto e due come ha fatto. Potresti vendere quelle informazioni a peso d'oro, caro amico.
9: Ah, la mia coniglietta comprava i rotoloni Regina al PIM. Davvero?
12: Sei inarrivabile.
10: Col 20%.
7: Sono le 7:29 minuti. Buona giornata. State ascoltando il Morning Show di Radio Globo e adesso anche Martin Garrix.

0: Globo.
1: E beh, insomma, abbiamo sentito che poi c'è chi inizia la giornata facendo colazione e c'è chi invece inizia la giornata in un altro modo.
2: Beh, non deve partire bene la giornata, è una cosa che fai, raccogli la merda.
1: Ma il gattino, che devi fare? Non è che, ecco.
3: Sempre merda,
1: ho capito, però è come quella dei bambini, è pupussanta, capito?
3: Somma.
1: Soprattutto quando la acciacchi camminando sui marciapiedi, quella
4: santissima
1: di alcuni cani.
4: Santissima quella, sì. Ti rivolgi ai santi. Comunque,
1: infatti, è santa per quella, perché ogni tanto due o tre li interpelli. Ecco, sono le 7:33 minuti, però ecco, c'è chi si spinge oltre, magari ha addestrato il proprio gatto, il proprio cane a fare da solo, ecco.
5: No, veramente il gatto mio appena riusciva in qualche modo a scappare, uscì. Una volta che lo ribeccavo in giro, faceva, cioè, mi guardava tipo, ma te chi sei? Ma che vuoi?
1: Ah, non voleva tornare.
6: Buongiorno, io ho addestrato il mio gatto. Quando lo chiamo mi fa miau. Quando lo saluto mi fa miau. Intelligentissimo.
1: Ah sì, un gatto unico, mi viene da dire.
7: E il mio cane fa così, eh. Il mio cane si apre il cancelletto. Infatti è il cane del quartiere, ogni tanto qualcuno mi chiama, guarda con tuo Bark da qualche parte. E lui va da solo, va al parchetto, fa quello che deve fare e poi torna a casa.
1: Hai capito?
4: Fantastico.
1: Hai capito? Non ho capito se si chiama Bart o Varte.
3: Io ho capito Quark.
8: Per me va. Walter
1: in romano diventa Barter. Buongiorno Simona.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Simona, sei riuscita con una mandragata a dare indicazioni al tuo cane, al tuo animale domestico, a fare tutto da
9: solo?
1: Esatto. Dai, incredibile.
9: Esatto, anche perché io ho due cani e due gatti, ognuno ha i suoi orari, i suoi tempi, quindi non è che me posso impazzire appresso a tutti. Dico, no, no, o ci arrangiamo e cerchiamo di vivere tutti insieme tranquilli oppure no. E quindi ho comprato, non so se posso fare il nome perché è un marchio vende questa cosa.
1: Veloce.
9: Si chiama, è una cosa che si chiama Pet Zolla.
1: Ecco, adesso devi pagare, mi dispiace.
3: Prendo le distanze.
9: Grazie, ragazzi. L'ho messa, si può usare anche dentro casa, ma io l'ho messa fuori in balcone. Ho le cancellate e praticamente è una zolla di terra vera con il prato all'inglese. Che si mette all'interno di un contenitore di plastica molto grande, ci può entrare tranquillamente anche un Labrador.
1: Sì.
9: Con il bordino, in modo tale che tutti i liquidi poi non vanno a piano di sotto.
1: Ah, ecco.
9: E quindi però ho dovuto tagliare un pezzettino di cancellata in modo tale che i miei cani potessero entrare e uscire tranquillamente.
1: Ho capito.
9: Balcone perennemente aperto, sempre d'inverno, d'estate, sempre aperto, così loro fanno come gli pare.
1: Ho capito. Ma sostanzialmente è un po' come quei panni che si mettono, sai, per i gatti, non
8: le traversine.
1: Traversine,
9: sì,
1: come si
9: le traversine, però i miei cani, essendo di canile, essendo stati abituati poi in casa mia, vecchia casa con giardino, non hanno mai imparato a usare la traversina e non ne volevano sapere. Loro solo prato, solo giardino, quindi quando ho cambiato casa ho dovuto mettere il praticello.
1: Però diciamo che in questo modo ti sei evitata di fare l'alzataccia, perché io alzandoci molto presto, ragazzi, noi insomma, ecco, ci mettiamo in macchina già abbastanza presto e mi capita di vedere delle persone che vengono trascinate dal cane e poi
3: con gli occhi chiusi.
1: Sì, no, ma è il cane che porta il padrone a fare i bisogni, sì. Secondo me, perché in alcuni casi sono veramente degli zombie tipo quelli del fentanyl. L'avete presente?
9: È tosta. L'ho dovuto fare perché esco alle 5:30 anche io per lavoro, quindi per portare fuori i cani dovevo uscire alle 5. Eppure loro non volevano proprio, mi guardavano male. Io lì dovevo.
4: Vabbè, ma ogni tanto poi quando torni dal lavoro li porti fuori? Così.
9: Assolutamente, perché per fortuna lavoro part time, quindi ho tutto il tempo per loro.
4: Però intanto la mattina gli fai vivere tipo la realtà aumentata, capito? Credono di stare in un prato, ma in realtà stanno così.
1: Bello, Allora, l'animale è bello, per carità, il cane e il gatto. Però ricordatevi che poi c'è da portarlo a pisciare.
4: Appunto, quindi non fatevelo se non avete
3: una
4: tempo.
3: Curiosità tecnica, quella scatoletta lì che descrivevi, ma ogni quanto va cambiata?
9: La terra va cambiata almeno una volta al mese, quindi c'è questo sito che fa gli ordini online e ogni mese ti portano la terra, praticello all'inglese nuovo, bello, pulito.
3: Ma in quel mese resta tutto lì a pasturare o viene svuotata?
1: No, la svuoti a quella del piano di sotto.
10: Pronto Radio Globo! Sopporto e quando attaccate il telefono
0: chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Radio Globo meteo.
11: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, la situazione non cambia, l'estate va avanti. Con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi, all'ombra il sole anche qualcosa in più, e anche le minime restano abbastanza alte nei capoluoghi al di sopra dei 20 gradi. Per sapere nel dettaglio per quanto si andrà avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
18: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
19: Amore, per ristrutturare casa ho...
17: Sicuro, Matteo ha...

0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
4: Grazie a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre fiotte? Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
5: This is the morning show.

0: qualche minuto e poi vi diremo quale sarà la situazione, ma ancora il divertimento non è iniziato, lo dicevo anche ieri, il divertimento inizierà quando torneranno le mamme a mettere i SUV davanti alle scuole in quarta fila. Oh. Allora lì sì che godremo. Non vediamo l'ora, ma manca poco, quanti giorni ormai? È una questione
1: il 15.
0: Di
1: 15,
0: manca
1: sì,
0: poco,
1: sì.
0: Manca poco. Allora, sono le 7:42 minuti, naturalmente ci sono tante notizie anche in questa giornata, alcune belle, purtroppo ci sono anche quelle brutte e poi, insomma, ve le racconteremo, però ce ne sono anche tante che fanno discutere, no? Un po' come quella che arriva da Torino, c'è questa sentenza che sta facendo parlare tantissimo con grandissime polemiche. Torino abusa di una 13enne in un mini market e il Jeep lo scarcera. Ha capito di aver sbagliato, era dispiaciuto. Naturalmente adesso c'è Nordio che sta inviando degli ispettori per capire che cosa sia successo, perché così come ce la stanno presentando sarebbe una sentenza shock, no? Ma come, uno si pente e allora qualsiasi criminale commetta un reato, magari uccide una persona, vabbè, mi sono pentito, non l'ho fatta apposta, e che facciamo, lo scarceriamo? Giusto, dico bene?
2: Sì, l'unica cosa su cui mi sento di correggerti è che non si parla di una sentenza ma delle motivazioni per la scarcerazione, che comunque sono un pronunciamento di un giudice, che è evidente, Massimo, in questo caso non può essere dato in pasto ai giornali un secondo dopo che il fatto è avvenuto. Quindi spesso c'è da dire che queste notizie, purtroppo, mi viene da dirlo anche da collega, sono un po' acchiappa clic in un senso e strumentali nell'altro.
0: Però scusa un secondo, perché tu dici, ecco, sono anche un po' diciamo dei titoli giornalistici,
2: esatto,
0: che vengono dati,
2: esatto.
0: Però è intervenuta anche la presidente Meloni, che ha detto così rimane complicato poter operare nell'ambito della sicurezza se poi ci sono dei giudici che insomma hanno questi comportamenti, no? Che prendono queste decisioni, diventa veramente complicato.
2: Guarda, io non mi sbilancio perché non ho materiale per farlo, non è uscito nulla, però c'era un caso simile, un caso in cui ti posso fare un parallelismo,
0: sì.
2: Lo ricorderete, titolo 20 secondi con una mano sul sedere non è molestia sessuale, perché
0: no?
2: Il tempo era ridotto,
0: sì.
2: No? Nei 20
0: sì,
2: secondi
0: sì,
2: non c'era modo di percepire la molestia.
3: Ricordo in quell'occasione comprai un cronometro, infatti.
2: Esatto, sì, e andare in giro a 18 secondi,
3: esatto.
2: Sì, esatto. Beh, credetemi, lì sono riuscito, perché poi è passato il tempo e sono uscite le motivazioni della sentenza vera, non era nulla di riferibile a quel titolo che tutti noi abbiamo letto.
3: È vero.
0: Quindi a volte il titolo non coincide con quella che è poi la veridicità della notizia. Questo,
2: esatto, esatto.
0: Allora, su questa naturalmente però ti dico, cioè appunto...
2: Ma non parlo poi di questa, magari vero in
0: però
2: questo caso.
0: C'è l'uscita di Giorgia Meloni che insomma avvalora molto, diciamo, questa notizia, no? Chiamiamola così. Però ragazzi, poi cercando anche un po' in rete, sono incappato, diciamo così, in questo reel dell'avvocato Giuseppe Di Palo, che dice sostanzialmente questo, sentiamo.
4: Un uomo accusato di una violenza sessuale su una 13enne è tornato libero dopo due notti. Il problema non è che il giudice non potesse liberarlo, perché poteva. Il problema è che per farlo in un caso del genere la legge gli chiede molti argomenti. E la ragione, da quello che si legge, è che si è mostrato dispiaciuto, ha consegnato i filmati delle telecamere ed era incensurato. Ora, la reazione di indignazione è unanime, la capisco, ma il punto giuridico è un altro ed è più scomodo di quanto sembri. Se le motivazioni infatti sono quelle e soltanto quelle, e io non credo, ma se così fosse,

0: Il provvedimento non reggerebbe nemmeno se avesse deciso nel senso opposto, e cioè di mandarlo in carcere. E per capire questo ragionamento noi dobbiamo partire da una premessa che quasi nessuno sta facendo: l'ordinanza non è pubblica, nessuno di noi l'ha letta. Stiamo tutti ragionando su una ricostruzione giornalistica, e se il testo integrale contenesse un percorso argomentativo diverso, tutto quello che dirò di seguito andrebbe completamente riscritto da capo. E chi ti dice che il giudice ha sbagliato senza aver letto il provvedimento ti sta vendendo un'indignazione, non un'analisi. Detto questo, ragioniamo su quello che è stato reso noto, perché su quello che si sta formando l'opinione di milioni di persone.
1: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
2: Radio Globo. Ecco, ritorniamo un po' al punto di partenza, come dicevamo, anche quella del cronometro, no? I 20 secondi e la mano sul sedere. Ecco, diventano, diciamo, degli scandaci giornalistici, però sostanzialmente in questo caso abbiamo scoperto che addirittura la sentenza
3: non è pubblica.
2: Come si fa quindi a giudicare qualcosa che nessuno ha letto? Diventa
4: esatto, è quello che ti dicevo, per risponderti giustamente alla tua riflessione. Ma la Meloni ha detto adesso la famiglia, come glielo spieghiamo,
2: certo,
4: no?
2: Certo.
4: Io ti ricordo un'altra cosa: Salvini, inizialmente, dopo l'uccisione da parte del poliziotto dello spacciatore di Rogoredo, ricorderete pure questa notizia nei mesi scorsi, disse: io starò sempre con la polizia. Poi, in quel caso, magari pure unico, perché poi la melamarcia c'è un po' ovunque, si è scoperto che il poliziotto aveva sparato, aveva nascosto la pistola, lo spacciatore non aveva nessuna pistola, eppure c'era stata un'esternazione pubblica di un rappresentante delle istituzioni.
2: Chiaro,
4: quindi
2: tutto chiaro.
4: Questo non ci leva, capito, il dubbio su quello che stiamo leggendo.
2: Però ti dico un'altra cosa, cioè di contro, però ti dico, rimane il fatto che questo insomma ha palpato una tredicenne, cioè questo è poco ma sicuro. Adesso al di là delle motivazioni, no? Un giudice poi applica la legge, ma però magari potrebbe anche essere una legge che insomma lascia un po' il tempo che trova.
4: Fa acqua, tra l'altro te la aggravo ancora di più la situazione, perché sembra che il tipo della molestia abbia molestato un'altra donna 40 minuti prima della tredicenne, quindi di che parliamo?
2: Però poi è normale che la gente si fa delle idee.
5: Ma pure se la ragazzina era la figlia di un altro giudice, poi lo scarcerava, no?
2: Ecco, vedi, poi si crea un po' questo sentimento, no? Contro la giustizia.
6: Quindi entro i 18 secondi potevo toccar culo a tutte. Ah, perfetto, basta saperlo.
2: Non è così, è un collega di Gabri questo.
7: Purtroppo queste cose ti portano a pensare che veramente dovremmo arrivare a fare giustizia da sola. Perché a me mi tocchi mia figlia di 13 anni e ti rivedo in giro, come faccio a far finta di niente?
2: Ecco, andrebbe corretta la legge se fosse così. Adesso noi non sappiamo niente perché non abbiamo letto niente. Però, ragazzi, rimane il fatto che questo si è permesso di toccare una tredicenne.
3: Rimane anche il fatto, non sappiamo le motivazioni, non sono pubbliche, ma questo è stato scarcerato.
2: Questo è un fatto.
8: Comunque, onor del vero, premesso che anch'io per questi reati sono per la castrazione chimica, eccetera, eccetera. Certo. Però dare eccetera che di Cesare, in teoria non si fa, cioè non è stata violentata la ragazza, ma è stata solo palpeggiata. Che non è che lo giustifica, non è da meno, per carità. Però per evitare, cioè non ci buttiamo anche noi sulle fake news e roba del genere.
2: Comunque.
9: Però non è una fake news.
2: No, il fatto che abbia messo le mani addosso a una tredicenne non è una fake news.
9: Le ha palpato il seno, sei fidanzata, no, quanto sei bella, quanti anni hai?
2: Ci
9: 13
2: sono
9: anni.
2: I filmati di questa appunto, roba. Quindi quello è un dato di fatto. Poi sulla interpretazione della legge non possiamo sapere niente, perché ancora, quindi insomma, quello dicevo, no? Il fatto che stiamo dando dei titoli che sono solo
4: che
2: titoli.
4: Che purtroppo, se ci pensi, è l'aspetto più triste, no? Al di là della vicenda della ragazzina che è l'unica vittima di questa situazione, l'aspetto triste è che non possiamo fidarci, ripeto, in questo caso magari è tutto legittimo e vero, non possiamo fidarci sempre di quello che leggiamo, cioè facciamoci due domande, cerchiamo magari un approfondimento in più.
2: Lo dico anche a te, giornalista terrorista, ecco, così impari.
10: Se invece è una donna a toccare il pacco, quanti secondi ci vogliono per stabilire che sia molestia?
2: Ma credo uguale, no? Credo sia la stessa cosa.
4: Pure

0: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: La vicenda che sta facendo indignare, insomma, la decisione di questo GIP di scarcerare questo uomo che ha abusato di una tredicenne, no? Mettendo le mani addosso, e quindi, insomma, si sta parlando moltissimo di questa vicenda.
3: Di quale si è pentito lui? Di aver toccato il culo alla tredicenne o di averlo fatto anche per la quarantenne 40 minuti prima? Perché se si è pentito, si è pentito per entrambe. Non è che si può pentire per una sola.
2: Beh, no, credo per tutti e due.
4: Però ha anche detto che gli ha offerto una bibita,
2: allora cambia tutto.
5: Sarà bevuto la tequila.
2: No, però ecco, diciamo che in questo momento le motivazioni di questa decisione non sono rese pubbliche, quindi sappiamo molto poco, perché detta così fa indignare. Oh, fa indignare comunque, cioè nel senso che che adesso tu puoi andare in giro a mettere le mani addosso alle ragazzine di 13 anni.
5: No, ma lasciamoli in giro, ma perché no? Passeggiatina si fanno.
2: Non va bene, non va bene.
6: Voglio vedere se veniva il padre gli spaccava il culo a quello che facevano al padre.
5: Sarebbe stato meglio forse.
7: Ma più che altro secondo me sarebbe anche corretto verificare psicologicamente come sta chi lo ha fatto, perché momentaneamente magari si è pentito, ma se poi alla fine psicologicamente sei così, chi me lo dice che non lo rifarei mai più?
2: Certo, anche questo, però credo faccia parte di queste motivazioni che poi andremo a leggere. Prima qualcuno invocava la castrazione chimica, no?
4: Sì.
2: Allora c'è Fede che adesso per non so per quale motivo
8: fa ridere che ogni volta che si sente notizie su pedofili, stupratori, e c'è sempre qualcuno che dice castrazione chimica. Poi parlavo con qualcuno di mio conoscente molto stretto che mi fa: ah no, guarda che la castrazione chimica è lì, prende, te tagliano, te fanno la siringa, queste robe qua. Invece sì. Quello che stanno discutendo per fare la castrazione chimica è semplicemente un'assunzione di un farmaco antiandrogeno, anche steroideo, che ti cala la libido o temporaneamente o permanentemente.
2: Ah, certo.
8: Ed è lo stesso farmaco che ho preso io anni fa, che è il ciproterone acetato.
2: Ok.
8: Però un farmaco ormonale.
2: Non c'è l'ebriazione
8: No, assolutamente. Cioè, loro è un po'. Diventerà tipo un obbligo di firma. Cioè, vanno lì davanti a dei medici a assumere questa pillola una volta al giorno che ti inibisce completamente i tessuti.
2: No, la cosa che mi ha lasciato è che devi andare lì davanti a queste persone con l'obbligo proprio di assumere questo farmaco davanti a loro.
8: Certo,
2: una cosa,
8: certo,
2: capito? Che vai lì, insomma, almeno ci pensano due volte.
5: Direi.
2: Ci pensano due volte.
4: E poi provano anche se funziona. Cioè, ti mettono davanti a un porno e ti fanno abbassare i pantaloni. Guarda che tette questa.
5: Ma che bello che sarebbe.
2: E tutti gli altri a guardare. Ah, tu non senti niente, eh? Capito come? Vabbè, ragazzi.
5: Sei tipo i Simpson.
2: Siamo degli imbecilli. Siamo degli imbecilli. Lo dico io, così almeno evitate di dircelo voi. Va bene? Facciamo così. Sono le 7:56. E allora, vai. Traffic.

0: completamente rinnovato. Nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Si torna sulle strade per sentire qual è la situazione della viabilità.
3: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Traffico in progressivo aumento sulle strade della capitale. Prime code sul GRA in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e la Tuscolana. Code sul tratto urbano della A24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra la Salaria e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico. Ancora rallentamenti rispettivamente sulla Flaminia e sulla Salaria in direzione del centro, ma anche sulla Colombo tra le pontine, la piazzale 25 marzo 1957, altre code lungo la via del mare all'altezza di Acilia verso via della Magliana. Per i dettagli di queste notizie e anche di altre potete consultare il sito roma.luceverde.it.

0: feedback.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
6: Supermercati Tim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
13: In FM DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
15: Con il morning show di Radio Globo ripartiamo alle 8 e un minuto. Buongiorno da Massimo Vari, con me Flaminia Cappelli, Gabriele Rose, Alessio Morigi.

0: con una merendina con più latte e meno cacao. Ho sbagliato.
1: Comunque stai carico.
0: Sì, è vero, stamattina veramente molto molto carico. No, è il discorso della gastrazione chimica che mi ha un po' risvegliato. No, ma un po' intimorito, devo dire la verità. Sai che adesso sto tipo Troisi con le mani davanti. Vi ricordate quando metteva "non ci resta che piangere" le mani davanti alla calzamaglia? Uguale, sto uguale più o meno. Vabbè, dai, riprendiamo e ripartiamo. Però voglio fare un passo indietro su una vicenda che abbiamo trattato ieri, perché ieri abbiamo parlato di alcune cose che insomma succedono, di gente che si va a sfogare nel momento in cui sente l'esigenza di piangere, ok? E abbiamo sentito delle storie davvero incredibili, gente che va a piangere dappertutto, no? Abbiamo scoperto che c'è chi va alla stazione dei treni perché almeno lì nessuno ti viene a dire se hai un problema, perché pensa che magari sia soltanto un pianto dovuto a un addio, lì ci si va a salutare, no? Oppure chi sceglie, che ne so, altri posti tipo il cimitero.
1: Ma sì, perché
2: è il primo che ti viene in mente.
0: Cimitero. Sono arrivate insomma diverse testimonianze, tipo questa, eh.
3: Io ho un'amica della mia ex, quando stavo con lei tanto tempo fa, lei era un po' strana. Invece di andare al cimitero a piangere, dovevamo andare lì con lei per giocare a pallavolo.
4: Al cimitero?
3: Sì, voleva andare a giocare lì.
1: Ma perché?
3: Non lo so, era una sua fissazione. Dice: un posto triste, io voglio portare l'allegria, voglio andare lì per divertirmi, per giocare a pallone, a calcio, a pallavolo, insomma tutte cose tranne che per pregare.
5: Sì, però ovviamente. Ragazzi, occhio, perché io la conosco questa tipa che conosce lui. Quando giochi a pallavolo con lei, bara.
0: Cagare.
6: This is the morning show on Radio Globo.
0: Ragazzi, è una cosa incredibile questa, no? Ecco, perché senti l'esigenza di andare a giocare a pallavolo al cimitero? Capito come? No, dici vabbè, vado a piangere al cimitero. No, a giocare a pallavolo.
1: L'upgrade.
0: Mentre piangi poi, tra l'altro, in tutto questo. Vabbè, ci siamo detti, vabbè, sarà finita così, insomma, ecco, che altro vuoi aggiungere? Saverio, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Saverio, ecco, tu ieri eri all'ascolto, hai sentito un po' di questa gente che va a piangere al cimitero per sfogarsi?
7: Sì, sì, mi ha fatto venire in mente il fatto che è successo nel nostro, diciamo, nella mia città.
0: Ah sì? Che è successo? Che è successo?
7: Praticamente c'era un senza tetto, poveretto, che andava a dormire la notte nel cimitero.
0: Ah, ecco.
7: Perché trovava rifugio nei loculi vuoti, quindi lui si infilava con le coperte, chiudeva con il cartone.
1: Aia.
7: E allora, sì, è molto strana come cosa.
1: Sì.
7: Soltanto che questa cosa non si sapeva fino a quando non è stata chiamata addirittura, mi sembra, un'ambulanza, perché una signora che stava andata presso il cimitero, non mi ricordo se è caduta e lui è uscito dalla tomba per aiutarlo, oppure se addirittura starnutito e lui ha detto salute dalla tomba.
0: No, dai.
7: Sì, si è sentita male, questo si parla di molti anni fa, si è sentita male e da lì poi insomma si è saputo che lui stava all'interno del cimitero.
1: No raga, no, questa no, non me la puoi fare.
0: No. E invece, guarda, non è la prima volta che sento qualcosa del genere, anzi ci ho avuto un'esperienza personale.
1: Tu?
0: Sì, un qualcosa che riguarda, ecco, la mia famiglia, mio zio. È capitato più o meno un qualcosa di simile, perché insomma ricordo di questo racconto di mio zio che andava al cimitero per sistemare i fiori, così, a mia nonna. Ok, sai che ci sono i loculi che sono posizionati a più piani, no?
2: Sì, uno sopra l'altro, sì.
0: Quindi se è molto in alto devi prendere questa scala. Allora, prendendo la scala, mio zio arriva per fare le solite cose, prende la scala e prendendo la scala si sente dire, ma era completamente da solo, lascia lì la scala. Cioè, ragazzi,
4: male.
0: No, non è una cosa insomma proprio simpatica, no? Non ti guardi intorno, non c'è nessuno e si sente, t'ho detto che devi lasciare lì la scala. Ragazzi, roba da cagarsi sotto.
4: Sì.
0: Vabbè, ve la faccio breve. In ogni caso, mio zio, un po' spaventato, è scappato. Sono tornati e hanno trovato una persona che era in un loculo di questi vuoti che stava dormendo.
1: No, cioè, ragazzi, quindi, io questa non la sapevo.
0: No, non, come vedi, non è la prima volta che succede. Perché ecco, ce la sta raccontando anche Saverio. Io avevo questo ricordo di mio zio che insomma ci aveva raccontato questo episodio. Mi ero cagato anche un po' sotto, se ve lo devo dire. E adesso arriva Saverio a confermare questa cosa. Chissà se è lo stesso barbone.
1: Chissà se è lo stesso barbone.
0: Potrebbe essere una soluzione per quelli che non trovano una casa da affittare. Lo dico.
4: Ma tu ci scherzi.
5: ragazzi.
2: Anche che se te lo compri costa più di una casa un fornetto. Adesso
0: ragazzi, gente che va a dormire al cimitero, io questa non la sapevo.
2: Ma
0: però...
2: io credo massimo siano cimiteri di paese, perché se immagino le poche volte sono andato ai cimiteri di Roma, no? Le condizioni sono terribili, cioè dormi dentro un loculo, spesso c'hai le infiltrazioni d'acqua, cioè, penso siano cimiteri di paese, una cosa un po' più, no? Ma accessibile.
0: Fede, dimmi.
5: Notizia ultima ora, quel signore lì poi ha trovato casa, a tomba di Nerone.
0: No, perché deve rovinare sempre tutto.
4: Come immagina la scena? E mentre quella sta a pregare, sento lo starnuto di qualcuno, devi un corpo là dentro.
0: Mamma mia, ragazzi, veramente. No, perché come mio zio si guardava intorno e non c'era nessuno. Tu immagina che senti questa voce che ti fa: lascia lì a scala.
5: Abbastardata.
0: Da morire.
8: Sì, ma fa che c'ero io mentre stavo lì a trovare mia madre che è morta, vedevo a voi due giocare a pallone. Bucavo il pallone.
0: È vero, non è bello andare a giocare a pallavolo, però quella, che ne so, è una mezza matta, che vedevo di io? Una che va.
1: Mi piaceva fa così.
0: Si va a sfogare al cimitero.
5: No, ma poi anche detto così porti un po' di vita. Ma al cimitero. Perché?
0: Non so.
2: Spezzare un loop di tristezza.
0: Sì, è un po' un controsenso. Vabbè, comunque al cimitero ne succedono tante, ragazzi. Purtroppo non sempre simpatiche e belle, perché alcuni dei nostri cimiteri sono lasciati in condizioni che sono veramente disastrose. Questo lo dobbiamo ricordare. Sono le 8:08, quasi è 9. Ecco, per cortesia voglio aspettare questi 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, adesso 8:09.

0: sì, un po' la ricorda, eh. Ricorda due o tre grandi successi di Madonna, rimessi insieme, sì, rimescolati, ed ecco qua, Danzetteria su Radio Globo. The Morning Show. The Morning
1: Show su Radio Globo. Massimo Vai ha detto che Madonna fa le canzoni tutti uguali sempre.
0: È vero. No, se è per questo abbiamo detto anche altro, che a guardare Madonna sembra Nadia Rinaldi dopo che è dimagrita.
2: È così, ragazzi, cioè, è vero, aprite la foto.
0: È vero.
2: Date un giudizio.
0: Effettivamente c'è una somiglianza. Sono le 8 e 12. Oh, siamo ritornati un'altra volta a parlare di queste cose allegre, proprio. Cimiteri come se, insomma, fosse, che ne so, il parco divertimento.
3: Ah, pensavo Madonna.
0: No. Siamo lì,
1: Il fascino del macabro.
0: Effettivamente non c'ha la bella faccia pure Madonna.
1: No.
0: Allora, io vorrei tornare al telefono 06 89 28 996, perché c'è Gianni. Gianni, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Ciao.
4: Allora,
0: Gianni,
4: niente, il mio episodio è questo: io tanto tempo fa facevo il marmista,
0: sì,
4: e lavoravo in un marmista che sta sotto allo scalo di San Lorenzo.
0: Uh-huh.
4: Stava per chiudere il cimitero, mi mandarono a prendere una misura per una lapide.
0: Uh-huh.
4: Io ho detto: guarda che sta per chiudere il cimitero. Sì, fa in tempo, vado a prendere questa misura per questa lapide al cimitero, mi vedo spuntare due piedi da fuori da un fornetto.
0: Che cavolo.
4: A un certo punto la pressione mi è salita a 200, un altro po' mi viene infarto, e invece mi ero accorto che era poraccio un barbone che si era messo a dormire lì sotto.
0: Ah.
4: L'ho presi per i piedi, ho detto: se non esci l'ammazzo qui, te lascio direttamente qui dentro.
0: Ma perché? Se l'ammazza niente di fatto, tanto è già seppellito, quindi voglio dire, non è che dire.
4: E lì mi è preso un infarto, però succedono queste cose, perché questi barboni vanno a dormire nei fornetti, lì specialmente al verano.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: verano, sta verano, dicendo.
0: Comunque, al di là di tutto, ecco, tu magari l'hai anche frequentato per lavoro e anche parecchio, so che ci sono alcune zone del verano, tu puoi confermare o smentire, che sono totalmente disastrate, cioè con le tombe proprio aperte praticamente.
4: Esatto, se si va sopra c'è un pezzo del verano che si chiama il Pincetto, dove ci sono tutte tombe vecchie di ottocentesche proprio, e ce n'è qualcuna aperta, disastrata,
0: aperta,
4: e qualcuno si va a ficcare anche direttamente lì dentro, perché sto barboni, Morelli, non sanno dove andare a dormire, loro non c'hanno.
2: Morelli, lo volevi ammazzare, sì, però scusami, nel senso.
0: Vabbè, perché gli ha fatto prendere un colpo.
4: Morelli, perché Morelli non sanno dove andare a dormire, quindi
0: certo,
4: si trovano questi buchi e si mettono là dentro, quindi può succedere. Solo che se passa la vecchietta rimane pure lei, pure lì, stesa lì sdraiata lì
0: per terra.
1: L'ha fatto per le vecchiette, capito?
0: Sentito. È successo, è successo.
2: C'è un motivo.
0: Massimo.
5: Eccolo, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Ciao Massimo, mamma mia.
5: Buongiorno.
0: Come sei squillante. Allora dici un
5: grazie.
0: Po'. Vai.
5: E allora niente, come ho già mandato sul messaggio, 7 anni fa mi presentano una ragazza, stavamo al paese, che d'altronde è pure mezza parente mia, ci mandiamo qualcosa al bar, una passeggiata, una cosa un'altra, dico andiamo al cimitero, andiamo a trovare i parenti.
0: Come andiamo al cimitero?
1: Ah, vabbè, classico primo appuntamento.
0: Scusa un secondo, pausa.
5: Sì.
0: Chi è che al primo appuntamento porta una ragazza al cimitero a trovare i parenti? Ditemi voi se c'è qualcun altro.
3: Lui?
0: Non è possibile. Non esiste, non è mai capitato il primo appuntamento.
5: Bene, pure bene, perché insomma, essendo la prima volta che ci sono uscito, poi visitami i parenti, è scappato che ci abbiamo fatto l'amore al cimitero.
1: Pure?
0: No,
5: sì.
0: No, dai.
5: Sì, quindi, sì.
3: Ma lei si chiama Mortisia? Con chi ti sei messo?
2: Vabbè, però ragazzi, scusate un attimo, tra i parenti vivi e quelli morti, io pure in un certo modo, no? Sono meglio, cioè fatti una cena con i parenti vivi.
1: Preferisci al primo appuntamento quelli morti.
0: Almeno quelli non rompono le scatole.
2: Esatto.
0: Vabbè, comunque ma come si fa al cimitero? Non...
3: Però lei si è arrapata.
0: Ho capito.
5: Pure io.
0: Fai foto che te guardano con quei lumini.
5: Sì, infatti. Abbiamo fatto contenti un po' le morti, dai, alla fine.
0: Io non lo so, ragazzi.
1: Senti, crematemi e spargete le mie ceneri da qualche altra parte, perché veramente io sto lì a dormi in eterno e c'è Massimo che va lì a copulare al primo appuntamento vicino alla mia tomba. Anche no,
5: vabbè, chi mai avrebbe fatto una cosa così? Almeno
1: solo te.
5: Tutto differente da tutto quanto, no?
0: Sulla tomba di Flaminia, e mentre tra l'altro guardi la foto, fai anche zizzona latteria. Sì, The Morning Show.
6: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
7: Buongiorno.
6: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
6: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Dal 14 settembre.
6: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
7: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
6: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
10: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
15: Ma dai!
14: Sì!
16: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. Buongiorno, le 8 e 20 minuti. Continuiamo. Questa mattina, insomma, stiamo sentendo delle storie un po' raccapriccianti. Che lasciano senza fiato.
2: Tipo sesso al cimitero.
1: Brutti maiali che non siete altro. Addirittura lì andate a fare le zozzate. Ma come vi viene? Con rigor mortis, probabilmente. L'unico modo, sai.
3: In Calabria, al paese dove era di mio nonno, Chiaravalle Centrale, si usava la sera, andavano dentro il cimitero. E però loro a quei tempi portavano i mantelli grandi, quei mantelloni, insomma, per farla breve, mentre camminavano, a uno di queste persone si agganciò il mantello a un ramo di spine. Lui si è sentito tirare, era verso mezzanotte, si è sentito tirare, gli ha preso un infarto, è rimasto secco lì.
1: No!
4: Cavolo, che epilogo, no?
1: Porca zozza.
4: Faceva ridere.
1: Faceva ridere, però effettivamente tu immagina che ti senti tirare, sei al cimitero, non è proprio, dai, non vai a pensare al ramo e quindi ti caghi sotto.
2: Bella, sì. Questa, bravo, meglio del sesso.
5: Vanno a dormire, almeno c'è un senso di tomba, sicuro.
1: Ecco, che stiamo scoprendo che ci sono purtroppo in diversi cimiteri dei barboni che, non avendo altra sistemazione, vanno a trovare un po' di riparo nei loculi abbandonati, nei loculi aperti.
5: Pensa che mentre stavano a famone, uno da dietro gli metteva una mano sulla spalla. Volevo vedere poi che facevano.
1: È vero, coinvolgevano pure quello, secondo me, perché questi stavano infogliatissimi.
6: Diventa un trisom con un secondo.
1: Enrico, buongiorno.
7: Federico, però va bene lo stesso. Buongiorno a voi, belli, bentornati.
4: Ciao, grazie.
1: Vai.
7: Allora, io praticamente ci faccio l'aperitivo al cimitero. No, vabbè, mo a parte scherzi. Io vado a trovare un amico che, vabbè, non c'è sta più. E vabbè, quando passo, che mi capita che vado lì, porto due birrette. E vabbè, lui non sta dentro l'oculo, sta per terra. E niente, mi metto lì, mi metto un po' di musica, se mi bevo la birra, l'altra gliela verso sulla terra, fortunatamente, avendoci sta possibilità, quindi
1: bella questa cosa, gliela
7: do, e mi fumo la sigaretta, mi metto lì, c'è chiacchiero e niente, insomma, sicuramente non so un barbone, però ci posso avvicinare.
1: Però è una cosa, ecco, bella, dai, è un po' come andare a trovare un amico come se fosse vivo, vai lì, ci chiacchieri, ti ci sfoghi.
7: Sì, è come se avesse cambiato residenza, fondamentalmente. Mettiamola così, però vabbè.
4: Ci hai emozionati.
7: A mio agio.
1: Sì, ci hai un po' emozionati, diciamo, con questa storia. Poi, tra l'altro, il vantaggio è che te dà sempre ragione, cioè, nel senso,
7: sì,
1: che tu ci parli, dici le cose, c'è sempre ragione.
7: Sì, ma il problema è che c'è la vecchietta di fianco che si lamenta sempre per la musica troppo alta.
1: Ma che musica?
4: Davvero?
1: Che musica metti?
7: Vabbè, quelle che sentivamo noi quando stavamo insieme. Cacciate. 883 Max Vezzali, canzoni vecchie.
2: La vecchietta è un'altra che va a trovare qualcuno o è di cuio?
7: No, la vecchietta no, non penso che possa parlare, però ogni tanto mi sento tirare le spalle.
1: Ma c'è qualcuno che ti guarda male quando vai lì con la birra, quelli che magari vanno a trovare
7: No, è il cimitero del paese, quindi bene o male c'è molta libertà, quindi posso fare un po' come mi pare, poi ogni tanto mi porto pure il pallone, ci gioco, porto pure i ragazzini, giochiamo a palla lì, vabbè,
4: ma questa è una cavolata, dai Federico, non è vero?
7: No, davvero
4: pure?
1: Sì, vabbè. Quando sarà il momento organizzeremo una partita a calciotto sulla tua, va bene?
7: Dai, va bene

0: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio
2: Globo. È serio, l'argomento è molto serio. Vabbè, ma ragazzi, insomma, stiamo parlando sempre con grandissimo rispetto di questa storia di le persone che si vanno a trovare al cimitero. Adesso abbiamo sentito la storia di Federico che ci ha raccontato che va a trovare un suo vecchio amico che purtroppo non c'è più e lo va a trovare come se fosse vivo, portando delle birre, così, insomma, facendo con lui una sorta di aperitivo sulla sua tomba. Sì. In tanti fanno queste
3: però
2: cose.
3: Però se i cimiteri sono diventati centri commerciali, nel senso porti di mare, no, ci si fa di tutto.
2: Sì, sì, beh, quello purtroppo sì, ecco, ci sono cose lecite al cose meno lecite, no? Abbiamo scoperto che c'è gente che ci va a dormire, c'è gente invece che si va a divertire, insomma, tante cose, però ecco, quando fai qualcosa del genere, sai una cosa che non capisco, perché passeggiando, ve l'ho detto, io ogni tanto c'ho sta fissa con mio figlio, vado a passeggiare nei cimiteri, no? Ci capita, e mi è capitato di vedere, ecco, un po' come Federico, no? Che porta la birra, ecco, quelli che portano e lasciano le sigarette,
3: il cimelio,
2: le sigarette sulla tomba, ok? Magari quello è morto di tumore, dico io gli porti le sigarette, ma
4: lo fanno,
2: è come se sei morto in un incidente stradale, io ti vengo a trovare con la macchina a 130, mi schianto su, cioè è uguale, ma è una cosa, io non riesco a capirle queste cose, vabbè.
5: Comunque Massimo, meno male che non hai una Tesla, non ti regge ad andare al cimitero con la Tesla,
2: non. Allora, già ieri hai tirato fuori questa roba,
5: leggende,
2: dilla.
5: Sappiamo che le macchine Tesla hanno un monitor, uno schermo che ti riproduce quello che c'è all'esterno della tua macchina, esattamente, però un po' come fosse un come si chiama?
4: Ectoplasmi.
5: Sì, però sì. Tu da quel monitor vedi il marciapiede, la persona che sta per attraversare, e c'è questa leggenda o realtà, non si è ancora ben capito, sì, che può rilevare questa telecamera anche delle persone morte,
2: ragazzi,
5: che tu dal vivo non vedi ma appaiono sullo schermo.
2: Racconta che cosa ti ha detto quel tassista
5: a Milano poco fa. A luglio andammo con questo tassista con la Tesla, prima volta in vita mia vedo questo schermo, io che bello, interessante, fighissimo. Ci ha raccontato, non so se per fare un po' piacione marpione, comunque lui ci ha raccontato che andò a fare una pausa pranzo al cimitero con la Tesla accesa, faceva caldo, c'era l'aria condizionata, e dallo schermo sono spuntate delle presenze delle persone che lui in realtà non vedeva, ha lanciato il panino e corso via.
2: Capito.
4: Vanno proprio a fare di tutto al cimitero. Sì, cioè, abbiamo sentito sesso, l'aperitivo. Sì, sì.
3: Ho detto.
4: Adesso anche la pausa pranzo.
5: Ma infatti mi è sembrato strano. Però che ne sai, potrebbe essere. Chi ha chi crede alle presenze?
2: Abbiamo organizzato per Capodanno, per esempio.
4: Bello.
2: No, quindi a confermare la notizia che circola sulla rete, poi chissà, magari ecco, effettivamente questo tassista ha sentito quella notizia e ve l'ha riportata come racconto personale.
5: Può darsi.
2: Magari l'ha fatto. Però sembrerebbe che i sensori di questa automobile abbiano la capacità di percepire queste presenze.
5: Vabbè, come quando si guarda allo specchio e tu vedi una persona riflessa, ti giri e quella persona non c'è.
3: Così. Però guardate, c'è una persona, si chiama Craig Warwick, non so se lo conoscete. Lui...
2: Craig Warwick?
3: Esatto. Se dovesse venire in questa stanza, se volete, io riesco a portarlo anche in studio.
5: No, dipende che ce fa.
3: Lui cioè,
4: esiste,
3: vede...
4: è un ectoplasma.
3: No, lui esiste, cioè, è reale.
2: Ma chi?
3: Lui
2: Craig vede... Warwick?
3: Lui è in grado di vedere l'angelo che è accanto a noi, perché ognuno di noi ce
2: c'è
3: l'ha.
2: Un angelo.
3: E a me di...
2: mamma mia, pensa, voracci.
3: Io avevo una signora anziana vicino a me che si appoggiava alla mia spalla.
5: Oh mio Dio. Sì. E come fai a convivere con questa signora adesso?
3: Sul momento mi sono sentito un po' una presenza, poi ovviamente ho cominciato a non pensarci.
5: Senti,
3: più.
5: Dietro Greg Working.
2: Potrebbe essere interessante.
3: Poi lo chiamiamo.
2: Magari ci mettiamo un appunto per Halloween.
3: Va bene, okay? Va bene.
2: Ci mettiamo un appunto.
5: Cristina d'Avena.
2: Alessandro, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Dici, Alessandro.
6: Allora, niente, ma mia mamma è capitato andando al cimitero.
2: Ma scusa un attimo, stai facendo una rapina, perché sentiamo una sirena. Sentiamo una sirena in sottofondo.
6: sì, è l'allarme del bar dove lavoro.
2: E no, c'è pure il fiatone, quindi immagino che sei inseguito dalla polizia.
6: No, non so io, no.
2: Ok, va bene, vai, dici.
6: E niente, è andata a trovare al cimitero i parenti, niente, una signora gli chiede a mamma dove stava un settore, perché non sapeva dove era. Allora mia zia gli dice a mia mamma con chi stavi a parlare, perché non c'era nessuno.
4: Oddio.
6: E quindi niente, praticamente mamma parlava da sola. Quindi che cosa hanno fatto? Sono andati a cercare la posizione che diceva la signora. E la signora era morta anni prima. E stava accanto al marito, che era la persona che cercava.
4: Ma questo è urban legend.
6: Erano coniugi. Beh, oddio, non so se è una leggenda, ma ci creda mia madre.
5: The others.
6: Ma vabbè, però vabbè, io chiamai pure per un'altra cosa che mi era successa a me, perché però non è
2: no, infatti, che ti è successo? Perché io adesso sono concentrato su questo tono.
4: Perché sei affannato?
2: Ma che è successo?
6: No, tutto non bene. Sono affannato. No, tutto a posto.
2: Sembri come se fossi rincorso da qualcuno, capito come? Questo...
3: No, ti aiutiamo noi.
6: Non mi preoccupate.
2: Ok, vabbè.
5: Che volevi raccontare?
6: No, niente, questa cosa del cimitero poi a me da piccolo invece mi è successo che m'hanno menato delle entità.
2: Come delle entità? No, come ti hanno menato delle entità?
6: Giuro.
2: Ma che
3: aspetta, come fai a giurare? Scusa.
6: Giuro sui miei figli.
2: Quali entità ti hanno e come ti hanno menato?
6: Avevo 8 anni ed ero al centro del salone di casa mia,
2: sì,
6: con mia madre e mio padre, che mi guardavano mentre giocavo, insomma, loro facevano.
5: E c'era sempre
6: altro.
5: Tua madre, sottolineiamo sta roba.
2: Sì, c'era la madre.
1: Mi mandate il numero dello spacciatore di questo che è degli angeli, per favore.
2: No, sta raccontando cose vere. Aspetta, allora.
6: E niente, mi hanno alzato da per terra e mi hanno menato. Ero fermo completamente, anche i miei genitori non si potevano muovere.
5: Ma come li vedevi? Com'erano questi?
6: No, io non li vedevo, però c'avevo i segni, i lividi e...
4: Ma questo è un esorcismo di Amiroso.
5: Io ci credo.
2: Ma scusa,
6: giuro.
2: Ma perché ti avrebbero menato? Qual era la motivazione? Non è che arrivano a casa
6: non
2: spirito,
6: lo so.
2: Boom,
6: io giocavo al centro del salone, quindi ero un bambino, non c'era una motivazione, però mi è capitato. Cioè io
3: però non lo potete aver sottovalutato completamente una cosa del genere, cioè avete fatto qualcosa.
5: Avete chiamato un esorcista per la casa.
6: Mia madre ha fatto venire il prete a casa per bene di casa tutto quanto.
2: E gli hanno menato pure al prete. ragazzi, veramente non riesco a capire se sono io.
1: Ti hanno menato sì, con tutte le che dici.
2: Ma no, lui l'ha vissuto veramente ste cose.
6: Ma io infatti lo dico sempre che lo racconto e basta, perché tanto non mi crede mai nessuno, però a me è capitato, basta che ci credo io a me.
2: E ti hanno lasciato i segni, e che segni ti hanno? Quanti anni avevi tanto? Perché un bambino, poi se la prendono con
6: 8 anni. C'avevo i segni in faccia, i lividi sulle gambe.
5: Vabbè, ma di storie del genere se ne sentono tante.
2: Ma come se ne sentono tante?
5: Voglia,
2: ma che dici? Ma dai.
1: Erano entità maranza, subito, botte e coltellino.
2: Ti immagino.
5: Ma miscredente Massimo Vari.
2: Non lo so, mi sorge qualche dubbio. Dovresti fare una cosa, dovresti venire qui così temeramo pure noi.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
8: Secondo me gli ha menato proprio sua madre e poi gli ha detto che era un'entità per non dire che era colpa sua.
7: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
25: Mauris. Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
26: Velocità della luce.
27: Posso finire?
28: The Morning Show on Radio Globo.
2: Mi sa tanto che anche Salvini si deve muovere alla velocità della luce, perché qua tira una brutta aria, sento che tipo vogliono cacciarlo, non ho capito adesso.
3: Sì, sì, effettivamente è così, sembra di ritorno il vecchio partito della Lega Nord di Bossi, non so se ricordate tutti, noi adesso siamo abituati a dire la Lega. No? Lega. In realtà era la Lega Nord per la Padania, sì, questo sì. Era il nome del partito nato per voglia e volontà di Umberto Bossi. Beh, c'è un movimento di persone che sta cercando di riportarlo in auge, perché risulta essere, questa è un po' una curiosità, un partito dormiente, perché sì. Avrebbe dovuto restituire 49 milioni di euro, non so se ricordate sì. Tutti quanti un po' la vicenda, e soprattutto perché dicono appunto i riottosi che vorrebbero tornare sotto l'egida della Lega Nord, che sono un po' tutti troppo vincolati al nome di Salvini, anche nel simbolo, e quindi si parla di una serie di big del partito, Zaia, Federico, Fontana, insomma okay. Tutti i big che vorrebbero riunirsi attraverso un comitato per decidere di rivedere appunto in campo politicamente la Lega Nord.
2: Insomma tira una brutta aria, ecco, diciamo così.
4: Confermo perché l'ho cercato l'altro giorno per chiedere in quanto ministro dei trasporti spiegazioni riguardo quello che era successo su quel volo, che insomma il comandante italiano ha sbarcato una serie di bagagli, di passeggeri, però Salvini non ha risposto.
2: Strano.
3: Avrà fatto
2: strano,
3: un elenco.
2: Strano. Ho chiesto a Tajani. Allora, no, Tajani, no, ti prego. No, allora, la vicenda era questa: il comandante di questo volo che partiva da Schiatos per arrivare a Napoli, per le condizioni avverse del tempo e poi per il troppo peso, ha deciso di lasciare i bagagli a terra. Però, detta così sembra facile. Siccome anche i passeggeri in quel momento non ci hanno capito niente, è arrivato il ministro.

0: Si aiuta, ma aiuta nel senso sbagliato. Quindi il pilota deve sapere quanto pesa l'aereo. L'aereo pesa l'aereo, più le persone, più i bagagli, più il carburante e anche il pilota naturalmente. Cioè, però il pilota non si può lasciare a terra quindi si lasciano a terra i bagagli perché la pista di Schiatos è corta, non cortissima, però neanche lunga. È una pista che finisce, come tutte le piste peraltro. Il problema è che lì finisce prima e allora con il caldo l'aria è meno densa, quindi l'aereo, essendo l'aria meno densa, ha bisogno di più aria per prendere l'aria necessaria a stare nell'aria.
1: Chiaro,
0: per
1: chiaro.
0: Cui se pesa troppo non è che non decolla, però magari non decolla abbastanza e noi vogliamo che decolli abbastanza, sempre. Quindi il comandante ha fatto bene, perché è meglio arrivare a Napoli senza valigia che arrivare con la valigia ma senza essere arrivati a Napoli. Credo sia molto chiaro.
1: Chiarissimo. Grazie, ministro.

0: censura, è censuro.
1: Radio Globo. Così è, a promemoria di quello che dovete fare per intervenire in diretta nella morning show di Radio Globo, se no poi vi insultiamo che ci avete un brutto telefono e ci rimanete male. Sono le 8:45, questa mattinata ragazzi sta prendendo delle pieghe che non...
2: paranormali.
1: Sì, paranormali, bravo, ma non mi riferisco a tutte le cose che abbiamo sentito prima del cimitero, ma mi riferisco alla spiegazione del ministro Tajani.
2: Paranormali. Te lo ridico.
1: Quella è stata la cosa più inquietante, ragazzi.
3: Certo, raga, non capite proprio niente. Oh. Ma volevate una spiegazione meglio di questa? Mannata a
1: Così abbiamo fatto chiarezza su questo comandante che ha deciso di lasciare i bagagli a terra piuttosto che imbarcarli. C'è troppo peso, ragazzi, se no l'aereo non decolla, se decolla decolla poco.
4: Geniale.
1: Sono cose. Però abbiamo sentito effettivamente anche la telefonata prima di Alessandro che ci ha detto insomma di questo episodio di quando lui era piccolo, aveva 8 anni e a quanto pare, ragazzi, è stato picchiato dalle entità che aleggiavano.

0: piano a casa sua,
1: nel
0: no?
1: suo salone, sì.
2: Ma tutto per colpa della madre, sì, sì, perché certo. È dalla madre che nasce tutto.
0: Sono anche
2: visto
0: i genitori erano presenti, quindi insomma,
3: perché lui aveva appena raccontato che la madre ha avuto un incontro un po' particolare anche con una presenza al cimitero, sì. Quindi evidentemente lei è una medium ignara,
2: molto sensibile.
0: Ci deve essere qualcosa in quella famiglia, però insomma, farsi picchiare da delle entità veramente ricorda un film dell'orrore, una roba tipo Esorcista, una roba di quelle incredibili. Gli ascoltatori sono rimasti un po' impressionati.
1: Però pensa a vivere una vita non essendo creduto.
2: Ah, è terribile, a me non mi crede mai nessuno.
1: Vabbè, Flami, però forse te dilunghi troppo.
2: No, no, perché io ho vissuto cose del genere anch'io, che non sarò qui a riraccontare perché le sapete.
3: Tanto non ci crediamo.
2: Non ci credete, infatti, siete bastardi.
0: No, però effettivamente capisco, perché anche io non sono creduto su alcune cose che adesso non posso dire alla radio. Non le posso dire alla radio.
3: Sarei più curioso di sentire il racconto dell'entità che ha avuto a che fare con Flaminio.
0: No, sto dopo psicologo.
4: Come faccio a spiegare a scuola che t'hanno menato i fantasmi?
5: Ma il latte per dargli il biberò per fargli fa colazione in dove piave, una torbella monaca.
6: Se t'hanno menato era perché te ne meritavi.
5: Dai. Ecco, bravo, hanno fatto bene a menate. Stavi sotto effetti di qualche allucinogeno.
7: Ma regà, il problema c'è stava pure 20 anni fa. Queste sono entità a maranza.
8: A questo tutte le botte che non gli hanno dato i genitori ha prese dai fantasmi.
9: Ah, levategli il fentanyl a questo.
10: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Levategli il fentanyl. Questo fentanyl che ricorre. Tra l'altro, adesso parlando seriamente di questo problema del fentanyl, insomma, abbiamo poi pubblicato il reel della telefonata che abbiamo ricevuto ieri da parte di
2: Marco.
0: Sì, Marco, se non ricordo male, Marco.
1: Sì.
0: Di questa situazione, insomma, che si stanno vivendo alcuni residenti di questo quartiere
1: di Tor Sapienza.
0: Tor Sapienza, sì. Insomma, stanno così, insomma, scendendo in strada cercando di ritrovare una normalità, e abbiamo pubblicato anche le immagini di questo racconto che ci è arrivato, sì. No? Di questi personaggi che vanno in giro come degli zombie, quindi se volete potete andare a vedere.
1: Noi ovviamente ci stiamo muovendo,
0: sì.
1: Mi hanno detto, perché ho sentito poi nel pomeriggio di ieri altri cittadini di Tor Sapienza, che effettivamente qualcosa è stato fatto, sono stati mandati i vigili urbani in più di un'occasione, tra l'altro nemmeno coloro i quali avrebbero dovuto fare quello che era richiesto. Dopo lo sgombero però queste persone evidentemente, come spesso capita, si ripresentano.
0: Chiaro, chiaro. Succede sistematicamente questo.
2: E sono accaduti anche fatti di cronaca nera in quell'hotel occupato.
1: Esatto,
2: quindi...
1: e quello è lui, le persone che poi lui rappresentava e con cui ho parlato, mi hanno parlato proprio di questo, no? Che il centro nevralgico dei problemi è un po' quei palazzi scheletro che poi ospitano criminalità.
2: Esatto.
0: Chiaro. Si generano queste situazioni. Vabbè, insomma, ci ha chiamato questo nostro ascoltatore Marco, appunto, segnalandoci il problema e chiedendo anche, insomma, se possiamo con i nostri mezzi di riuscire a fare qualcosa. Ci siamo attivati, stiamo, insomma, cercando di capire che cosa sta succedendo bene.
1: Di cercare delle sponde per intervenire, sì.
0: Bene, bene, bene. Noi ci attiviamo sempre, no? Come abbiamo fatto 5 minuti fa con la spiegazione, abbiamo scomodato il ministro per capire meglio di questo problema che c'era stato su questo volo, e gli ascoltatori ci stanno ringraziando.
11: E poi la cosa che fa ridere di meno di tutto questo è che mica capisci se è quello vero o quello finto, perché la logica dei discorsi sta là,
0: ragazzi,
12: sembrava l'allenatore nel pallone quando gli fanno: mia cugina è la quinta de re, cioè la terza dietro la quinta.
0: Ragazzi, però era una spiegazione scientifica. Adesso potete dire quello che volete, non state qui a criticare.
13: La dichiarazione del ministro mi ricorda tanto da supercazzola.
0: Va bene,
14: Ma infatti, quelle 20.000 dosi di fentanyl che sono sparite, dove sono andate a finire?
0: Allora, dall'ospedale israelitico, se non ricordo male, giusto? Sono state delle sparizioni, c'erano appunto la mancanza di questo fentanyl, e adesso, guarda caso, il fentanyl.
1: Vabbè, era abbastanza logico ritrovarlo poi sulle strade di Roma.
0: Mi sembra il minimo. Comunque ci stanno segnalando anche altre situazioni, non solo Tor Sapienza.
15: Tor Sapienza, non si sa mai, Aprilia c'è star panico, se sparano ogni sera, la delinquenza. Aprilia proprio anarchia totale.
0: Ragazzi, ci sono diverse zone di Roma che vivono questo problema,
3: abbandono,
0: no? questo è proprio questo abbandono. Questo abbandono. Se dovessimo attivarci per tutte, insomma, saremmo qua. Sì. Però
1: cerchiamo una pallotto la Aprilia, Massimo, ti prego.
0: Però cerchiamo di fare il nostro. Però
2: puoi andare, Ale.
0: Tanto mandiamo Alessio, non è che
1: tranquilli.
0: Noi mandiamo Alessio, quindi Alessio sta qua per quello. Gli abbiamo comprato anche il giubbottino antiproiettile con la scritta Press. Sì. C'ha la scritta Press qua sulla pancia.
1: Che te vedono meglio i cecchini.
0: No, ho premuto e è uscita fuori un'altra cosa, però non so per quale motivo.
16: Guarda, 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99€. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Radio Globo, Traffic News.
0: Adesso è il momento dell'aggiornamento sulla situazione del traffico. Cerchiamo di capire qual è la situazione in tempo reale. Vai Alessio, vai.
1: Traffico in progressivo aumento sulle strade della capitale, code sul Grain, carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e la via Ardeatina, altre code tra la Prenestina e la Rustica in carreggiata esterna, code sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo tra Tor Cervare e la tangenziale est, su quest'ultima si sta in coda tra la Salaria e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico. Rallentamenti rispettivamente sulla Flaminia e sulla Salaria in direzione del centro, ma anche sulla Colombo tra la Pontina e Piazzale 25 Marzo. 1957, le altre code sono lungo la Via del Mare all'altezza di Acilia verso Via della Magliana. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luce.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Pochi minuti allo scoccare delle 9 di mercoledì e ragazzi, c'è una notizia che riguarda il mondo dello sport. Ce ne sono tante che arrivano dal mondo del tennis perché si stanno giocando gli US Open, ma ce n'è una che ha catturato in maniera particolare la mia attenzione perché il personaggio io l'ho sempre associato ad uno sport ben preciso, no? Dai ragazzi, Francesco Totti uguale calcio,
4: non più, a parte
3: Francesco Totti uguale padel, perché ormai è sempre, ah, è vero, vedo sempre certo. Giocare padel, ormai è diventato così, però no, c'è una novità invece, qual è, Ale?
5: Eh sì, c'è la palla spicchi tra le mani e nel futuro di Francesco Totti, che entra nella massima Roma e dice: vogliamo regalare ai romani una squadra di basket di cui essere orgogliosi. La bella novità a Roma quest'anno è che ci saranno ben due squadre, sì. Nella massima serie. L'ex capitano si unisce alla nuova franchigia che fa capo al presidente Paul Matijašić, uh-huh. E lui avrà il ruolo di advisor e di colui che si occuperà di aumentare la fanbase a Roma.
3: No, allora parla come Mangi, che è advisor.
5: No, dillo, fondamentalmente è un'attrazione per i tifosi e per aumentare appunto il consenso attorno alla squadra.
3: Insomma, diciamo che presta il suo nome, la sua immagine per dare un po' di popolarità a questa squadra.
5: Posso dirti una cosa, ha rifiutato sempre il ruolo di ambassador nella Roma calcio.
3: Parla come Mangi, che adesso l'ambassador
5: è uguale, lo stessa cosa, Massimo, un po' no, il rappresentante, il volto, e lo è andato a fare secondo me anche un po' come ripicca nel basket.
4: Parla come Mangi, mo ripicca,
5: cosa ripicca? Dai.
3: Domani vieni con coltello e forchetta. Vabbè, insomma, quindi a Totti è stata fatta questa offerta e lui ha preso la palla al balzo.
5: Sì.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Agri Family!
7: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
12: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
8: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
3: Pochi secondi allo scoccare delle 9. Buongiorno, c'è un'altra ora con il Morning Show. Massimo Vari con voi, Flaminia Cappelli, Gabri Verus, Alessio Morigi.

0: la sveglia che vi passa il morning show di Radio Globo. No, detta così effettivamente ha un altro senso, perché a Roma la sveglia, quando ti passano la sveglia, vuol dire tutt'altro.
1: Sì. Sganassone.
0: Così come l'hanno passata l'entità al nostro ascoltatore.
2: Brutta che, sveglia quella, sì.
0: La sveglia, ragazzi. Vabbè. Stamattina che notizie? Abbiamo dato la notizia, insomma, di Totti che, sì, insomma, cambia sport, no?
3: Cambia carriera.
0: Sì. Perché dal calcio è passato al paddle, perché gioca solo a paddle.
3: Beata a lui.
0: Però adesso invece inizia qualcosa di più serio e professionale anche con il basket.
3: Advisor.
0: Advisor. Bella questa notizia, per carità, hai fatto bene a darcela, però Ale, le notizie quelle belle, tu non le tiri fuori e a me sta cosa non va bene. Io te lo dico subito, regoliamo i conti, mi levo la cinta se tu mi tralasci queste notizie che sono qualcosa di speciale. Ti faccio vedere una mossa di Taekwondo, e quindi che fa? Sferra due colpi sull'addome a un collega e per questo motivo è stato licenziato un operaio che lavora alla Ferrero di Alba.
3: Esatto.
0: Io te spezzo una costola se tu non mi dici, se tu non mi dici queste cose. Che poi che fanno? Mi licenziano anche a me? Perché sul lavoro... Sì. Allora, che è successo? L'hanno licenziato, no?
3: L'hanno licenziato, lui ovviamente ha fatto ricorso, ma il tribunale, il pronunciamento del tribunale ha confermato la prima sentenza. Licenziamento ovviamente è un'aggressione, non è, poteva essere visto come uno scherzo, no?
0: Vabbè, però, fatta... No, vabbè, dai, perché aggressione?
1: Già, allora, stavo parlando di Taekwondo.
2: È insopportabile il collega molesto che ti deve far vedere le mosse di arti marziali. Però ti chiede scusa, dai, abbiamo licenziato.
0: No, però, oh, guarda, ieri in palestra abbiamo fatto questo, guarda, ti faccio vedere, non c'è cattiveria.
2: Poi gli ha fatto male.
3: Il luogo non era deputato, erano nella mensa dell'azienda. Lui era un maestro di Taekwondo e quindi gli ha fatto anche male.
1: Sì, però bisogna vedere se quello che ha ricevuto il colpo è stato lui a denunciarlo all'azienda, oppure se telecamere, presumo, colleghi, appunto, che hanno visto la scena.
3: Insomma, la notizia non è che è passata sotto silenzio.
2: Comunque,
1: sì.
2: Licenziato in tronchi.
0: Buono. Non cominciare, perché ragazzi, ci sono delle cose che sono meravigliose. Sotto la notizia, ci sono dei commenti che toccano i livelli che sono un qualcosa di inarrivabile. Sì. E questa è la cosa bella, perché naturalmente tutto questo, sappiamo, insomma, l'azienda produttrice della Nutella, di tanti snack, quindi adesso non mi metto a dirli perché così ve li lascio a voi, i giochi di parole si sprecano, ragazzi.
1: Perché lui era addetto al confezionamento dei prodotti Kinder. Quindi
0: licenziato in tronchi, ragazzi, ci sta benissimo, ma ce ne sono altre 10.000.
3: Sì, tutte belle, tutti bravi.
0: Tutti bravi. Ah. Allora, un'altra solo per così, per dare lo spunto, perché poi voglio sentire i nostri ascoltatori invece su questo. Qua mi dovete scatenare l'inferno, perché secondo me, insomma. Allora, qual è un'altra che...
1: Questa mano può essere piuma o può essere Ferrero?
0: Giustamente, ragazzi, troppo bella.
1: Sì,
0: troppo,
1: ma devono fare i nostri ascoltatori.
0: Sì, allora chiamiamo voi all'appello, e quindi vi do il numero della Globo WhatsApp: 393 777 7172. Io vi chiedo solo una cosa: fateci godere, mi raccomando, tirate fuori qualcosa di esplosivo, adesso però un disco. Così, vi diamo il tempo e intanto noi mettiamo Peggy Goo.
1: Poi balliamo.
0: Niente, berrettini, niente.

0: Sexo Club.
1: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
2: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
3: This is the morning show. Tutti i giorni
4: dalle 6 alle 10.
5: Ecco! Buongiorno, Globi!
2: Ma quale buongiorno?
3: On Radio Globo.
0: Ale, ale, ale! Con il morning show di Radio Globo mi sto sfregando le mani aspettando un po' la raffica dei nostri ascoltatori su questa vicenda del dipendente della Ferrero che è stato licenziato in tronchi.
6: Proprio lui?
0: Sì, perché insomma ha fatto vedere delle mosse di Taekwondo a un collega, tra l'altro facendogli anche male, insomma, per me è esagerato il provvedimento.
7: Anche per me, poveretto.
0: Ma dai, su, che sarà mai? Due mosse di Taekwondo a un collega, gli è spezzi in malle. Niente di che, insomma, no? Qualcuno commentava: beh, ragazzi, insomma, la Mulino Bianco, tutt'altro clima, solo abbracci. Vabbè, li aspettiamo da parte dei nostri ascoltatori. Intanto, prima abbiamo nominato, e poi c'è anche il link perché abbiamo sentito Peggy Goo. Sembrerebbe abbiano avuto anche
8: una liaison pornografique.
0: Sì. Ma come pornografico?
8: Pornografico, Berrettini, che vuoi fare?
6: Invece con Peggy Goo.
0: Peggy Goo e Berrettini. Allora, c'è una notizia: ci sono gli USA Open si stanno disputando, però c'è anche una notizia che riguarda Berrettini e non è nemmeno troppo divertente, tra l'altro, no?
8: No, esatto, perché dopo la vittoria al primo turno con Stan Wawrinka, in conferenza stampa è uscito questo tema, no? Un tema ricorrente, ha detto Berrettini, tra l'altro, per noi giocatori, perché lui dice: me compreso, in passato ho ricevuto messaggi di minaccia di persone che gravitano attorno al tennis e che spesso, dice, ce li ritroviamo pure a bordo del campo quando giochiamo, che fanno cose che non c'entrano niente col tennis, sono scommettitori ed hanno esercitato più volte pressioni sia direttamente sugli stessi giocatori ma anche sull'entourage, sui familiari. Molti di questi sono seguiti dai fratelli, lo stesso Berrettini ha sempre il fratello nel suo box in tribuna, e sai, ricevono messaggi: tuo fratello deve perdere, la minaccia è le lesioni gravi, addirittura uccidiamo tutti, addirittura sono arrivati a dirgli
0: ritorsioni sulla famiglia. Questo comportamento, insomma, non è nuovo adesso, insomma, Berrettini l'ha tirato fuori, però insomma si era già sentito anche altre volte con delle cose magari un po' più light, no? Cioè, ci sono i disturbatori durante la partita che vanno così a toglierti un po' la concentrazione. Questa cosa l'abbiamo sentita più volte negli ultimi tornei, però questa cosa invece di Berrettini mi riporta un po' a quello che è poi una vicenda ricca di mistero, che è quella di Marco Pantani, no? C'era quell'ombra degli scommettitori proprio sulla morte di Marco Pantani.
8: Infatti lo stesso Berrettini dice: dovrebbero fare qualcosa per proteggere noi atleti, in questo senso, per coinvolgere pure l'esempio Pantani, quasi per inserirli in una bolla dove non possono essere raggiunti da questi personaggi loschi che vogliono appunto delinquere su questo.
7: Ma il fatto è che molte volte conoscono i numeri personali dei telefoni, appunto, anche dei familiari, perché è successo anche a un altro tennista italiano proprio nel febbraio di quest'anno, che è stato minacciato e lo hanno poi ripreso con le telecamere, che era visibilmente sconvolto, appunto, perché lo stavano proprio minacciando. E poi questi disturbatori invece che si mettono proprio sugli spalti, ci sono anche dei disturbatori che sono proprio giovanissimi, dei ragazzini che agli internazionali di tennis, anche prima delle partite più importanti, quindi quelle per qualificarsi, diciamo, stanno lì e disturbano i tennisti, quindi è una piaga. Però come fai a proteggere questi atleti, mi chiedo?
8: È molto difficile,
0: non lo so. Vabbè, comunque addirittura ci sono questi scommettitori che regalano i biglietti a dei personaggi proprio per andare lì a disturbare, e a Flaminia sono arrivati quattro biglietti.
8: Mi sta rivendendo, tra l'altro.
0: Immagina sugli spalti, no?

0: 393 777 7172. Attenzione, con chi lavorate?
1: Pensate si lavorava con Rocco Siffredi e gli faceva vedere qualche mossa.
0: Altro che il Taekwondo, capito? Vabbè, vogliamo sentire? Dai, sentiamo un po' che ci è arrivato da parte dei nostri ascoltatori.
2: Se esagerava lo mandava nel Kinder Paradiso.
3: Ma quindi l'azienda ha fatto fiesta?
4: Hanno fatto buono, hanno fatto buono.
5: Vabbè, ma era un tipo buono.
6: Licenziamento a sorpresa.
7: Duplo calcio volante.
8: Ma voi la storia non la sapete bene, perché quello praticamente stavano a mangiare la mensa, quell'altro ha dato una spallata col vassoio e quello ha detto: te lo dico l'ultima motta, non lo farei mai più.
9: Vabbè, dai, si può giocare alla Kinder Card.
10: Voleva fare Karate Kinder.
0: Karate Kinder, bello, mi piace, mi piace.
9: Bravi,
0: bravi, bravi, ci avete regalato qualche soddisfazione. Ma poi sul post lì ce ne sono altre 200.000, insomma. Che è arrivato, che è arrivato, che è arrivato.
11: Beh, questa è la mia preferita, Killer Cereali.
12: Cereali. Il maestro cattivo.
0: Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Qualcos'altro da segnalare?
12: No,
0: no, nient'altro. No, non
13: no,
0: è vero,
13: no, abbiamo no. detto tutto.
0: Bene, ok. E allora ci fermiamo, ritorniamo tra poco.
14: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land 3.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
11: Sono le 9:16, stiamo per ripartire. Buongiorno, quello che state ascoltando è il morning show di Radio Globo, sempre mercoledì, è sempre il 2.

0: Show on Radio Globo.
1: Il 2 settembre, stavo dando un'occhiata al calendario, ragazzi. Oggi è una giornata importante, però. 2 settembre 1945, pensate un po', succedeva che finiva la seconda guerra mondiale.
2: Ah, proprio all'alba della terza,
3: esatto. Bravo Gabri.
1: Per una che finisce, ce n'è un'altra che inizia. Beh, non si stanno mettendo bene le cose. Tirano a brutta aria. Abbiamo visto droni contro droni, attacchi, un po' di tutto, no?
4: Sì, mi appoggio volentieri alla battuta di Gabri, perché c'è del vero, nel senso che nei giorni scorsi c'era stato un attacco di droni contro l'aeroporto di Lipsia e si è scoperto essere, attraverso ovviamente i filmati, droni russi. Quindi ovviamente adesso siamo alle schermaglie dialettiche. Europa e NATO hanno detto risponderemo. Putin dice la Germania ci accusa per ragioni di politica interna. Meloni ce frega? No, uniti contro le intimidazioni. Beh, ecco. Certo. Insomma, l'Europa si prepara, diciamo, a rispondere agli attacchi russi. Speriamo in maniera diplomatica, no? Non con le armi.
1: Però tirano a brutta aria, ragazzi, perché insomma, ho visto di nuovo il ritorno di quel vademecum per prepararsi a un attacco, no? Adesso ho visto che addirittura in Gran Bretagna stanno rilanciando questa campagna per dirti che cosa ti devi preparare in caso di attacco. Il solito zainetto, capito?
3: Massimo sa tutto e ha tutto pronto già a casa.
1: Io sì, io sono un po' prepper, quindi sono Massimo prepper. Buongiorno.
2: Sì,
1: quindi insomma,
3: noi no, sempre lì con la bocca aperta.
1: Preparatevi, ragazzi, preparatevi.
2: Ragazzi, in cuor nostro auspichiamo tutti il lockdown risolutore.
4: Certo.
1: L'ha detto.
4: Tutti nel bunker di Massimo.
1: È già guerra. L'ha detto Gabri, quindi è già guerra. No, vabbè, insomma, però tirano a bruttare, perché non è che lo dico io, cioè sono i governi a dire queste cose, quindi insomma ci deve essere qualcosa. Poi magari saranno solo spauracchi,
3: ecco.
1: Ci auguriamo che sia così.
3: Ecco che hai fatto tutta quest'estate. Sono tutti quei lavori idraulico del bunker, te sai combinare.
1: Ho preparato il bunker, ragazzi, ho preparato il bunker.
2: Perché lui è Massimo Spauracchi.
1: Certo, sono Massimo Spauracchi.
5: Ma quindi l'Europa è tornata ad essere una polveriera pronta ad esplodere.
1: Pronta ad esplodere. Oh, prima abbiamo detto quella cosa dei Kinder, abbiamo sentito le battute dei nostri ascoltatori, però mi dicono che ce n'è una che ci siamo persi, che non abbiamo sentito.
2: E ci sarà un perché.
1: Non so per quale motivo. No, non so per quale motivo mi stanno facendo questa segnalazione. Dici mettila.
2: Secondo me è quella in quota Federica.
1: Guarda,
2: non lo so.
1: Guarda come va a finire.
6: Buongiorno, non mangiate troppi dolci che dopo si cariano i denti.
3: Ok.
1: No, aspetta.
3: Era in quota Federica davvero?
1: No, mi sono perso qualcosa. Allora, no. Il giochino di parole era fare qualcosa con i prodotti Kinder e insomma,
2: il licenziamento,
1: una battuta, quindi
6: buongiorno, non mangiate troppi dolci che dopo si cariano i denti.
1: Vabbè, si è creata una cappa di cielo.
2: Mamma mia.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Creata una cappa di gelo qua dentro, ragazzi.
3: Ma noi facciamo parlare tutti.
1: Ma siete dei maledetti, ecco perché mi hanno detto mettila.
7: Ma non servono zainetti. Putin già l'ha detto che non sarà una guerra come contro la Russia. Se è contro l'Europa dura pochi secondi e finisce subito tutto.
1: Ah, ecco, molto bene, questo è sempre più rassicurante. Mi rincuora tutto questo.
4: È indolore praticamente, intramuscolo.
1: Sì, ma sì, dai, dai. Vuoi mettere. Però fatelo prima che qualcuno finisca di pagare il mutuo. Pensa che hai finito di pagare il mutuo, pum, guerra.
4: E no, spero scoppi così 10 anni se li fanno dai miei 10 anni.
1: Non
4: che
1: si può fare. Beh, però ci sono tante altre notizie che non possiamo perderci, quindi scusa Alessio, ma ci dobbiamo collegare con la redazione.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con la cronaca. Famiglia nel bosco. I bambini possono tornare a casa. Sarà un inserimento graduale affinché si riabituino al contesto familiare, dicono i giudici. Come prima cosa abbiamo ricoperto i gabinetti di fogliame e muschio. Attualità: Rita De Crescenzo e la scimmietta. Non si placano le polemiche per i video della TikToker insieme alla piccola scimmia comprata in Egitto. Gli animalisti: Il disagio in cui versa quest'essere è evidente. Ci assicureremo che venga reinserita in un ambiente più idoneo alla sua natura e che sia adeguatamente assistita. Poi ci prenderemo anche cura della scimmietta. Costume. Al rientro dalle vacanze tutti a dieta stretta. Fondamentale programmare apporti nutrizionali ipocalorici per tutta la settimana. Sia lo sgarro, ma non se sulle mutande quando vi piegate in avanti. E per oggi è tutto. Una buona giornata.
0: The Morning Show.

0: presente tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Ah, qua al sole siamo messi bene, ragazzi. Vado subito a verificare quanti gradi ci sono in questo momento. Al mio termometro ce ne sono 27, però arriveranno sicuramente. Tra l'altro, se non sbaglio, oggi ci dovrebbe essere un'allerta gialla. Credo sia gialla oggi.
3: Vabbè, ma gialla è tranquilla, no?
2: Gialla,
3: gialla.
4: Ci puoi stare.
3: Ma perché devono dare tutte queste allerte poi?
2: Gialla per temperature elevate, comunque.
3: Sì. Ho capito, però.
5: Alle 15 saranno rilevati 35 gradi, i soliti 35.
3: Ho capito, i soliti 35 abbiamo avuti di più, dai, adesso 35 proprio acqua fresca.
5: Poi meno umido, meno umido.
3: Meno umido.
2: Non è tanto il caldo.
3: Siamo ottimisti, no, no, per cortesia.
2: Non è tanto il caldo, lo sappiamo, è l'umidità.
4: Però comunque è vero, dai, ieri arrostiva, però è stata più piacevole come giornata, anche al risveglio.
3: Finirà prima o poi.
2: No. Vabbè, comunque, mai. Ragazzi, al di là di tutto, insomma, se sappiamo e lo diciamo ormai da tanto tempo, ma non lo diciamo noi, lo dicono gli esperti, il clima sta cambiando, no? Quindi ci sono questi fenomeni che sono molto violenti, no?
5: Sì, impattanti, sì,
2: rapidi,
5: assolutamente.
2: E violenti, e il sole, insomma, è mancato per qualche giorno in questa cittadina dove purtroppo si doveva svolgere una cerimonia nuziale, no?
5: Sì, sì.
2: Però è successo qualcosa.
5: Sì, siamo nelle Filippine, dove in questi giorni purtroppo c'è un fenomeno di piogge appunto enormi, e addirittura ci sono 34 morti, quindi insomma, per capire, due trentenni si sono sposati in una chiesa mantenendo fede all'appuntamento.
2: Sì, certo,
5: sì, malgrado le piogge.
2: Avevano scelto il giorno, avevano scelto la chiesa, e il matrimonio insomma è qualcosa che magari non si poteva nemmeno spostare perché avevano organizzato un po' tutto quanto, e quindi hanno deciso comunque di svolgere la funzione in una chiesa totalmente allagata.
3: Ecco qual era la cosa strana,
5: sì.
3: Allora mamma mia, ma hanno l'acqua ai fianchi praticamente,
5: sì, sì.
3: Cioè come noi quando ci facciamo il bagno in spiaggia.
2: Sì, brava, uguale, la stessa cosa. Sai quando sei al mare che insomma vuoi sentire la temperatura dell'acqua, ti devi un po' abituare, no? E quindi ti metti con l'acqua che ti arriva fino alla cinta,
5: sì.
2: Stessa cosa, questi però insomma ci si stanno sposando in questa situazione. La situazione, ecco, che chi sta guardando il canale 91, il digitale terrestre, sta vedendo attraverso le immagini di Globo TV. Se volete, se no andate a cercarle, ecco. Però vi dico che insomma, è una cosa veramente singolare, con gli invitati in mezzo all'acqua, capito?
5: Ma guarda le panche della chiesa, non ce n'è uno.
2: No, non c'è nessuno.
3: Sì, sono... ma poi il giornale titola, no, con la voglia di sposarsi comunque, è la voglia di sposarsi, ma al momento che tu hai prenotato la chiesa, pagato il prete, perché sappiamo che funziona così, poi magari fanno anche una festa, non puoi tirarti indietro.
4: E poi questo è il the real sposa bagnata,
3: Sì.
4: Bagnata di così.
2: Se non è sposa bagnata.
6: Ragazzi, ma poi questa cosa qua ha dei vantaggi strepitosi, soprattutto per gli uomini, perché come diceva Flaminia prima, che sei al mare, possono fare la pipì con la faccia da pesce lezzo.
2: No,
6: sai, quelli che fanno finta di niente, stanno in piedi e guardano l'orizzonte, no?
3: Ma che schifo, il mio matrimonio mi pisce nella chiesa.
4: Hanno comunque tutti un abito, cioè stanno comunque...
6: Vabbè, perché nel costume non la fai.
2: Comunque, sì, ragazzi, state sottovalutando quanto possa essere sottone lo sposo di questo matrimonio, che nemmeno la chiesa allagata l'ha salvato per dire vabbè, dai, allora facciamo un'altra. Cioè non ha potuto rinunciare nemmeno con la chiesa totalmente allagata.
3: No, non gli ha dato.
2: Vabbè, sai, il matrimonio con l'imprevisto c'è, sarà sicuramente capitato a qualcuno.
3: Ma l'evento, l'evento con l'imprevisto, che però deve essere comunque celebrato quell'evento,
2: certo.
3: Quindi che ne so, la tensostruttura che te vola via per il monsone,
2: certo.
3: O altri disagi.
2: Ma certo, sicuramente c'è stato qualcosa che ha rovinato quello che avevate organizzato.
5: C'è,
2: no?
5: Da dire una cosa, le Filippine sono tormentate ogni anno in un periodo dell'anno preciso, questo, da
2: dai
5: piogge
2: monsoni,
5: monsoniche,
2: sì.
5: Devastanti. Io dico santo io, Ma proprio no, primo settembre, cioè, o comunque no? Intorno a questo periodo.
2: A chi tocca non si ingrugna, dicono qua a Roma. Quindi.
7: Vabbè, con tutta quell'acqua almeno non appassiscono i fiori in chiesa.
2: Giusto, mi sembra giusto, un ottimo.
8: In piedi, seduti. Hanno fatto il mare mosso nella chiesa.
2: No, in piedi seduti non avrebbero potuto farlo. Solo in piedi, ragazzi, perché sennò sarebbero. Sì. Ci stanno due o tre invitati, ci hanno i braccioli, ragazzi. Fate un po' voi. Quindi so. Vabbè, se avete avuto un imprevisto durante qualcosa che avete organizzato e vi sentite di superare anche questa coppietta di sposi, noi siamo qua, 393 777 7172.
1: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo Meteo.
9: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul Lazio nella giornata di mercoledì, un lieve indebolimento dell'alta pressione permette l'arrivo di correnti da ovest, ma non porteranno grosse conseguenze sul Lazio, al più qualche velatura di passaggio al mattino. Nel pomeriggio un po' di variabilità sulla dorsale appenninica, ma senza precipitazioni, con temperature che si mantengono estive in lieve diminuzione per l'ingresso di un po' di vento di maestrale, ma comunque massime oltre i 31-32 gradi sulle aree pianeggianti interne. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
10: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
11: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
12: Io ho sentito una grossa esplosione.
13: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
14: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
15: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
16: Wait for me, I'll be back.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Ottimo!
21: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
22: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
21: Capisci perché ti ho sposato.
22: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
23: Iperceramica.
24: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
25: Mamma, io mi annoio.
26: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
27: Dentro la città.
26: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
25: Mamma, io sono già in macchina!
26: Info e biglietti su luneurpark.it.
28: Franco, puoi cantare? What is love, bravo?
29: I just love. Come on me, come on me, come on.
1: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
30: Buongiorno globalizzati.
2: Eccoli globalizzati con il morning show di Radio Globo. Sta arrivando arrivando al termine, eh? Siamo lì lì, ragazzi. È volata stamattinata, eh? Sta volando. Molto bene. Prima abbiamo detto di questo cambio di carriera di Francesco Totti. Dice: ma come, chi ha acceso la radio in questo momento? Come cambio di carriera? Ma non gioca più a paddle? No, è che sta entrando nel mondo del basket, ragazzi. Oh, sai che non l'avrei mai detto, non l'ho mai visto comunque avvicino al mondo del basket. Poi magari mi sono perso qualcosa io.
0: No, hai ragione. Di solito lui, quando anche si è cimentato durante la carriera, no, in altri sport, mai si è avvicinato al basket. Sempre il tennis si sapeva che era un appassionato, poi è uscito il padel a fine carriera, quindi si è dedicato effettivamente dopo, e il basket non rientrava nel novero dei suoi interessi. Però, come abbiamo spiegato precedentemente, lui non si occuperà di non avrà un ruolo tecnico, avrà un ruolo di accentratore di interesse
2: per il fan club.
0: Se dico advisor, mi dite che vuol dire.
2: No, è vero. No, solo per dire che leggevo, no, questo cambio di carriera, che ci sono, pensate, 7 italiani su 10 che desiderano cambiare carriera. Cioè, per tutta una vita hai fatto una cosa, magari continui anche a farla, però desiderando di farne un'altra in realtà. Magari un altro lavoro, certo, tutti quanti desidererebbero fare, che ne so, il Gianluca Vacchi, cioè, voglio diventare ricco.
3: Ma quella non è una carriera.
2: È una carriera, no, però in realtà stai facendo un lavoro con l'idea che ti piacerebbe farne un altro.
3: Flami, tu non vuoi cambiare?
4: Voglio, ma sono come quei 7 italiani su 10 che non sanno da dove iniziare, perché non ce l'ho un piano B, ecco perché, se no pensi che vorrei stare tutte le mattine insieme a te, caro Gabriele.
2: Non è facile però ricominciare, non è facile cambiare, cioè devi avere, insomma, le condizioni per poterlo fare. Chi riesce è fortunato, magari qualcuno è riuscito a dire a un certo punto: oh, ma a me piace fare un'altra cosa, sai che c'è, mi butto e riparto, però devi avere, insomma, determinate condizioni. Non tutti, penso, possano permetterselo.
3: Beh,
2: no?
3: Forza, progettazione, coraggio, comunque non è una cosa, ecco, mi butto, ma insomma bisogna studiarsela bene.
4: Comunque hanno fatto un'indagine, Indeed, che è il motore di ricerca per chi appunto vuole un nuovo lavoro, che i settori più appetibili sono per il 31% la pubblica amministrazione. Quindi magari uno ha lavorato in privato per tanti anni e invece vuole andare a
0: quindi
4: lavorare.
0: Quindi non c'è sta voglia d'avventura,
4: non
0: mi pare.
4: Non è molto avventura,
0: cioè,
4: secondo me.
0: Andare dietro un computer.
4: Secondo me è anche una voglia di stabilità economica.
2: Se qualcuno è riuscito a fare questo cambio, insomma, ecco, ci può dire come è riuscito. E poi è andato bene, perché stiamo andando per scontato che poi vada bene.
4: È un salto nel buio, però.
2: Non si può sapere. Intanto però abbiamo parlato di questo matrimonio nelle Filippine con l'acqua alla gola. Dice: ma come l'acqua? No, si è allagato veramente.
4: Davvero?
2: Ragazzi, purtroppo nelle Filippine c'è stata questa questa situazione meteorologica che ha allagato praticamente.
0: Ricordo 34 morti, quindi insomma non è che ha fatto due gocce.
2: Oh, però questa sta sposa, ragazzi, non ha rinunciato al matrimonio, nonostante la chiesa allagata, questi con l'acqua fino alla cinta.
3: Sì, ma allagata per davvero, stile Laguna Veneta, proprio alta.
2: Vabbè, d'altronde gli imprevisti possono capitare, dico bene, Valentina?
5: Sì, benissimo.
4: È successo.
5: Allora vi racconto, 10 anni fa, 12, adesso non mi ricordo più quanti anni è che mio fratello è sposato. Scusate il piattone, io sto correndo.
4: Non ti fermare però, Valentina.
5: No, adesso mi fermo. Praticamente il mese di maggio che lui ha deciso di sposarsi, c'è stato un caldo pazzesco sempre. La domenica che si è sposato lui, l'inferno, temporale, pioggia, di tutto. Alla fine non ha potuto fare le foto fuori della chiesa con i parenti. Lui si è sposato a Caorle e non ha potuto andare a Caorle a fare le foto in spiaggia.
2: No,
5: disastro,
2: poverino.
5: Le foto gliele hanno riprodotte poi in studio la settimana dopo. Sì, si sono rivestiti da sposi e vai.
2: Ma la cosa
5: più figona di tutte, il momento del taglio della torta, l'avevamo visto che non era tanto giusto, ma vi dico, mio fratello si era risposato, che è rimasto vedovo, quindi per noi era anche l'emozione delle seconde nozze, vabbè. E invece no, si è sentito male, colica renale.
4: Sempre lo stesso, capito, Valentina, sempre lo stesso fratello.
2: Ammazza, ragazzi, fortunello.
5: Quindi il compare l'ha portato vestito da sposo al pronto soccorso di Carle.
3: Però bisogna povero anche saper cogliere i segni, quando non deve essere.
5: Gabri, no, lui voleva sposarsi, poveretto. era rimasto vedovo. Dopo ha trovato sta ragazza, super. No, no, non c'erano segni da cogliere. Sai
3: e com'è andata? Com'è andata?
2: È morta?
3: Poi?
5: No, qua era la sua ex suocera che gli ha mandato l'anatema perché non voleva che lui si risposasse.
3: Attenzione!
5: Secondo me sì.
2: C'è Armanocchio.
5: No, sono felici, sono un bar. Ah, era Clea Mare, no, no, sono felicissimi.
2: Questo insomma è quello che dicono, poi bisogna vedere.
5: No, no. Oh, poi io non vivo con loro, non lo so.
2: Certo,
5: da fuori
2: certo.
5: Sembra bello.
2: Valentina,
5: ecco.
2: Scusa un secondo, stai correndo per fare un po' di attività fisica o stai correndo perché hai rubato qualcosa pure di te?
5: No, no, io corro perché sono maniaca della corsa, faccio maratonine.
2: Dai! Sì, sì, come alla Batocletti, avete visto? Ragazzi, è una cosa incredibile.
3: Ciaone. Ma sei anche tu, no, in no. Veneto?
4: Ciaone.
5: Io vivo, sì, sono. No, io vivo in Friuli, però sono veneto. Io vivo in provincia di Pordenone.
3: Ah, vedi che bello, okay, che ci ascolta da lì.
5: Io vi ascolto sempre, sono la quota furlana che ascolta la radio romana.
4: Sei una grande. Ma da quanto? Da quanto tempo?
5: Da 6 anni.
4: Da 6 anni.
2: Bello, bello.
0: Credevo da quando c'ero io, pensa.
2: No, illuso. Quello nuovo.
5: Ti devo dire una cosa, guarda che il tuo predecessore tutte le mattine aveva un claim per salutarci.
0: Cioè?
5: Tu sei l'unico, lui diceva buongiorno a tutti e a tutti.
0: Sì.
5: E la Flami dice TVBBB,
0: sì.
5: Gabri dice buondì buondì. Tu te lo devi inventare un claim.
4: No, facciamolo
0: ragione.
4: Inventare agli ascoltatori. Come deve salutare Alessio?
0: Appioppatemi un claim.
4: Dai.
5: Ecco.
0: Ok, va bene.
2: Ciao.
5: Ciao, vi saluto. Mandi. Ciao.
2: Ah, Mandi perché hai saluto. Dico, ma un mandi, che mandi? Mandaci pure io. No, mi guardavo intorno.
5: No, sì, inventare un claim.
4: No, facciamolo
0: ragione.
4: Inventare agli ascoltatori.
0: Ecco.
4: Come deve salutare Alessio?
0: Appioppatemi un claim.
4: Dai.
5: Ecco.
0: Okay. Va bene.
2: Ciao.
5: Ciao, vi saluto. Mandi.
2: Ciao. Ah, mandi perché il saluto. Dico, ma un mandi, che mandi? Mandaci pure io.
5: No,

0: Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
2: Bello, bello, mandi. No, poi ci ha riportato alla mente il saluto, insomma, in Friuli mandi è un saluto, ecco, però quando ha detto mandi, dico manda pure, te do l'indirizzo se vuoi mandare, per carità.
3: Ma io questa cosa non la sapevo proprio, cioè Gabri ne ha tirato fuori anche un altro modo di salutare.
4: Sì, nella zona montana, sempre del Veneto, e dicono sani per dire arrivederci.
2: Sani, vabbè, non conosciamo bene la zona, tu che insomma invece bazzichi.
4: Sì.
2: Io mi ricordavo solo
4: è preso da lì.
2: Allora, cambi di carriera, dicevamo, c'è qualcuno che insomma a un certo punto ha avuto il coraggio, basta, stanco dal lavoro che insomma ha svolto magari per una vita, però facendolo per costrizione, no? Perché ti ci sei ritrovato. Poi però devi fare i conti anche con quella che è la vita, no? Ti deve dare anche un minimo di soddisfazione, e allora metti da parte tutto quello che c'è da mettere da parte, tiri fuori il coraggio e dici, senti, io mi imbarco in una nuova avventura, vada come vada, e ci provi.
5: Io dopo 20 anni nel settore della ristorazione, 3 anni fa ho cambiato, sono entrato come postino e devo dire che non mi dispiace affatto.
2: Ah, è il postino, ragazzi,
4: È curiosa questa contrapposizione, che spesso chi fa un lavoro statico oppure nella pubblica amministrazione non ce la fa più e ha bisogno di evasione, no, mi voglio mettere in proprio, la cosa mia, cambiare i ritmi. Al contrario, un libero professionista magari non ce la fa più di incertezze, di ritmi serrati, weekend inesistenti, invece ha il desiderio di quella stabilità che ti dà l'impiego nella pubblica amministrazione.
2: Sì, lì trovi sicuramente la sicurezza, magari ecco, lui ha fatto questo lavoro dove era un po' così, ballerino, non si sapeva mai come può andare il ristorante, in questo caso ristorazione.
4: Cioè lui faceva il ballerino in un ristorante?
3: No!
2: Sì, sui tavoli, sì, lui portava ai tavoli le pietanze ballando, capito?
4: Ti credo che era usurato.
2: Dice andava male, te credo, è normale, gli faceva cascare tutto addosso. No, però ci vuole un gran coraggio in ogni caso per farlo, soprattutto se poi invece non è il posto fisso ai poste, ma è invece è qualcosa di ancora più un salto
4: incerto,
2: nel buio, no?
4: Sì.
2: Ancora più incerto. Vediamo un po' se ci sono dei consigli anche per Alessio, perché insomma il salutino.
6: Pensa, sono buongiorno,
2: grazie. Questa io la terrei
3: garbato,
2: in considerazione.
3: Delicato,
2: guarda
3: educato.
2: Che non è male.
7: No, è vero, è vero.
2: In considerazione.
7: Ma hai detto però la prima cosa, Alessio, né romano né parolacce. Adesso vai. Saluto così.
2: Vai.
6: Che ha detto questa claim? Come magna come parli. Oh.
2: Allora, buon claim a tutti. Potresti iniziare così pure.
3: Sì. Magna come parli.
2: Oppure
7: è il contrario.
2: Buon advisor.
7: Bello.
4: Io mi terrei mandi. Mandi non è male.
2: Mandi. Ma però insomma lo capisce solo chi è del.
4: Quello è il bello.
3: Solo Valentina.
2: Arraga
4: surruzzoso.
2: Iniziamo così la mattina.
6: Beh, potrebbe essere buongiorno a tutti, tranne che a uno. O a uno. Vedete un po'.

0: Ah, è bello, perché poi, sai, tutti quanti, quell'uno, no? Ti viene il dubbio, ma non è che sono io. Cioè, che bello, questo potrebbe essere, questo potrebbe, questo mi piace.
1: Alessio, questa testata che sei proprio uno c***o, che non saluti nessuno.
0: Bene, e tra l'altro io continuerei a farlo, fossi in te,
2: io infatti, insomma, resto così.
0: Eviterei di salutare. Che dicono ancora?
3: Io dico no, era rimasto vedovo, ci riprova, ma la prima calamità naturale, ma te vuoi una regolata, ma fermate, no? Niente.
0: È questo sul matrimonio che abbiamo sentito prima.
4: Sì, il nostro amico di Caorle.
5: Ma sappiamo che l'uomo non può decidere, ha deciso lei.
0: Sì, sì, ha deciso lei, ragazzi. C'è poco da dire e poco da fare. Un altro sottone, ragazzi.

0: ci aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E adesso torniamo alla situazione della viabilità, vediamo le ultime notizie.
3: Okay. Un secondo, si è chiusa la pagina, perdonate.
4: Cioè, io non mi so, anche il microfono aperto.
5: Non mi sono scomposto perché ho pensato, vabbè, il microfono è chiuso come al solito.
3: L'ho chiusa invece di aprirla.
4: Ma è bellissimo perché il primo giorno è andato alla grande, tutto perfetto, tutti i tempi, prendeva il traffico, faceva. Adesso si è un po' rilassato al terzo giorno.
5: Ma ci piace
4: domani...
5: così, ci piace così.
2: Adesso devi inventare.
3: No,
2: Sentiamo.
3: Sul grande raccordo anulare per un incidente, code in carreggiata esterna dalla via Cassi a Casal del Malmo, in Svezia. Sì, prestare attenzione nella guida sul tratto urbano della A24 Roma Teramo. Ci sono file tra Togliatti e la tangenziale est. Terminato il blocco invece estivo da ieri, 1° settembre, tornati a viaggiare i treni tra le stazioni di Bufalotta e Roma Ostiense. Lo stop alla circolazione si era reso necessario per proseguire i lavori per la realizzazione del nodo Pigneto. Per questa ed altre notizie non seguite più me, evidentemente, ma roma.luceverde.it.
6: Ma che c'era la fila della macchinetta del caffè?
7: The Morning Show.
8: Ma solo io taggo i finestrini chiusi quando scolturo il globo perché mi vergogno.
9: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
10: Dottor Michelini.
11: Buongiorno a tutti, Morning Show!
12: Radio Globo.
2: Good morning, per questo verrai messo in ginocchio sulle gocce dei noci, caro Alessio, dovrai saperlo.
3: Sì.
2: Adesso frustate, 100 frustate in sala mensa adesso. Mentre
5: addirittura.
2: Mentre andremo a mangiare i tramezzini, Alessio verrà frustato.
4: Gli possiamo scatenare anche tutti i pappataci che abbiamo detto stamattina alle 7?
2: Pappataci,
4: qualche puntura.
2: E anche qualche blatta.
13: Eccolo, regà, io pure ho mollato la ristorazione, però mi sono rimesso sempre in partita IVA e faccio il giardino. Però è un'altra vita, mi sveglio presto, però le feste comandate, sto a casa, è tutta un'altra vita.
2: Bello, il cambio da ristorazione a giardiniere è un bel salto.
5: Tante testimonianze del fatto che comunque la ristorazione è parecchio usurante.
4: Tu dicevi ritmi serrati, a voglia.
2: Hai degli orari che sono improbabili perché lavori fino a tardi, poi devi iniziare magari molto presto per le preparazioni. Insomma, lavoro
5: non
2: duro.
5: Non stacchi mai.
2: E poi lavori soprattutto nel weekend, sabato e domenica, no? Giorno in cui gli altri si vanno a divertire. Viene quasi da sé. Vabbè, magari poi domani sentiremo anche altri cambi di carriera.
5: I nostri. Che
2: quindi
5: è ora.
2: Se non ci sentite, insomma, sappiate che abbiamo deciso.
3: Io vado a dare il traffico in un'altra radio.
2: No, che non lo sai dare. No, ci sentiamo domani. Vai, a domani. Ciao, ciao.
14: The Morning Show. The Morning Show.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
17: Scopri come su radioglobo.it.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
22: Torna Urban Land

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
2: Supermercati Tim, di quel family agora, di risparmio, di qualità.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Piccoli, gialli e irresistibili, i Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: In FM, DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.

0: Frequenza Bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Summer. È finita la nostra prima sequenza bomba di oggi, mercoledì 2 settembre 2026. Ragazzi, comunque la mattina dovrebbe avere un pulsante con la scritta salta questa parte. Tipo, sai che alle 10 sei ancora mezzo addormentato, ecco, schiacci il pulsante e alle 11 hai già capito tutto della vita. Peccato però che quel pulsante non esista, sì, ok, ma per fortuna esiste Radio Globo e qui ci suono solo le migliori.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
4: Mauris. Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Secondo me quando hai l'anima felice, voglia di festeggiare, di divertirti, questa ci sta tutta. La possiamo anche cantare insieme, se vi va. Angelina Mango, Marco Mengoni su

dicembre impegnato col suo tour terzo mondiale Together Together, ma Harry Styles sta pensando alla grande, per l'Italia in particolar modo, per qui Roma, per noi estate 2020.

0: scusa, lo schianto, i pinguini tattici nucleari su Radio Globo. Allora, per chi ancora non lo sapesse, ragazzi, non potete stare senza l'applicazione di Radio Globo sul telefono, ma proprio non si va da nessuna parte, basta scaricarla una volta soltanto e poi ve la ritrovate sempre lì a portata di mano, ovunque andiate, ovunque siate, cioè in macchina, in vacanza, sul divano, un botto di cose che vi conquisteranno, tra cui lo streaming della radio, anche della nostra bellissima Globo TV, ci sono i podcast dei nostri programmi, ci sono tantissime news del giorno, ma poi tante tante altre cose, vedrete che non riuscirete più a farne a meno, nemmeno voi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Già annunciato invece, quindi confermato, 14 luglio 2027 agli iDays di

0: E dopo un anno di trionfi straordinari, la consacrazione globale, ecco qua che la pop star britannica Olivia Dean ci farà compagnia anche per la prossima stagione. Baby Steps, il nuovo singolo su Radio Globo. Traffic News.
1: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. 8 minuti alle 11, sempre su Radio Globo. Arriva adesso l'aggiornamento con la viabilità. Ci colleghiamo subito con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
2: Su via della Camilluccia, per lavori di rifacimento del manto stradale, dalla scorsa notte la circolazione è regolata a senso unico alternato all'altezza di via Zandonai. Intanto su via Castiglioni, chiusura in corso all'altezza di via Vinci per il cantiere che sta realizzando la condotta idrica Ottavia Trionfale. Chiusa invece da questa mattina via Vitelli tra piazza di San Pancrazio e via Innocenzo X per un intervento dei vigili del fuoco. La chiusura ha effetti anche sul trasporto pubblico. E dopo la pausa di agosto, da questa notte tornano in funzione le zone a traffico limitato notturne. Le prime ad essere riattivate saranno questa sera a San Lorenzo e Trastevere, poi venerdì 4 settembre sarà la volta di Centro e Testaccio. E infine ricordiamo che su viale Newton la circolazione è tornata regolare tra l'uscita per via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana. Il tratto di strada chiuso la scorsa notte per gli interventi di taratura degli autovelox. Nella notte precedente lo stesso intervento ha interessato il dispositivo in via del Foro Italia. Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Agrifamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
6: Supermercati Pim, i perfetti di Agora, di risparmio, di qualità.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
9: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
11: Alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
9: Le bombe della programmazione.
13: Una dietro l'altra.
9: Solo le migliori.
13: Senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
13: Tra poco.
14: On Radio Globo.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Solo le migliori. Hits in FM. DAB.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
0: 10:56 minuti qui, ragazzi, il ritmo è già altissimo. Buon mercoledì 2 settembre con Roberta Coletti, finale 2.

0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Ha dovuto interrompere i suoi impegni a causa del Toscanavirus, ma ha già tranquillizzato i suoi fan dichiarando di essere in via di guarigione. È arrivato Maso Paradiso.

0: conquistato in passato con tante altre tracce, proprio con questo sound. 11:33 minuti, questa è proprio l'ora perfetta per chi è in giro, perché avete già fatto una parte della giornata ma non siete ancora arrivati a quella fase in cui cominciate a dire basta, non voglio più vedere nessuno. O ci siete arrivati, vabbè, dai, questa arriva dopo pranzo, tranquilli, per adesso teniamoci compagnia così con la musica di Radio Globo e vediamo poi dove ci porterà questa giornata.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
0: Back to the music! Siete sempre connessi con Radio Globo insieme a Roberta Coletti fino alle 14, da che la giornata è ancora lunga, abbiamo parecchia musica da goderci insieme. Partano

Arianna, qui era il 2011, dai che potrebbe essere questo comunque 2027, il momento giusto per rilasciare nuova musica. È un po' perché sono anni che manca, 10 per l'esattezza. È un po' perché il suo compagno A$AP Rocky si è lasciato scappare, che siamo realmente vicini al suo ritorno, visto che è

ragazzi, essere follower di Radio Globo su Instagram conviene. Anzi, nel caso in cui non lo foste ancora, vi invito subito immediatamente a diventarlo. Entrate quindi su Instagram.

0: sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra.
12: Solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba.
13: Tra poco
14: on Radio Globo.
15: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
12: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: È quasi mezzogiorno ormai, mancano 4 minuti per la precisione. Ben ritrovati amici, si cambia ora ma non la musica, eppure io sono sempre quella di prima, Roberta Coletti.

0: perché spesso regalano grandi occasioni per tutti quanti voi.
1: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba
2: on Radio Globo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Summer. Oh, ragazzi, la mattinata come sta volando questo mercoledì 2 settembre 2026, perché siamo tutti nel posto più bello del mondo, diciamocelo. Ma perché qui ci sono tutte le nostre hit preferite nella sequenza bomba, poi diventa super hit. Trovate comunque tutta la nostra programmazione musicale ufficiale entrando nel nostro sito radioglobo.it.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: No, però per farti capire, una volta le canzoni erano rivoluzione, no? Sai, c'erano le canzoni degli anni 60, quindi adesso invece ho preso una tachipirina, un moment. Sono tutti vecchi, ragazzi.
5: Sanax, antidepressivi.
6: Attenzione ai pappataci, che insomma sì. Invito anche i romani a dirlo, è una parola difficilissima, lo senti dire in mille modi. Attenzione ai pappataci, perché sono loro i responsabili,
5: sono loro,
6: del virus Toscana.
5: Caro Alessio, tu non lo sai che ce li abbiamo tutti in cucina qui al Globo Caffè.
6: Ci vediamo dopo a mensa.
4: Dopo.
7: Buongiorno Morning Show, buongiorno a tutti, buon 32 agosto.
4: Oggi sì, la percezione è quella, eh. Vai!
7: Buongiorno, io ho attaccato ieri e sto sotto al treno. Ma come si fa? No. Sembra che già ho fatto una settimana. Mica va bene cominciare così, oh. Ari, buongiorno.
4: Allora, visto che c'è comunque tanta gente che sta soffrendo il rientro, dopo ci sarà una bella sorpresa, credo forse domani, magari ci stiamo organizzando, però ci sarà una bella sorpresa, cercheremo un attimino di scongiurare questo brutto stress da rientro. Vedi, a me è uscito il bobone.
5: Hai visto?
4: Tra l'altro c'ha la forma di Flaminia, non so se lo vedete.
8: Anche io proprio stamattina ho dovuto ordinare delle cose in farmacia per la sindrome da rientro.
4: Quelle delle emorroidi, non c'è.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
14: Ma dai!
13: Sì!
15: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 CL a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
16: E te lo voglio di.
13: Cosa?
16: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
16: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: E complimenti a voi che siete sopravvissuti alle prime riunioni della giornata, ma anche di questo inizio settembre. Ora facciamo finta di essere tutti produttivi, ripartiamo su Globo, c'è Madonna.

0: Noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: dite ragazzi calma, noi siamo appena arrivati a settembre, ecco, diamoci almeno qualche giorno per capire che mese è. Beh, io personalmente non prenderei decisioni così affrettate, importanti, poi soprattutto prima di pranzo, magari dopo pranzo vediamo, ma senza esagerare.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto centrale questa prima parte del mese di settembre vedrà condizioni prettamente estive, con poche variazioni sul quadro meteorologico improntato, come detto, a un ulteriore aumento del promontorio nordafricano, quindi anche delle temperature che saranno anomale, anche superiori ai 35-36 gradi. Quindi un'ennesima ondata di calore in un'estate davvero molto calda. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Dea Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città!
10: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Ancora impegnatissima, almeno fino a ottobre, in un tour globale che tocca i vaulti dei club e dei festival più esclusivi del mondo.

Grandissimo merito Olivia Rodrigo, perché lo scorso weekend avevo organizzato un festival tutto al femminile, ha raccolto milioni, precisamente 20 di dollari per le associazioni che aiutano le

0: la traccia sincera va ad affrontare sì, la fama mondiale, poi il desiderio di una vita normale, questo dei BTS. Stiamo avvicinando all'ora di pranzo, amici, ci sono quelli che poi non stanno facendo assolutamente niente di quello che avevano programmato e che secondo me sono i più organizzati di tutti, perché avevano già capito che tanto i programmi servono solo a farci sentire in colpa quando non li rispettiamo. Quindi fate quello che vi pare, il consiglio è sempre lo stesso, andate dove volete e soprattutto sì, non complicatevi la vita e rimanete connessi, seguite Radio Globo.
1: Il terremoto, il terremoto!

0: ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris!
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomanin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
5: on Radio Globo.
12: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
0: Solo le migliori in FM.
1: E sul canale 91 del digitale.

0: Sheila, Sequenza Bomba su Radio Globo.
1: Sequenza Bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Saluti anche chi è appena arrivato, magari avete acceso la radio soltanto in questo momento e per caso, e vi do una bella notizia, siete finiti

0: be back.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Fino al 9 settembre da Coppi e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: E questa che arriva, secondo me, è proprio al momento giusto. Certe canzoni poi vanno ascoltate e basta, senza bisogno di troppi giri di palco.

0: Silvia, che vede anche Bani Blanco alla produzione. Summer. E insomma, ma quale estate finita, ragazzi? Io non lo voglio sentire, qui non collaborate. Finché c'è una canzone così che ci fa venire voglia di cantare, poi di saltare, cioè, per me siamo ancora perfettamente in modalità estate. Sono solo le migliori Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
8: Oi, oi.
7: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big. Become

0: stato bello, però meno di ieri, e domani lo sarà ancora di più. Aspetta, che è colpa mia, eccolo qua.
1: Eccoci, eccoci. Cos'è successo oggi, Roberta?
0: Cos'è successo?
1: E ride, come e ride, hai capito? Le fai le domande cattive e lei ride. E dai, eludici un po', dici, non lo so, stamattina non mi partiva la macchina, insomma, raccontaci qualcosa.
0: Certo,
1: noi crediamo a tutto.
0: Voi credete a tutto, ok. Allora, perché? So già che il mio pranzo non mi piacerà.
1: Aia, vedi questa dieta, cosa c'hai?
0: Sì, lo so già. No, vabbè, il riso, quello venere lì, il nero, mi piace, buono, aromatico. Però, sai, ci ho messo i gamberi, le zucchine, non lo so, io col pesce non ci vado molto d'accordo e sai.
1: Quindi non diamo questi consigli culinari, pesce no, pesce col riso no.
0: Però ci sta bene, no, se vi piace sì, ci sta benissimo.
1: Certo. Il riso con non i gamberetti è buonissimo.
0: Sì, sì, così dicono, poi con le zucchine è proprio uno sposalizio
1: buono,
0: meraviglioso.
1: Confermo.
0: Ok ragazzi, c'è Jacopo Salviati, non mi devo andare più.

0: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi, 1,79€. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99€. Mauris.
1: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Riparti alla grande con le promozioni dei

0: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: In FM, DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
5: Ed è che inizia un nuovo pomeriggio insieme. Ciao a tutti, buon mercoledì 2.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Le 14.15 in punto di questo mercoledì 2 di settembre. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani. Saremo insieme su Radio Globo fino alle 16. Dopodiché inizierà un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Sì, perché il palinsesto è tornato alla normalità. Siamo tutti presenti e quindi siamo pronti a incominciare un'altra stagione pazzesca tutti insieme. A proposito, se volete recuperare i podcast dei nostri programmi, c'è sempre a disposizione

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
10: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: Un gruppo, un trio che arriva dal nord Europa ed ha sconvolto praticamente tutto il mondo con la sua musica, ed è Bauza Magnetic su Globo.

0: su Lady Hear Me Tonight su Radio Globo. E continua il nostro pomeriggio qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Lo sapete che noi vi regaliamo sempre solo i migliori premi, pure d'estate, e stanno per tornare.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99€! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big. Back to the
0: music. Una canzone che arriva dal sud Italia, per la precisione dalla Campania, da Napoli. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, insieme per Partenope su Globo.

0: Fatti, Eliza Rose, Calvin Harris, Body Moving su Globo. Le 14 e 52 minuti, tra poco come sempre partirà un'altra sequenza bomba su Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Torna Urban.

0: biglietto su www.urbanland.it.
1: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
2: AgriFamily. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra,
4: solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
5: tra poco
6: on Radio Globo.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 €.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: E siamo pronti a ripartire seconda e ultima ora insieme qui su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Da questo momento, come sempre, si alza il volume. C'è un'altra sequenza bomba in arrivo.

0: In the middle era Zed a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 12 minuti dopo le 15 continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo e siamo anche pronti a sentire quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The morning show is back.
4: I pro degli animali, quelli che, insomma, stanchi di doverlo portare fuori, l'hanno addestrato per fargliela fare da solo. Cioè,
5: beh, Giorgino sta uno step avanti, lui la fa da solo e con una che ti insegue col cucchiaino dietro.
6: Che vita
5: non è da tu,
4: ricordate il film quello con Robert De Niro, no? Che cos'era?
6: Ti presento i miei.
4: Sì, esatto. Addirittura c'era il gatto che aveva imparato a farla nel water.
6: Ma come? Ma non vi ricordate la nostra ascoltatrice che ci aveva raccontato proprio che ha appunto insegnato al gatto di andare sul WC?
4: Appunto, questo. appunto, proprio per questo. Cioè, che cosa avete spiegato al vostro animale pur di non dover fare le alzatacce alle 4.40 del mattino per portarlo al parchetto a fare la cacca, insomma, ecco.
5: La mia coniglietta comprava i rotoloni Original Pim.
7: Davvero? Sì, sì, sì.
8: Sei inarrivabile.
6: Col 20%.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Oggi in tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
10: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
17: Ma dai!
16: Sì!
18: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: È una canzone che era nata con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma poi Hugel l'ha presa, ci ha rimesso le mani sopra. Moving to the Sun.

0: 14 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Julie insieme alla voce di Bresh. Insieme hanno creato questa Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Esattamente su Radio Globo, 15:30 minuti. Ma lo sapete che noi facciamo anche i podcast? Eh sì, se li volete ascoltare, li trovate sul nostro sito radioglobo.it oppure anche su Spotify. Questo è l'ultimo uscito.
1: Il terremoto, corri, corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49€. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90€.
13: Mauris. Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Ah, oh, la volete sapere una cosa? La cosa più bella di tutto bloccato è che è ricominciato. Dai, treni!
14: Bam, bam.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Cleopà, è mezza giornata che manca Marchetti, subito hai trovato il rimpiazzo, e che è?
2: Ragazzi, mi potete mettere il clacson navali che sul raccordo è tutto bloccato? Namo!

0: fai schifo, ma come ti permetti? Io, guarda, svegliatevi, tirate fuori i coglioni. No, come loro.
1: Ma che il pavone ha preso il volo?
2: Lavare i piatti è come lavare il corpo. Parti da più pulito al più sporco. Non è che prima te lavi il culo, poi la faccia.
3: Quindi oggi, visto che non c'è Tommaso a fare il bippatore, se dico cazzo non vengo bippato, magari c'è la possibilità cazzo che mi scappa qualche bip cazzo?
4: Al nostro corso prematrimoniale in parrocchia, il parroco che teneva il corso esordì con la seguente frase: ricordatevi che il matrimonio è l'unica condizione in cui andate a letto col vostro peggior nemico.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Mamma mia, ragazzi! 4 e 4!
2: Precisi.
1: Le 16 e 4! Mamma mia, che bello! Allora, ci sono io, Tommaso Di Vito, ma che bella squadra! Roberta Marchetti!
2: Buon pomeriggio! Mercoledì 2 settembre, terza puntata di questa nuova stagione di Tutto Bloccato. Siamo orfani del nostro pavone, Roberto Marchetti. Sta male, torna, non vi preoccupate.
1: Io sono un supplente, il tipico supplente che alle superiori odiavate.
2: No, ti si vuole bene, Tommy. Hai in regia Tommaso Di Vito. Io insomma sono qua in attesa del ritorno di Roberto Marchetti, che dovrebbe migliorare. Chissà, magari i prossimi giorni riusciamo anche a parlarci perlomeno al telefono. Il resto della squadra comunque è al completo. Miriana sempre. Di Bartolomeo, WhatsApp.
1: E ma c'è anche Ileana.
3: Mamma mia, ti stai scordando il mio nome.
2: No, stavamo facendo no, il dulcis in fundo.
3: Buon pomeriggio.
2: Eccola là.
1: Bella, ma poteva mancare, assolutamente no. Brava e bella. Abbiamo preparato anche oggi una scaletta, se così si può chiamare.
2: Ma sì, andiamo avanti. The show must go on. Abbiamo un sacco di cose
1: ma
2: di cui parlare.
1: Partirei subito con la scarrellata.
2: Vai.
1: A questo punto, dai, sentiamo un attimino che cos'è che avete da dirci.
4: Abemus Marchetti oggi. Dai, e treni.
2: Ancora no, ma torna. Non vi preoccupate.
1: Arriva.
5: Marchetti? Marchetti Cleo? Marchetti Cleo, buonasera.
2: Buonasera.
5: Marchetti, io sono un disegnatore di scarpe aperte per donna. Noi volevamo fare un disegno dei suoi piedi da indossare. La volevamo chiamare Scarpa Cleo. Ma non siamo mai riusciti a prendere il suo piede. Quindi volevamo capire se aveva un piede un
2: piccolo,
5: po' lungo, così affusolato, o un piede a pagnottella. Le chiediamo gentilmente di fare una foto a questo piede, perché tutta l'estate è stato nascosto. Così capiamo se è a pagnottella o è affusolato. Quindi attendiamo la sua foto. Grazie, signora Marchetti Cleo. Grazie. Un saluto. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Insomma, già partono belli gasati, insomma.
2: Sì.
1: Vogliono chiedere, vogliono sapere del piede se è a pagnottella.
2: 4 e 6 già le foto dei piedi. No, non è a pagnottella, il mio è affusolato, è piccolino però, 37 e mezzo. Sì.
1: Smalto bianco?
2: No, rosso. Sì.
1: Mamma mia, ecco, chissà mo che arriva, guarda. Già me l'immagino.
6: Non per me, ma quest'anno è l'anno della consacrazione. Cioè, anche l'inizio del programma l'anno scorso non c'avevamo una sigla, non c'avevamo niente.
2: Siamo
6: cresciuti per diventare grandi e restare grandi. Ben trovati, ragazzi. Dai.
1: Non tutti, però,

0: Se hai fatto un mese di ferie, torna e manda malattia. Portaci.
1: Comincia tutto bloccato!
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: 37 e mezzo, mamma mia, vabbè. Ma stai a far sognare poi col smalto rosso. Mamma mia.
6: Io lo sapevo che sarebbe andata così, lo sapevo proprio.
7: Pensa, ne parlavamo proprio poco prima di andare in onda con Riccardo e Miriana, due scorsi altissimi che si fanno con il nostro direttore Riccardo Di Lazzaro, del fatto che sono abbastanza alta eppure ho questo piede piccolo, e mi chiedevano: ma ti tieni in piedi, non ti sbilanci? No, no, sto bene dritta.
6: Sto bene dritta.
7: Sì, mi sbilanciano altre cose, come potete immaginare.
6: È quello che pensavo, capito?
7: Sui piedi ci siamo.
8: Robertina, mamma mia, smalto rosso. Su tacco di colte 12 e giù andare,
6: mamma mia, andare. E andiamo, va.
4: 06 892 8996, tutto bloccato on Radio Globo.
9: Mi sono scoppata al naccio,
6: ecco.
7: Non potevamo non partire
6: potevamo
7: così.
6: Non parlarne, anche perché ormai è su tutti i profili, gira anche su TikTok la questione di Corona con Belen e Falsissimo.
7: Sì, è uscita questa nuova puntata di Falsissimo, è tornato dopo un po' di mesi di stop, insomma ha lanciato parecchie bombe Corona, e questa è quella più grande, ovvero del presunto tradimento di Belen Rodriguez con il cognato, ovvero Ignazio Moser, quindi il marito della sorella Cecilia. Ora, è vero, non è vero, a noi non ci interessa granché, anche sì, perché la vera bomba lanciata da Corona
6: è un'altra.
7: È questo, non è gossip.
6: Sentite qua.
9: Amore, andiamo alle Maldive, 3 settimane, voglio questo figlio, voglio il figlio ora. Prenoto il nostro villaggio, ma andavamo sempre dove siamo andati la prima volta, dove l'ho raggiunta, One and Only Retira, un villaggio da 10.000 euro al giorno, orari prestabiliti, ore 13, ore 19, ore 24. Posizione A, posizione B, posizione C. Fare l'amore tutto il giorno, 3 volte al giorno, nelle posizioni, agli orari, affinché potesse rimanere incinta.
6: Il sogno di ogni uomo.
7: Beh, penso di sì, insomma, starsene una settimana con Belen Rodriguez alle Maldive e fare questa maratona pur di restare incinta. Ma guarda che comunque capita un sacco di gente,
6: veramente?
7: Sì, non con Belen Rodriguez, però
6: infatti,
7: insomma,
6: quando hai detto no, sai, capita un sacco di gente, Belen Rodriguez è laggiù.
9: Ignacio.
6: E invece no.
7: No, però ci sono un sacco di coppie che sognano di avere un figlio, magari sai, le prime volte non viene, e quindi giù di maratone, aspetta il giorno fertile, quello meno fertile, l'orario, le
6: posizioni,
7: tecniche, certo.
6: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Però che cosa che ha detto poi Corona?
9: Una vacanza tremenda, torno stanchissimo e aspettiamo la notizia.
6: Cioè, nonostante ha vissuto il sogno di tutti, niente.
7: Vabbè, perché comunque un conto è godersela senza pensieri, un altro è fare una sorta di lavoro, quello poi ti diventa un lavoro, eh?
6: È vero. Dai, parliamone alla Globo WhatsApp 393-777-7172. A te non è mai capitato una cosa?
7: No, io non ho mai, insomma, cercato figli finora, però tantissimi sono sicura, sia di uomini che di donne, avranno fatto sessioni stenuanti di così, no? Di sesso per avere una gravidanza. Ehi. Dai, poi è anche una cosa, sì, bella. Però c'è chi si stanca, è stancante.
6: 393-777-7172. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Sessioni stancanti, stressanti. Mariti, avete mai fatto Zuzu?

0: Buonasera, sono il medico di controllo. Volevo sapere se avevate visto il signor Marchetti, visto che ho citofonato e non mi ha risposto nessuno. Dovrò presentare reclamo al suo datore di lavoro. Buonasera.
1: Vai, reclama.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: 90%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Tim, di Bay Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Iniziamo a Gormani Gambia!
5: Io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Amodrieni!
6: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Io ste fortune ce le ho avute per poco tempo, perché quando abbiamo deciso con mia moglie di avere il secondo figlio è durata più o meno 15 giorni, perché poi è arrivata subito la risposta con la provetta. Guarda, sono rimasta già incinta io. Ma porca troia, ma già è finito il divertimento.
9: Soprattutto poi si assomigliava a Belen Rodriguez, vorrei dire.
10: Ragazzi, oggi è mio compleanno. Vi prego di ricordarvi di me. Auguri a me!
11: Questa già stappa da stamattina! Io direi che allora i nostri ascoltatori sapranno come rendere omaggio a Elena, ma stavamo parlando di maratone estenuanti pur di restare incinta.
9: Allora Crescenzo, benvenuto su Radio Globo.
12: Sì, ciao.
9: Raccontaci allora, tutto.
12: Sì, stessa cosa, cioè, noi volevamo un figlio. Tutti gli amici, sì, che ci vuole, una botta e via, 30 secondi è fatto. Noi ci abbiamo messo 3 mesi, quindi poi mia moglie a un certo punto ha iniziato a comprare le cose per vedere l'ovulazione, quello, quell'altro, quindi era diventato più che un piacere, che è iniziato come un piacere, poi è diventato un lavoro. Quando mi ha detto sono rimasta incinta, io mi sono spalmato sul letto, ho detto io adesso non te voglio più vedere per 6 mesi, non me ne frega più niente.
11: Ammazza Crescenzo, ma che avete fatto? Che era un continuo, non andavate a colpo sicuro con i giorni fertili?
12: Sì, ma tanto non è che funziona a colpo sicuro, come dicono, giorno fertile vai. Noi c'avamo la cugina, io sono rimasta incinta subito, l'abbiamo fatto solo una volta e sono rimasta incinta. Va bene, non tutti,
9: beata lei, insomma, dai. Allora andiamo immediatamente da Elena. Ciao.
13: Ciao belli, ciao. Mi viene da ridere perché mio figlio c'ha 20 anni, il secondo figlio. Mi avete fatto ricordare 7 mesi, perché ci abbiamo lavorato 7 mesi per averlo, quindi monitoraggi follicolari, andavo, li facevo, mi diceva oggi sì, domani no, poi torna, vediamo, insomma 7 mesi così.
11: Anche perché Elena, 20 anni fa non c'erano gli strumenti di oggi, dovevi proprio andare lì a farti appunto monitorare.
13: Devi fare monitoraggi follicolari, la dottoressa ti dice allora guarda, oggi no, vai avanti alla grande, domani, dopodomani, poi ritorni da me, vediamo. Quindi credimi, è veramente un figlio meraviglioso, per carità.
9: Ma le posizioni
13: però
9: invece
13: come
9: andava? Cioè anche voi avevate delle posizioni dove mettervi, dove non mettervi?
13: No, diciamo che lo facevi meccanicamente, perché poi non c'era più niente di bello. Mio marito non ne poteva più.
11: Ma questi uomini spompati!
9: Con Fabrizio Corona, quindi avevate degli orari?
13: No, gli orari no, quando ci capitava nella giornata che il medico mi diceva di farlo, però poi stavo con un'ora con le gambe per aria.
11: Elena, io là volevo arrivare, perché insomma 20 anni fa ancora ci si credeva a queste cose. Una di queste era appunto che subito dopo
13: tutto,
11: quanto ci rimanevi con le gambe in su?
13: un'oretta. Ma è bello che io avevo già un figlio di 10 anni, quindi le potete immaginare che speravi che non si svegliava, che non c'aveva incubo, niente, perché noi ci avevamo da lavorare, insomma.
11: È un lavoro. vero
13: però
11: e proprio.
13: Poi a fin di bene, come dicevo, cioè poi alla fine, pur di averlo, poi alla fine non veniva, il ginecologo mi disse, oh, guarda, arrendete.
9: Ah, proprio
13: quando
9: così?
13: Mi sono resa, è arrivato.
11: Ma quindi, sì, perché è così che poi alla fine è vero quello che dicono, secondo me una deve stare rilassata, tranquilla,
9: e
11: perché
9: poi
11: ecco, poi diventa tutto meccanico. Quando arriva
9: arriva.
11: Se arriva
7: tutto bloccato on Radio Globo.
11: Invece per Corona e Belen non è arrivato, perché poi insomma lei sì è rimasta incinta ma l'ha perso. Tra l'altro, a proposito di Corona, io l'ho seguita tutta, figurati la puntata di
9: Falsissimo. Addirittura sei rimasta proprio là attaccata.
11: Ho visto che a me mi sembra ancora più tatuato, poi in alcune immagini, poi sono andata su Instagram a vedere qualcosa in più, è completamente pieno di tatuaggi, ma secondo me sta cosa è anche un pochino esagerata.
9: Ma guarda, io sinceramente sono uno di quelli che ama proprio tanto i tatuaggi. Sì, sì, sì, dipendesse da me mi riempirei, guarda.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Chiamavo per prenotare un tatuaggio. Dimmi, che te lo fa? Volevo fare una M sull'avambraccio.
14: M di luce?
2: M no. Mamma.
14: Mamma, vabbè. Quanti centimetri volevo fare sto tatuaggio?
2: 3.
14: Ma 3 centimetri è piccolo, fratello. Ma fa una cosa grossa, poi una cosa per tua madre, una cosa...
15: Che carattere vuoi?
2: No, non lo so.
15: Romanico.
2: Romanico.
15: Romano, romanico, no? Bello schierato.
2: Vabbè, facciamolo romanico.
15: Poi dopo dobbiamo dare una bella cosa di importanza, perché è tua madre... E intorno ci famo un bel ghirigorio, capito? Ci famo una bella certica.
2: Forse certo. Un po' troppo.
15: E ti fida poi, no? Come ti chiami, Devi?
2: Giuseppe.
15: Giuseppe, senti una cosa, posso fare o no?
2: Sì.
15: Allora dobbiamo fare due bracci.
2: Due braccia?
15: Sì.
2: E sull'altro che ci fa?
15: La svastica.
9: Ecco qua, secondo, ecco, secondo questa scenetta dovrebbe essere un approccio migliore. Avere due braccia tatuate,
11: per carità di Dio,
9: con dei simboli che si richiamano. Però ecco, la domanda che ci facevamo prima era: ma un tatuatore può rifiutarsi di fare, cioè sicuramente lo può fare, però si rifiuta mai di fronte a dei disegni che o sono estremi come questi appena citati in questa scenetta sui social, oppure che magari dei disegni dei soggetti brutti proprio.
11: Esatto, ma secondo me lo sai che si rifiutano più per i soggetti brutti che per magari tatuaggi estremi, credo, perché
9: ah, sì,
11: magari perché comunque i tatuatori ce ne sono di bravi, e poi ogni tatuatore ha un suo stile, no? Cioè tu vai da quello perché magari è particolarmente bravo nel fare quelli colori o quello che fa cose più fumettistiche o quello che fa scritte, e quindi magari se vai da lui a chiedere un tatuaggio in cui si sente poco bravo o che non rispecchia il suo stile, ti dice di no. Non lo so per tatuaggi estremi come si comportano. Io mi chiedevo più che altro se per legge loro debbano rifiutarsi oppure no.
9: Ah, tipo dei simboli.
11: Beh, perché ad esempio se ti fai una svastica sul braccio, io non credo che sia insomma una passeggiata. Cioè, non ti prenderebbe nessuno al lavoro, la devi coprire, la devi tenere,
9: certo,
11: per te.
9: Certo.
11: Quindi non so se per legge proprio o se non per legge è
9: per
11: eticamente sconsigliato. Se c'è una deontologia dei tatuatori, no? Potrebbe. Magari ognuno si fa la propria.
9: A meno che non sei Edward Norton su American History X, che c'ha proprio bella qua sul petto, la bella svastica sul petto, dice sul petto non me la vede nessuno, cioè nel senso posso fare tranquillamente l'autista dell'ATAC, tanto non è che vado in giro a petto nudo.
11: No, beh, però
9: oddio,
11: al mare ci andrai.
9: Sì.
11: Perché io devo.
9: No, ma nel senso al mare. Sì, ma al mare non sta lavorando l'autista dell'ATAC.
11: No.
9: Che non va dritto.
11: No, vabbè, però diciamo pure al mare non ci fa una bella figura.
9: No, ma c'è. Ma per carità di Dio. C'è gente che c'ha di tutto. C'ha l'assassino di Che Guevara. Non lo so, insomma, ce ne saranno tanti che sono estremi. Poi dopo ognuno la pelle la sua farà quello che gli pare. 06 89 28 996. Questo è il numero da fare, signore e signori.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Tatuaggi estremi. Sicuramente si incontrano persone che hanno dei tatuaggi anche brutti da vedere, no?
11: Ma anche tatuaggi che secondo me nel corso degli anni poi perdono di valore. Ad esempio, quest'estate ho incontrato uno che ci avrà avuto più o meno una cinquantina d'anni e aveva tatuato anche in modo sviadito, perché poi dopo anni ti devi ribattere, un Peter Pan. Sicuramente Peter Pan. Quindi lui sicuramente se lo sarà fatto parecchi anni prima, quando era giovane, no? Il giovane che non voleva crescere.
9: però in realtà è diventato pure lui vecchio.
11: I 50 anni arrivano per tutti, e quindi poi, sai, i tatuaggi di gioventù anche passano di moda.
9: Io una volta ero in un parco acquatico e ho incontrato un signore che di spalle a un certo punto aveva l'intera piazza Venezia completamente tatuata dietro, con un balcone. Un balcone, insomma,
11: non
9: il balcone,
11: noto.
9: Ecco. E tutti sotto con un braccio alzato
11: a caso.
9: Sì, poi vabbè, ce ne sono per esempio quelli dell'infinito che un pochino si perdono nel tempo, no? Il segno dell'infinito poi cambia cioè non passa di moda, ci sono dei tatuaggi che effettivamente no, adesso c'è la gitana, per esempio, tutti
11: la
9: hanno
11: gitana. La gitana?
9: Sì, c'è la gitana che va tantissimo, no? Che secondo me con il passare del tempo diventerà, insomma.
11: Ma diciamoci la verità, Tommy, con il passare del tempo non solo passano di moda i tatuaggi, ma ci cambia anche il fisico.
9: Sì.
11: E quindi quel bel bicipite, no, tonico, tatuato, che poi va a calare, insomma, fra 30-40 anni, ma anche prima, ci avremo delle spiagge piene di vecchi penzolanti con questi tatuaggi che non sono irriconoscibili.
9: Tatuaggi brutti, quindi 393-777-7172 oppure 06-892-8996.
7: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo
1: 06 89 28 996. Parlavamo di tatuaggi. Leonora, benvenuta su Radio Globo.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Dici
2: ciao,
1: tutto.
2: Niente, io ho fatto una brutta scelta in Thailandia, a Phuket, a Patong, non so se avete presente il postaccio, sì. E ho ben deciso di farmi un tatuaggio. Era una scritta semplice, carina, così, home is where the artist, solo che ora è una...
3: Scusami, macchina. Che c'era scritto?
2: Home is where the art is.
3: Ok, la casa è dove è l'arte.
2: Esatto. No, dove è il cuore, art.
3: Ah, art, no, non art.
2: Ok, oh. E niente, ora è diventata una grande macchia nera e una cattivissima scelta di farsi tatuare in Thailandia.
1: Ma pure te, però,
3: Leonora, mi pare di intuire che stai dando la colpa alla poca professionalità dei tatuatori thailandesi.
2: Assolutamente, seduti per strada bevendo birre, non fatevi tatuaggi lì.
3: Lo vedi, uno molto spesso se li fa durante un viaggio e forse a volte è meglio evitare, anche per un discorso proprio di sicurezza, perché chissà quegli aghi come saranno.
1: Però lo sai che Leonora ha ragione, perché spesso il walk-in, così si chiama quando vai in viaggio, dici ma sì dai, a sto punto 30-40 euro ce li butto, così per ricordare del viaggio.
3: Proprio buttati quelli di Leonora, mi sembra,
2: sì,
3: di aver capito.
2: Me li ricordo benissimo.
3: Quanto hai pagato?
2: Oddio, adesso non lo so, però veramente una sciocchezza. Se poi lì la moneta è bassissima. Oltretutto avevo mal di denti, quindi ho preso delle pasticche, non so cosa ho preso nelle farmacie thailandesi.
1: Ah, pure!
3: Eleonora, il viaggio è una tragedia, non rifatelo a casa.
1: Che diavolo!
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto centrale, questa prima parte del mese di settembre vedrà condizioni prettamente estive, con poche variazioni sul quadro meteorologico, improntato, come detto, a un ulteriore aumento del promontorio nordafricano, quindi anche delle temperature che saranno anomale, anche superiori ai 35-36 gradi. Quindi un'ennesima ondata di calore in un'estate davvero molto calda. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 € al chilo! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
0: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
13: State raggiungendo un livello veramente, una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
14: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa...
15: Asal, ma a me ce la rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
13: Ma sentite una cosa più demenziale, va.
0: Tutto schifato. Radio Globo.
16: Io ho 55 anni, da all'incirca 23 anni ho fatto da cavia a un mio amico che voleva diventare tatuatore. Aia. Mamma mia, che ci ripenso, guarda che stupida. Adesso praticamente ho solo quello di tatuaggio, ho una lisca di pesce che non si vede più niente, è diventato uno scarabocchio che sembra che l'ho fatto a Re Bibbia.
3: Ma poi una lisca di una pesce lisca.
1: Ma si ora ascoltatrice, una lisca di pesce, praticamente il pesce si è decomposto.
3: No, sì, sarà una gattara, perché la lisca di pesce è giusto una gattara se la vuoi tatuare.
1: Ma dici?
3: Ma sì.
1: Scusa, perché i gattari secondo te si fanno lisca di pesce?
3: Sì, dai, in il ricordo del gatto, del cibo.
1: Ma veramente?
3: Ma no, sto scherzando.
1: Ma no, perché l'hai detto con una serietà, che ho detto ma veramente
3: certo,
1: stai a dire.
3: È quello il segreto, no?
1: Angelo, pure tu ti sei tatuato una lisca di pesce?
17: Brutto. No, buonasera, io mi sono fatto Stalin col saluto romano.
3: No, aspetta, qua c'è della confusione, Angelo. Innanzitutto, dove te lo sei fatto questo tatuaggio?
17: Sul petto.
3: Grande?
17: Beh, bello grosso, tutto a petto.
3: Tutto a petto, bene. Stalin, ho capito bene, con il braccio teso?
17: Sì, col destro, col braccio teso. Cioè, Stalin praticamente è come se guardasse Piazza Venezia, capito?
3: Ah, ecco, perfetto. Angelo, ma cosa rappresenta per te questo tatuaggio? Cioè, questa dicotomia?
17: La dicotomia, stiamo calmi che le parole... diciamo che rappresenta
1: che vuol dire dicotomia? Spiegaglielo, cioè, perché se si è fatto Stalin
3: questa diciamo doppio significato, questa contrapposizione è abbastanza forte, Angelo.
17: Ma perché appunto, cioè, è un mondo che non si capisce più un cazzo quello che sta succedendo. Allora ho detto vabbè, famo una rappresentazione mista, capito?
3: Comunque un tatuaggio inclusivo dal punto di vista ideologico mi sembra giusto.
17: Ma ci sarà inclusiva, guarda questa. Vabbè, buonasera ragazzi, come state? State andando alla grande?
1: Ciao Angelo, ciao.
3: Ciao.
1: Sta andando bene, sì?
17: Sta andando alla grande, bravi ragazzi, bravissimi.
1: Però?
17: Uno sforzo incredibile per riuscire a venire in onda. Buonasera, volevo mandare una demo, mi chiamo Roberto Marchetti, è tutto bloccato, programma numero uno. Anche senza di me,
3: Robby.
1: Ma è Marchetti.
3: Marchetti, se Tommaso non ti aveva ancora riconosciuto, pensa che grande capacità attoriale ha il nostro Marchetti. Oltre a essere il miglior conduttore radiofonico in Italia.
17: Nel mondo.
3: Robby, qua ti reclamano, ti vogliono, sì. Ti cercano. Dacci qualche aggiornamento, noi non sappiamo più come tenerli.
17: Allora ragazzi, vi tranquillizzo, sono a Dublino e sto per entrare al pub, quindi l'ascoltatore può suonare quanto vuole, ma qui non troverà nessuno.
3: No, sto
17: malissimo ragazzi, poi incredibile, veramente. Allora, se io non dovessi sopravvivere a questa grande malattia qua che mi è venuta, posso dire di avere un record di stagione più corta del mondo, penso, perché un giorno,
3: sì, veramente.
17: Un giorno solo, quella puntata di lunedì. Niente, sto così con queste placche, la febbre alta, adesso l'abbiamo abbassata. Però ecco, uno sforzo per parlare potete immaginare, però mi faceva piacere il saluto, che addirittura mi ha chiamato la Caselli, io ho fatto partire sotto la... c'ho una mia stinger personale a casa.
3: La Caselli che sta sempre più in forma, Ro.
17: Ma Caselli, ragazzi, oggi che si è messa? Un montone?
3: Oggi sembra una ballerina di Saranno Famosi, la prima edizione di Amici che ci avevano.
1: Sotto invece sembra Madonna in un video degli anni 90.
3: Sì, oggi un po' ballerina.
17: Pensavo sotto, tipo, che ne so, con i pantaloni da benzinaro dell'IP, tipo.
3: No, quelli li tiene per l'autunno, per temperature l'autunno. Un po' più basse, sì.
17: Infatti non vedo l'ora di sentire, di rivedere il giacchetto, quello tipo dei treni Italia,
3: bravo.
17: Da controllore.
3: Bravo.
17: Fantastico.
3: Ro, noi ti aspettiamo e non vediamo l'ora che torni. Metticela tutta, sei un signor pavone. Aspetta.
16: Roberto, non giocate. No, non lo riconosco.
1: È vero, neanche io ti avevo riconosciuto, Robè.
17: Lo so ragazzi, però appunto ma non mi riconosco nemmeno io, perché non ho la voce al 100%, per senti, ogni tanto per deglutire faccio degli sforzi incredibili, però nel frattempo mi sto concentrando, sto scrivendo un madrigale per una delle vittime di quest'estate, capito? Sto qua, compongo, intanto l'ascolto, ma compongo, vedi, pomice a destra e a sinistra.
3: Ma è proprio quello forse il problema, Ro. È baciato troppo quest'estate,
1: sì,
3: troppo.
1: Infatti.
18: C'è le placche, Robè. dammi sta lingua in ferie.
1: Vedi?
3: Esatto. Comunque, allora, tu, dici.
17: No, dicevo che sto qui tra i vari antibiotici e cortisone, dopo c'è la parte quella un po' più, diciamo, da alchimista, no? Quindi ho tirato fuori un brodo di ossa.
1: La lisca di pesce.
17: No, il brodo di ossa, ma dovete immaginare chi sono le ossa, di una delle vittime dell'estate,
3: perché
17: me l'ho portata a casa a pezzi, che devi fare. È così.
1: Robby,
3: riguardati, io te lo continuo a dire, e sicuramente tanti ascoltatori mi daranno ragione. Ste placche, levatele, appena le levi, crolla tutto.
17: No, questa è una puttanata, perché anzi è molto più rischioso. È molto rischioso. È un'operazione che qualcuno fa, però se è batterica come quella della tonsillite streptococco che c'ho, puoi fare pure più danni, nel senso che vai a incidere la parte cavernosa là. Non immaginate quella parte cavernosa, quella della gola,
3: quella alta.
17: A volte coincidono a seconda dei gusti, ma non è il mio caso. Però dico, se vai lì con cotton fioc e roba del genere, oppure addirittura qualcuno con le unghie, proprio a parte che devi essere tipo embriaco dopo, con due bottiglie di whisky, perché sennò è impossibile convincerti a fare una cosa da soli. Ma poi vai, potresti spargere addirittura di più il batterio, quindi mi sembra il caso.
3: No, allora no, per carità, conserva la voce, anzi non ti sforzare, che noi ti vogliamo presto qua in studio, a tutto bloccato, abbiamo una stagione davanti.
17: Buon
19: pomeriggio Radio Globo. Mi chiedevo che fine avesse fatto Robertino. Adesso l'ho capito dopo questa telefonata. Roberta, fammi sapere che se vuole il caffè, la sua barista glielo porta a casa.
1: Capito.
19: Visto che siamo lì nei dintorni. Ciao!
1: Hai capito?
17: Attenzione! Qui si apre un mondo. Stamattina ci volevo andare, lo sai. Poi ho detto, ma dove vai?
3: State buono, devi tornare presto. Arò, senti, è l'anno tuo.
1: È l'anno
3: pieno di donne.
1: Mamma mia. Ciao, no, ciao!

0: Qui su Radio Globo è proprio lei che ha prestato i pantaloni a Ileana oggi.
1: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha quei due bomboni che ferma di cielo, eh.
2: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
3: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
4: Ma fatteli c***o tu, no.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Ma non mi riconosco nemmeno io perché non ho la voce al 100%, presente ogni tanto per deglutire faccio degli sforzi incredibili, però nel frattempo mi sto concentrando, sto scrivendo un madrigale
3: sempre là,
4: ma fateli c***o, no.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Ma non mi riconosco nemmeno io perché non ho la voce al 100%, presente ogni tanto per deglutire faccio degli sforzi incredibili, però nel frattempo mi sto concentrando, questo

0: Robè, vuoi sapere come si fa quando prendi le placche così forti? Da pinder culo.
1: Ah Robè, sei più falso te che 10 euro del Monopoli. Capito? Sei proprio un sola.
2: Ah Robè, il filetto non pisce intero.
3: Ah Robè, te starei a far riso con pollo e cocaina, te altro che.
2: Ah Robè, ti prego, fa la trasmissione per telefono, connettiti da casa, in remoto, cioè. Fa la trasmissione dal telefono.
4: Cioè, ma rendite conto, Marchetti. Senti che cazzo ti sei inventato per un... per un... per vaffanculo, non lo dico più, guarda.
5: Robè, c'ho un armaro alle 100 erbe che ti distrugge tutto. Pure le placche in bocca.
6: Ah, Robè, se vediamo stasera che le placche te le voglio, che esce un bel bisturi.
7: Socia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
8: Poche parole chiare e mordenti.
9: Arrivo con lo skiff.
10: Con lo skiffit. Sì.
11: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
12: Presidente.
11: Leonardo Caselli.
12: Ma che fa?
13: Su via che ti do quattro cappucciati.
9: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Eccola là, l'impallata!
2: Tabulagna! Ciao! Allora,
1: vai.
2: Io c'ho di nuovo riattiva la programmazione nuova di quest'anno nuova. Nella mia, nel mio canale un po' speciale, diciamo.
3: Giusto speciale.
2: Sì, sì, sì, sì. E c'è un personaggio con cui empatizzo tantissimo.
1: Sì.
2: Empatizzo e un po' matizzo anche ed è Sailor Moon.
3: Matizzi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, no.
3: Sailor Moon è questa, insomma, versione del famoso cartone animato
2: Sailor Moon, sì, quella là, però è più bello.
3: Che
2: bello.
3: Vedi solo te. Ce l'hai, insomma, l'anno scorso illustrato,
1: sì,
3: molto,
1: sì,
3: bene, devo
1: proposto
3: dire.
1: Veramente, sì, diverse volte e...
2: Vi ho portato anche oggi un pezzettino, perché comunque è giusto condividere i contenuti.
1: Una TV che prendi solo ed esclusivamente te, che è in tuo caso.
2: Quanto pare.
1: Vai, Sailor Moon.

0: forza, Bunny. Questa volta devi fare una sola cosa: ritirare la merce, firmare, tornare a casa. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Buonasera, dovrei ritirare l'ordine 0069.
1: 69 quindi.
0: Sì.
1: Ecco a lei il pacco. Ma faccia attenzione, è molto grosso.
0: Oh no, disinvolta, disinvolta.
1: Ecco, dovrebbe mettere una firma qua sotto. Le do la

0: secondo me sai che si potrebbe fare un incontro con Sailor Moon in quel studio, eh? Perché no? Mi piacerebbe come idea.
1: Capirai, qua veramente si infiamma lo studio 1 di Radio Globo.
0: Succede il finimondo, però peccato che può prenderle solamente lei, solamente lei può prendere sti canali, perché altrimenti...
1: Ma chissà che altro si prende per vedere sta roba, Diana Caselli, dai, su!
0: A voglia! Per esempio, voi non potete vedere il video, ma secondo me le protagoniste di questa canzone potrebbero tranquillamente essere delle amiche di Ileana Caselli.
1: Guarda come stanno!

0: fosse stato Roberto a questo punto.
1: Bruno!
2: Traffic News.
3: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
4: Andiamo a vedere la situazione della viabilità. Alle porte di Roma, sull'Autosole, ci sono code per l'incendio di un veicolo tra Guidonia, Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Su via Flaminia, per un incendio adiacente alla sede stradale, da poco spento all'altezza del bivio per Grotta Rossa, permangono rallentamenti e code nelle due direzioni. A partire dalle 21 è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia conduce verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle ore 6 di domani mattina. Questi lavori avranno luogo tutta la notte fino al 25 settembre. Dopo la pausa di agosto, da questa notte, attenzione, tornano in funzione le ZTL notturne. Le prime a essere riattivate saranno San Lorenzo e Trastevere, poi venerdì 4 settembre sarà la volta di Centro e Testaccio.
0: Una volta
4: era così. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Che professionalità comunque, quando non c'è Roberto sei proprio professionale.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Il terremoto! Corri!
6: Aiutateci!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Sotto costo Deco.
15: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
16: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori in FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: 17 in punto sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Questo è tutto bloccato con il sostituto Tommaso Di Vito al posto di Roberto Marchetti. E poi

0: Pacchetti gliela darei.
1: Bello come una specie estinta, viene e se ne va.
2: Ma quanto è bravo Marchetti.
3: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Comunque ragazzi, mi scrivono tutti, mi dicono se ti serve qualcosa, le medicine, il cibo. Io quello c'ho tutto. Le Ceres.
6: No, alcol, stai sotto antibiotico, sotto cortisone.
7: Per quanto secondo me potrebbe aiutare, no?
6: Faglielo pure a dire. Questo si fa

0: Robè, io ho capito una cosa, che cioè si suda, cioè si suda veramente tanto, ma poi quanti cervelli c'hai? Cioè veramente, cioè come fai a gestire tutte queste cose? Tanti bottoni, sono tante cose, sì, sono tante.
1: Passavano le domande tossiche, mo pure il format mezzo pornografico, ma gli vogliamo togliere la carta bianca, la Caselli? Gli mettiamo dei limiti?
0: Ma quali limiti?
2: No, no, la Caselli è così, va lasciata a briglie sciolte, che ci regala sempre tante soddisfazioni.
0: Mamma mia, com'è andato il rientro?
2: Ma lo sai, è complicato un po' ripartire.
0: Io sono proprio, guarda, stanco, ma allo stesso tempo mi sono reso conto che devo fare dei controlli. Controlli medici. Pure te?
2: No, no, beh, io un po' di prevenzione, però ecco, questa è un'altra cosa che devo fare a settembre. Mi devo andare a prenotare un po' di visite.
0: No,
2: sì.
0: Guarda, io sinceramente sono restio proprio.
2: Ai medici,
0: è una roba proprio, non ce la faccio.
3: Su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Ma tu immagina, questa stava là seduta sulla poltrona del dentista, lui le ha messo la pastina, quella per prendere l'impronta dentale, lei stava così.
4: Quindi con la bocca serrata.
2: Sì, non si poteva muovere.
4: All'inizio me la sono immaginata con la bocca aperta, no?
2: No.
4: E come fai a baciare una già con la bocca aperta?
2: Magari e lei stava ferma, non si poteva muovere. E lui dato sto bacio sulla bocca. Ma come si fa?
4: Vabbè,
2: No, comunque noi ci ridiamo, però ha fatto gravissimo. Tra l'altro, lei lo ha denunciato perché non solo lui l'ha baciata e lei quindi è scappata subito, ma poco dopo lui le ha mandato dei messaggi su WhatsApp scrivendole letteralmente: non sai quanto mi sono eccitato. Lei ha detto: ma sei impazzito, lei è impazzito così. E lui l'ha minacciata, ha detto: o mi porti 1.000 euro o vieni a pranzo con me, oppure stai molto attenta. E lei subito l'ha denunciato.
4: Si è trovata pure il lavoro tutto scroccato, perché
2: alla fine, sì.
4: Beh,
2: la
4: no,
2: cosa.
4: Magari è andata via
2: dentro.
4: Chissà se
2: gliel'ha finito.
4: Andata via questa pasta. Non mi fa così. Brutto porco! Non c'è niente di più! Non c'è schifoso che mi baci senza chiedermi permesso!
2: Vabbè, comunque.
4: Adesso parla con lei, al processo.
2: Lei è quella che ci fa le voci per Top Secret.
4: Sì,
2: lei, in realtà.
4: Probabile. Esatto. Ti immagino questo che sai, tipo quella del giorno in pretura che si era magnata al microfono,
2: sì,
4: no? Quella che sa.
2: Oh, questa era bellissima quella. E lo prendeva e lo mangiava.
4: Esatto, questa invece è il contrario. Sì. Cioè, seduta lì di fianco.
2: Madonna, ma come si fa?
1: Sono così, praticamente. Che...
4: Allora, invece, adesso ci ridiamo, come hai detto tu, ci ridiamo e ci scherziamo.
2: Questa è una cosa grave. Anche perché sono figure, cioè, per il medico.
4: Esatto. Quante volte si sentono storie del genere, cioè di di medici un po' provolò, nel senso che comunque
2: che la buttano là,
4: si allungano un attimo.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Ma tu sei restio ai medici, Tommy, perché c'è paura che ci provano?
0: Ma no, ma ti pare?
2: No, perché
0: anzi,
2: succede anche questo.
0: Ben venga.
2: Lo vedi?
0: Ben venga.
2: Ma roba da pazzi, guarda,
0: io
2: veramente.
0: Non lo so.
2: Quando
0: a
2: la professionalità. Allora, a me una volta mi è capitato, non così, però di percepire particolarmente viscidello un medico che mi stava facendo, tra l'altro, un controllo. Abbastanza, non era il ginecologo, già escludiamo. No, sennò tutti subito pensano quello. Era un altro medico, non dico che medico, però comunque ero abbastanza in déshabillé durante questa visita e l'ho sentito un po' viscido. Quando una donna ha questa sensazione, difficilmente sbaglia. Poi non è che sono una matta mitomane che penso che tutti i medici stanno a provare con me, però l'ho sentito e quindi non ci sono più andata.
0: E basta, poi hai detto con quello no. Allora, in realtà io ci sono delle visite che odio. Tipo, per esempio, ultimamente ho fatto la come si chiama? Non l'elettrocardiogramma,
2: l'ecografia.
0: L'ecografia. Raga, è stato veramente ma veramente brutto.
2: Perché?
0: Perché sinceramente immaginavo qualcosa di meno. Cioè, capito? L'ho immaginata proprio. Vieni qua!
2: No, ma che ti fa?
0: E adesso te la infilo. Ma poi.
2: Ma mica era una colonscopia. Quelle sono dolori.
0: Fino a dentro!
2: No!
0: Te lo dava proprio presente. C'era questa cosa. Lei la brandiva questo coso come se fosse una spada. E vediamo fino a dove arriva. Forse perché doveva superare il grasso.
2: E vabbè, Tommy, però sei suscettibile. Pensa che l'ecografia in realtà è l'esame diagnostico meno invasivo che può esserci. Ce ne sono
0: l'ecografia?
2: L'ecografia ti passa sopra. Poi dipende. Poi c'è quella che facciamo noi
0: ma
2: donne.
0: Ma spingeva proprio.
2: Non lo vedo.
0: Sei
2: proprio maschio.
0: Il fegato. Poi quando è arrivata giù all'inguine.
2: Mamma. Dolori?
0: No, giù al linguine, oddio, no, signora mia, no, per favore. Signora mia, tutto, ma linguine no, per favore.
2: Invece ce ne sono altre molto, molto fastidiose, immagino, ad esempio io non ho mai fatto una TAC. E quella è complicata perché comunque
0: ti mettono
2: nel tubo, ti chiudono dentro, anche se ci sono alcuni macchinari, ce li hanno in pochi e costano anche di più, che invece sono aperti ai lati, proprio perché molti hanno problemi di claustrofobia e quindi non vogliono fare questo esame.
5: Io ultimamente ho fatto un esame da un andrologo e ti assicuro che è veramente fastidioso farsi palpare le palle da un uomo, per non parlare del dito.
2: Dai.

riguarda la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni, praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.

0: che esperienze hai te? Benvenuto su Radio Globo.
1: Ciao, buonasera. Allora, io volevo dire che fino a che la donna prova la sensazione di viscidume nei confronti di un uomo è anche abbastanza normale, no? Ma quando è un uomo che prova la sensazione di viscidume nei confronti di un altro uomo, guarda che è brutta forte come cosa, eh?
2: Ma Paolo, quale sarebbe la differenza? Scusami, cioè, secondo te una donna può provare senso di viscidume perché è, diciamo così, no, culturalmente accettato, invece un uomo no? Spiegami.
1: No, vabbè, perché comunque dallo stesso sesso fa ancora più strano. Quello intendo.
2: Sì,
0: ma guarda,
2: capito.
0: Secondo me non è che c'è un tipo un viscidometro, cioè un viscidometro, cioè tipo per esempio.
1: Beh, oddio, sì, allora io essendo etero, se un uomo sento che mi fa, insomma, diciamo delle avance, mi fa ancora più schifo.
2: La vivi peggio, la vivi peggio.
1: Beh,
2: ma è capitato però?
1: Purtroppo sì, la
2: raccontaci,
0: no,
1: stavo praticamente dovevo fare la mappa dei nei, cioè una cosa semplicissima.
2: Sì.
1: Quindi ok, si spoglia, lo vedevo che mi guardava con l'occhio un po' malandrino questo. E le sembianze era un po' tipo Freddie Mercury, capito? Quindi facevo boh.
0: E c'aveva i baffi, andavi in giro con l'aspirapolvere.
1: Però cioè, praticamente durante la visita si avvicinava troppo, cioè non me parlava in un modo.
0: Ma non è che forse è stata soggezione tua?
1: No, non so uno che si mette in soggezione.
2: Vabbè, guarda. Ma come ti parlava Paolo? Come si avvicinava?
1: Si avvicinava troppo, cioè non era una conversazione tra medico e paziente, cioè era una conversazione più intima, capito?
2: E poi come ne sei venuto fuori? Medico. Come te ne sei andato?
1: Me ne sono andato, vabbè, arrivederci, penso che la visita sia finita, ciao.
0: Io pensavo se fosse andato, sai, tipo mettendo, camminando lungo la parete, arrivederci, è stato un piacere, io me ne vado,
2: Mamma mia.
0: Samurai J, Vito Salamanca su Globo.

0: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Parti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
2: Supermercati Tim, i pezzi di lavoro, di risparmio, di qualità.
3: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
8: Qui tutto libero, tutto regolare.
9: Ma batta una fa.
10: Guarda angelziale, sta cammina manca a calci in culo.
11: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
12: Mi so bloccato pure io.
13: Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Sento che mi fa, insomma, diciamo delle avance, mi fa ancora più schifo.
15: La vivi peggio, la vivi peggio.
14: Beh,
15: ma ti è mai capitato però?
14: Purtroppo sì.
15: Raccontaci.
14: Praticamente dovevo fare la mappa dei nei, cioè una cosa semplicissima.
15: Sì.
14: Quindi ok, si spoglia, lo vedevo che mi guardava con l'occhio un po' malandrino questo. E le sembianze era un po' tipo Freddy Mercury, capito? Quindi facevo boh.
6: E c'aveva i baffi, andavi in giro con l'aspirapolvere.
14: Però, cioè, praticamente durante la visita si avvicinava troppo, cioè, non me parlava in un modo.
6: Ma non è che forse è stata soggezione tua?
14: No, no, no, non so uno che si mette in soggezione. Vabbè.
16: Come qua la mappa dei lei, che invece alla fine mi ha sentito la prostata.
17: Ciao Paolo, facciamo un giochino, dai. Mi chiamo Nello Manga, per gli amici Manga Nello.
18: Adumma, a Paolo mi sa che quello gli ha detto: o senti il dito e vedi le mani.
6: Mi pare che nei Griffin c'era una cosa del genere. Natalino, come va?
19: Pronto, ciao.
6: Dai,
15: ciao,
6: racconta.
15: Ciao Natalino, vai.
19: Ciao, io invece volevo dare un altro punto di vista, diciamo, vai, sull'argomento, a parte i dottori. Io un giorno dovevo andare a depilarmi tutto quanto il corpo fino all'inguine perché avevo uno spettacolo da fare, dovevo ballare in boxer.
15: Fai il ballerino?
19: Sì, lo facevo, insegnavo. E quando, quando fu la prima volta che ci andai, mi sono messo sdraiato, nudo ovviamente, con i boxer, e inizia a strapparmi i peli. Ovviamente all'inizio era molto doloroso. Poi a un certo punto ha iniziato a passare una crema fredda, fresca, che ovviamente dava sollievo verso l'inguine. E purtroppo stava succedendo una reazione che io non volevo che succedesse. Si stava per svegliare.
15: No, aspetta, una reazione, quindi parliamo proprio di quella.
19: Sì, però per fortuna io ho iniziato a pensare tutte le cose più brutte che mi venivano in mente per non farlo svegliare.
6: Ma pensi, non si è svegliato?
19: Okay. Non si è svegliato, ci sono riuscito a mantenerlo calmo perché sennò facevo una figura proprio pessima.
15: Ma comunque Natalino, mi sembra strano pensare che uno durante una depilazione che è dolorosissima abbia una sensazione del genere così.
6: Ma dipende, diciamo, cosa piace fare Natalino a letto.
15: Che infatti quello mi chiedo, perché non è che stavi facendo un
19: dopo
15: massaggio.
19: No, infatti è stato dopo, perché infatti ho detto che all'inizio era tutto doloroso perché mi strappavo i piedi, faceva male. Dopo ha iniziato a passare la crema facendo un massaggio e quella è una crema rinfrescante facendo un massaggio. Quindi ci avevo sollievo, insomma, dopo tutto il dolore passato.
15: Vabbè, Natalino, dai, è andata bene, ma sai chissà come.
19: È andata bene.
15: Sì, ma sai qua. Sai quanti come Natalino durante anche i massaggi. I massaggi sono quelli un po' più pericolosi da questo punto di vista.
6: Mamma mia.
13: Stai ascoltando Tutto Bloccato solo su Radio Globo.
6: Certo che però sei comunque in una situazione un po' in soggezione, quindi a me sembra strano.

0: tipi di reazione.
1: Ma lo sai che però... mi capita per esempio di avere a che fare con amiche che mi dicono sempre: ma sai che almeno un giorno io proverei ad averlo?
0: No, a me non mi è mai venuta questa idea.
1: No?
0: No, per carità, non so dove mettermi le mani, figurami quello.
1: Figuriamoci, ecco.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Ammazza che puntualità!
1: A Roberti Marchetti, dai!
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: 17:24, questo è Radio Globo. Che poi stavo pensando alle esperienze dal medico, quelle traumatizzanti. Sì. Quando vai dal dentista, tu sei lì che magari mette la radio, sapete, quella lì bassa in sottofondo,
5: sì,
4: no?
5: D'accompagnamento.
4: La senti fuori e poi nel frattempo, perché cerca di coprire il rumore del frullino dentro. Ed è una cosa secondo me bruttissima, cioè,
5: dentista brutto.
4: Allora andiamo da Mario, benvenuto su Radio Globo.
5: Mario.
6: Pronto, buonasera.
5: Eccoci, oh,
4: vai Mario.
5: Mario,
4: vai.
6: Allora, io sono un ragazzo rumeno, se c'è sta qualche che non riesco a dire cose come sono, lo sapete che sono rumeno.
5: No,
6: allora,
5: non ti preoccupare.
4: No, tranquillo.
5: Un ragazzo, allora, quanti anni hai, Mario?
6: Beh, c'ho 45.
5: Vabbè, allora sono un ragazzone.
4: Un signorotto.
6: Sì, un ragazzone.
4: Vai Mario, vai.
6: Allora, questa cosa qua mi è successo, diciamo, una quindicina di anni fa, no? Vado a lavorare con uno, questo qua faceva del lavoro, era un professore di Policlinico Umberto I.
4: Vabbè, però noi che siamo a fare... Era... Vai.
6: Sì, vabbè, non è che faccio i nomi, però so di che lavoravo lì. Allora io mi lamentavo che mi faceva male la schiena qua e là, no? E lui dice: guarda, domani mattina passa là e ti visito. Solo che questo era ginecologo.
5: Ma capito? Scusa, e quindi dove ti ha visitato?
6: Lì nel suo studio, lì dove sta a Umberto I.
5: Vabbè, ti ha visitato allora, la schiena, però Mario, non poteva visitarti
6: allora,
5: altro.
6: Io questo ti volevo dire che è successo, no? Praticamente questo entro dentro, mi dice: vabbè, spogliati. Mi sono spogliato nudo. E mi ha messo, nudo proprio.
5: Allora, ti ha messo il divaricatore?
6: No, aspetta. Allora mi ha messo qua faccia in giù sul tavolo, quello là che usano i ginecologi, no?
5: Ginecologi, sì.
4: A faccia in giù.
6: Vabbè. Okay. Sì, mi ha messo. A un certo punto apre la porta. Entra tutta una classe di ragazzi che studiavano, facevano lì.
5: Sì, gli specializzandi.
6: Sì, ma io ero capito come stavo a Becorina, stavo. È nudo stavo.
5: Lo so Mario, lo so, una visita un po' particolare.
4: Venga.
5: Basta che ti ha visitato.
4: Allora ragazzi, questo è Mario, ok? Mario lo potete vedere a Pecorina. Questo è rumeno Mario, ok?
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tutto bloccato. Su Radio Globo.
7: Dopo 9 anni riapre il Circolo degli Artisti a Roma. 9 anni dopo la chiusura, uno dei luoghi simbolo della notte e della cultura romana torna finalmente a vivere con una nuova identità. Ah, eccoci qua dov'è la fake news. Maledetti incompetenti che non siete altro. Il titolo chiaramente attira l'attenzione, ma mettiamo i puntini sulle i. Non riapre il Circolo degli Artisti. Sta aprendo un posto che sorge dove una volta, anni fa, c'era il Circolo degli Artisti.
4: Ed è stato il Circolo degli Artisti un locale bellissimo dove praticamente, cioè, si viveva effettivamente.
5: Sì, un locale sicuramente storico delle notti romani, tra l'altro riapre il 4 settembre, vabbè, puntiglioso lui che dice che non è il Circo degli Artisti, fisicamente quello è.
4: Ho
5: quindi
4: capito,
5: si rianima,
4: però.
5: Si rianima quel posto. Ce ne sono tanti altri di locali a Roma che invece hanno chiuso, non hanno più riaperto. Io mi ricordo la Cabala, ci ho passato le serate più belle veramente dei miei 20 anni, anche qualcosina in più, e non riapre proprio più quello là. Cioè,
4: io pensavo il Palacavicchi.
5: No, neanche quello riapre più. E non c'hanno credo che non ci abbiano messo più niente al posto del Palacavicchi. È rimasto così.
4: Tutto distrutto. Sì.
5: Invece, io proprio questo discorso lo facevo l'altro giorno con una mia amica, anche lei molto viver delle notti romane. E c'era un altro locale famosissimo a Roma, all'Eur, era il Jet Set. E anche quello non ha più riaperto, però mi diceva che invece ora lo affittano solo per eventi privati, però è rimasta quella struttura. Quindi sarebbe curioso vedere a Roma quali sono dei locali storici che veramente hanno fatto delle serate bellissime che oggi sono chiusi o comunque c'è qualcos'altro al posto
4: ma
5: loro.
4: Ma il Piper poi alla fine ha riaperto?
5: Ma il Piper, da quello che so io, va sempre un po' intermittenza.
4: Sì,
5: ogni tanto
4: è intermittenza.
5: Chiude, riapre, però c'è, esiste, sta là, Via Tagliamento, ancora vedi l'insegna.
4: Mentre invece, per esempio, il Circolo degli Artisti io che non sono nato a Roma, ma mi sono trasferito da Cassino a Roma, per esempio il Circolo degli Artisti era un punto di riferimento, tutti quanti andavamo lì, c'era gente che partiva da Roma, scusami, da Cassino per andare lì. Nonostante tutto, a Cassino ci fosse c'era una delle discoteche più grandi proprio del centro-sud, che era il Millenia.
5: È aperto?
4: Tre piani, no, praticamente dal 2020 è in completo stato di abbandono.
5: Hanno fatto una finaccia, tanti locali notturni.
4: Sai che c'è? Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172, locali che magari hanno cambiato identità, locali che abbiamo vissuto.
5: Locali storici che non ci sono più e che ci hanno visto combinare un po' di roba, dai, diciamolo.
8: Ragazzi, Palacavicchi era tutto completamente abusivo. È stato tutto buttato giù, non c'è più nulla. È un grande soltanto parcheggio senza macchine.
5: Il parcheggio. Ma quella cosa importante del Palacavicchi era il parcheggio.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.

0: Marchetti? Marchetti, buonasera.
1: Ragazzi, io mi ricordo che una volta c'era l'ACAB, l'ACAB lì a Portuense, credo.
2: Pronto Radio Globo!
3: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio e gli interrompete la comunicazione.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Anche oltre l'ACAB, anche credo Londra non c'è più. Tutti i locali che erano là non ci sono più. È tutto morto.
6: Mamma mia, che festoni all'ACAB pure.
7: Radio Londra stava a testaccio dalla parte dietro dove stava,
6: allora,
7: il mattatoio.
6: C'era praticamente, se non sbaglio, partendo dall'Alibi, poi c'era il Coyote.
7: Sì, bello il Coyote.
6: Che adesso il Coyote è rimasta parte della scenografia esterna, però non c'è.
7: Ristorante, ora quelli sono tutti ristoranti, anche al posto del Gioia, che invece stava a via Galvani, c'è un ristorante famosissimo. E insomma, sì, diciamo che i locali a Roma, perlomeno quelli che mi ricordo io, ormai insomma l'età c'è, molti sono chiusi.
6: Allora andiamo da Mario. Ciao Mario, benvenuto su Radio Globo.
7: Sì, vai Mario, ti sentiamo.
8: Pronto, ciao a tutti, sono Mario.
7: Ciao.
8: Ciao a tutti, ogni tanto ci sentiamo anche con i messaggi WhatsApp.
7: Sì, vai.
8: No, volevo raccontare questa cosa, che in pratica riaprirà il Circo degli Artisti, ma la parte esterna che riguarda i giardini del Circo degli Artisti, quindi lo stanno tutto quanto ristrutturando, risistemando, e si chiamerà Spazio Tempo.
7: Ah, addirittura sì. I giardini del Circo degli Artisti, come fosse il Vaticano.
8: I giardini, lo sfrutteranno.
6: Potessero parlare con i giardini.
7: Mario, ma tu perché sei così informato? Eri un frequentatore del Circolo degli Artisti?
8: Beh sì, ho visto vari eventi al Circo degli Artisti, era uno dei locali alla moda, insomma, che andava all'epoca, molto belli, e mi dispiace che hanno dovuto chiudere, ma ci sono stati problemi a livello strutturale, quindi...
7: Anche là. Mario, quindi anche tu facevi parte del pubblico un po' più radical... Un fighetto,
8: sì,
7: perché là non ci andavano i fighetti andavano all'Arcafè, alla Cabala, insomma anche questa cosa c'è
8: vabbè,
7: da dire.
8: No, non è vero, no, vabbè, non è, cioè, ci sono stati vari concerti anche là.
6: Ma lo sai che, ora correggimi se sbaglio Mario, secondo me la bellezza del Circolo degli Artisti è che riusciva a mettere insieme anche proprio tutto il mondo del clubbing, no? Perché di solito chi va lì, invece era come se fosse un punto di incontro.
7: Un po' più eterogeneo.
6: Sì.
8: Beh sì, un punto di incontro prima che poi sorgevano gli altri locali, perché poi comunque sono usciti fuori i locali a testaccio, proprio in fondo a via Galvani, quindi forse quello in anticipo era quello prima, dove hanno fatto più incontri e più concerti il Circolo degli Artisti.
6: Beh, insomma,
8: peccato che non lo possono riaprire, penso lo riapriranno in futuro, ma ci vorrà molto, perché ci sono un po' di la struttura che è interna è molto usurata.
6: Sì,
7: Mario è proprio un addicted come parla.
6: Lo conosce benissimo.
7: Conosce ogni angolo,
6: bravo,
7: chissà
6: bravo,
7: che ci ha fatto.
6: Bravo, bravo, bravo.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big. Become Big.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: Te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
19: Mauris. Notti magiche, a spazio 900, il grande frontiera.
6: Ma chi è?
19: E l'after, under 300, all'Arzeus. Vai!
6: Ma questo è quello di i gabinetti nella villa non funzionano.
20: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
21: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
22: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
23: Ah. Ma riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
24: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Ma sì, ma andiamo a cena tutti quanti una volta, via, basta.
7: No, ancora cena e basta. Io ho iniziato ufficialmente la dieta lunedì, dieta poi, sto un po' più attento, ho eliminato un po' di cose, no, troppe cene quest'estate.
6: Allora, posso dire una cosa, faccio coming out,
7: vai.
6: Lo dico. Oggi sono andato a vedere la palestra.
7: Dai, disegni?
6: Sono andato a vedere la palestra.
7: Bravo.
6: Ce n'è una dalle mie parti,
7: sì?
6: Che veramente, guarda, è bella, è proprio bella. Mo non voglio fare una cosa tipo... Però...
7: ho capito perché hai fatto questo coming out.
6: No. Però
7: sì.
6: Questa cosa della... Secondo me durante il periodo estivo si mangia tanto, cioè si esce, cena, si fa...
7: Si mangia tanto e si spende tanto, pure troppo, perché ogni sera stai a cena fuori e infatti uno dei problemi che emerge più spesso quando si sta in vacanza è come pagare il conto.
24: Tutto bloccato su Radio Globo.
25: Ragazzi, allora attenzione, fate bene attenzione perché... Non tanto sul contenuto che è condivisibile, magari sicuramente è anche a volte caposaldo delle conversazioni tra amici.
7: Ma sì, ma ci farà sicuramente ci farà chiacchierare tanto anche a noi tra poco, ma dovete badare bene al recitato di questo video.
25: Allora, sì. La Marchetti ha scovato, ho detto scovato, questo questo reel, cos'era?
7: Sì, è un reel, un contenuto amatoriale.
25: Beh,
7: sì,
25: decisamente.
7: Sembra molto amatoriale.
25: Andava specificato, brava.
7: No, perché sai, ora sono tutti creator, no? E quindi
25: sì.
7: Si mettono a fare dei reel in cui affrontano tematiche. E questo gruppo di aspiranti creator ha toccato un tema sicuramente molto delicato che fa discutere, recitando un po' alla Lori del Santo.
25: Oh, ecco, esatto, ti chiedevo che cos'è che ti aveva ricordato?
7: The Lady, capolavoro di Lori del Santo.
25: Beh.
7: Il livello attoriale era quello.
25: Sentite il tema. Ma anche la qualità attoriale, Conto alla romana.
26: Ragazzi, dividiamo alla romana come sempre.
27: Sì, sì, va bene, sì, va bene. Sì.
28: Tavolo 6, conto alla romana trasparente.
27: Ma è una novità?
28: Fabiana, ordinato, antipasto, primo, secondo e calice di vino. Totale 68 euro. Alessia, ordinato, primo, dolce e due calici di vino. Totale 47 euro. Marco, ordinato, antipasto, tagliata, contorno e tre calici di champagne. Totale 78 euro. Luca, ordinato, una pizza margherita e acqua naturale. Totale 18 euro.
27: No.
28: Conto totale 211 euro.
27: Yeah.
28: Divisione equa 52 euro e 75 centesimi a testa.
25: E qui
26: Luca,
0: Ma tu hai speso solo 18 euro.
1: Tranquilli ragazzi, non è un problema, dividiamo come abbiamo sempre fatto.
0: Luca, tu ordini sempre acqua e pizza ogni volta che usciamo insieme. E non è perché ti piace solo la pizza, vero?
27: Quanto ti resta dopo l'affitto, scusa?
1: 300-350 euro.
0: Sì, ma ogni volta che esci con noi tu spendi il triplo. E non è giusto.
1: Ragazzi, uscire con voi è l'unica cosa che mi fa star bene. E poi se mi metto a dire dai, separiamo i conti, così sembra che non me lo posso permettere. Non voglio diventare quello cui bisogna offrirli. Poi succede che non mi chiamate più. Ma non perché siete stronzi, perché diventerei un peso.
27: Sapete che c'è? Oggi offro io. Ma non perché tu non te lo puoi permettere, perché è giusto così. Ho ordinato 3 calici di champagne mentre tu mangiavi una pizza e io non ci ho neanche pensato.
0: La prossima volta tu ordini quello che vuoi e non ti preoccupi del menù, perché la tua compagnia non ha prezzo.
1: Grazie ragazzi, grazie.
27: No, scherzavo, non posso pagare io, mi sono dimenticato la carta.
2: Anche il, sì, il finale comicissimo, sì, proprio, sì, sì, comicissimo. Comunque, quanto manda effettivamente via di testa quando c'hai quelli che stanno a tavola con te e magari una grande tavolata e tu più o meno te regoli, no? Perché sai che poi, certo, si dividerà, che ti metti a fare, no, la lista.
7: Ordini,
2: no,
7: più o meno quello che ordinano gli altri. Se gli altri ordinano tutti un piatto, ordini un piatto anche te, non è che ti metti a fare man bassa.
2: L'anno scorso ero in Umbria, al centro dell'Umbria, famoso posto. Al centro proprio dell'Umbria, su un punto molto alto, c'erano tante persone che non conoscevo. Sì. E vedevo. Io più o meno ho detto, vabbè, che ne so, abbiamo preso l'antipasto, prendo un primo, sto a posto così.
7: Certo.
2: E c'erano questi, comincio a ordinare tutti i primi e poi qualcuno i secondi, dico, vabbè, sai che c'è, allora ordino il secondo pure io. Guarda
7: un
2: po'.
7: A quel punto da degui.
2: Però aspetta, il secondo mi sono regolato, c'erano delle costine da bacchio, robetta così, che costano 13, 14, 15 euro, sì, roba del genere. Arrivano quelli, comincio a ordinare le fiorentine.
7: Capito, no.
2: Ah, bello.
7: Ma perché sta gente non si regola? Io, guarda, te lo dico, con le persone che fanno così non c'esco più.
2: Ma infatti a pranzo con quelli là, con alcuni, no, di quelli, se c'erano quelli, non sono andato più.
7: Perché è una questione di braccino corto, ma perché, no, non ordina? Perché io quando vado a pranzo o cena fuori non vado a spese, ma... però deve essere soprattutto. No, è vero. Però soprattutto se si è con altre persone, ma soprattutto a tavolate, perché poi si sa che le tavolate e i prezzi si alzano con un attimo, mi regolo, comunque mi adeguo a quello che ordinano gli altri. Invece queste persone che non gliene frega niente, ma ordinano, sì, sto mondo e quell'altro. E poi col vino ne vogliamo parlare?
2: Oh, a quel punto, giù, uno si regola pure, a un certo punto erano come questi, cominciano a ordinare queste bottiglie incredibili. Sai che c'è? Andiamo al rilancio. Grazie a Dio eravamo in Umbria, ma alla fine 85 euro di conto.
7: Ma dai.
2: Ed è andata benissimo, è andata bene.
7: Beh, 85 euro vado dallo Stellato, vado a fare un'esperienza culinaria, sì, che è diversa.
2: Sì,
7: beh, 100, 100, 120.
2: Con l'acqua.
7: No, ma no, non ti pensare, guarda, non ti pensare, perché anche sì, le cene allo Stellato sono molto bilanciate, non è che poi ti muori di fame. A me non mi è capitato. Ho speso un po', però almeno è un'esperienza.
2: No, io ci vado solo col Duca Conte, benvenuti. Lì.
7: Quando non paghi te.
2: Certo, ovvio, a quel punto. Pure lì ti regoli, no? Cioè non è che fai la bestia. E vabbè, comunque. Ragazzi, quindi è il momento di sfogo per...
7: Sì, sì.
2: Quelli che andrebbero bannati, anche punizione corporale e fisica. Forza!

0: Ok, e io ho preso solo una pizza. La tagliata e la pizza hanno praticamente due pesi e due misure diversi.
1: Hai ragione, basta non esagerare, serve sempre buon senso secondo me. Comunque, quando arriva il conto ormai sono sempre dolori, perché c'è sempre a tavola quello che
0: Roberta,
1: se ne approfitta.
0: Tu secondo me, dicendo questo, sei una di quelle che paga alla romana.
1: Sì, io pago alla romana, però secondo me bisogna avere il buon senso di stare tutti più o meno sulla stessa cifra. Cioè è ovvio che se io esco, io infatti quando sono a tavolate chiedo sempre più o meno quello che prendono gli altri per regolarmi. Se vedo che tutti iniziano a prendere primo, secondo, contorno, mi adeguo, prendo anche io quello. Non
0: tu
1: è
0: ti
1: che
0: immagini il gruppo tipo di uscita di Roberta Marchetti, no?
1: Certo, io mi adeguo. Prendo tanto io, altrimenti decidiamo tutti, facciamo tutti secondo, facciamo tutti primo, così non hai sorprese quando arriva il conto.
0: Dai, 393 777 7172.

0: Roberta, ti invito io a cena, poi decidiamo chi paga, non è un grosso problema. Potresti anche pagare tu. D'altra parte, la mia compagnia non ha prezzo.
1: Ma vaffa.

0: Radio Globo.
1: Allora, una volta ero a fare i capelli e praticamente il barbiere se ne esce. Ma guarda, alla fine perché dovrei pagare io? Cioè,
2: no, che vuol dire? Che doveva pagare?
1: Dovrebbe pagare la donna, perché alla fine la compagnia ce l'ha.
2: Ah, sempre sulla scena, pensavo i capelli. Devi fare i capelli e paga pure.
1: Ah, no. Perché io ci metto alla fine la compagnia e anche un'altra cosa. Ma vaffanculo.
3: Signori, ad una cena così a random organizzata 30 minuti prima, la gente si è messa a contare anche i bicchieri d'acqua. Ma ne vogliamo parlare?
1: Ma là proprio.
3: Ma vaffanculo. Cuore, va. Ma
2: questo è uscito con dei poracci, scusatemi, adesso addirittura a contare i bicchieri d'acqua mi sembra esagerato.
1: Ma potrebbe essere una cena con Ileana Caselli
2: anche
1: e noi della redazione della serie.
2: No, però non
1: in
2: si
1: questo
2: fa.
1: Periodo, in questo periodo potremmo contare tranquillamente anche i bicchieri.
2: Ah, già, perché il 2 settembre siamo agli sgoccioli, deve arrivare lo stipendio.
1: Mamma
2: no, comunque
1: mia,
2: non si fa sta cosa di mangiare e bere a sbafo alle tavolate quando gli altri prendono meno di te.
4: Si paga alla romana sempre, si cerca di adeguarsi tutti sulla stessa linea di prezzo e si cerca di non andare a pranzo con chi ha 5 figli se tu ce vai da solo.
5: Il tavolo di Roberta quando esce sono 800 euro in 4.
4: Se fa presto, meno fisso. Se volevamo fare in pranzo tutti quanti insieme, la tavolata per stare insieme, meno fisso, così nessuno si piace, Fiorentina, il filetto, Cristi e Madonna. Meno fisso, vino da casa e sono tutti felici.
5: Ma perché c'è un altro modo di pagare oltre la romana?
1: Che t'ha detto? Cioè, che m'ha detto?
2: Sì, si paga, c'è chi paga e ognuno si paga il suo conto.
1: Andiamo da Sandy. Sandy, dici tutto. Sandy, bene, pronto.
6: Eccomi, buonasera Roberta, buonasera Tommaso.
2: Ciao Sandy, vai.
6: Allora, per come la vedo io, cioè, ognuno a cena è libero di prendersi quello che vuole, chiaramente. Però poi, quando si presenta il conto, bisogna un attimo mettersi una mano sulla coscienza.
2: È una tasca.
6: Una bistecca che costa 50 euro, devo essere io il primo a dire, guarda, metto un pochino di più, soprattutto se davanti a me c'è chi ha preso.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Sì, Sandy, ma perché tu lo faresti, ma quelli che non lo fanno, cioè quelli che a tavola con te si mangiano sto mondo e quell'altro e poi pretendono di dividere, lì che fai?
6: Quelli sono scrocconi, io li attaccherei al muro.
2: Vabbè, però una volta che ti trovi al tavolo non puoi è anche imbarazzante mettersi a dire no, io ho preso di meno, dai.
6: No, infatti è imbarazzante per chi ha preso di meno dover dire io ho preso di meno. Dovrebbe essere al contrario, che chi ha preso
1: bravo.
6: Di più.
1: Bravo.
2: Okay. No, certo, dovrebbe essere così, ma molto spesso nella vita le cose vanno diversamente. Vabbè,
1: mamma
2: ragazzi,
1: mia,
2: comunque quando andate a cena fuori mettete l'anima in pace, dovete pagare e basta.
1: Veramente?
2: Sì, nel senso, tanto è inutile che sta fa lì spiccio in più, spiccio in meno, se no non c'è andato, cena fuori.
1: Non si fa il fugone. Traffic News.
7: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. E a vedere la situazione traffico, partiamo dalla raccorda anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Flaminia e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Pontina e la Romanina. Lavori di notte su via Appia tra le 21 e le 6, chiusura della strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni.

0: attrazioni. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre, ad esclusione dei giorni festivi. Per quanto riguarda i trasporti, proseguono i lavori di manutenzione lungo la tratta urbana della ferrovia Flaminio e Montebello fino a domenica 6 settembre. Il servizio è interrotto tra Campi Sportivi e Grotta Rossa. È attivo un servizio di autobus sostitutivo e sempre fino al 6 settembre interrotta la tratta extraurbana tra Vignanello e Viterbo. Anche qui sono attivi bus sostitutivi. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Io sono scioccato.
0: Non ne sbaglio una.
1: Ma vuoi dire che forse è Roberto che la sbagliamo? Radio
2: Globo. Chiamalo 06 892 8996,
3: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
2: Tutto bloccato.
3: Tra poco
4: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
14: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
15: Settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
18: Ma dai!
17: Sì!
19: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Solo le migliori in FM. Da Telegram e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Mamma mia che puntualità! Bam! 18 in punto, ci sarà la corsa al tornello in questo momento. Io sono Tommaso, c'è anche Roberta Marchetti.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Guarda, guarda come aspettano. Stanno aspettando, secondo me, che scattano alle 18 sul tornello per beggiare tutti.
2: A quest'ora c'è il fugone.
1: Via, si parte.
2: Senti, Tommy, devo farti una domanda a bruciapelo. Mi devi rispondere così senza pensarci.
1: Vai.
2: Ma tu lo rifai il letto la mattina?
1: Guarda, è una di quelle cose che devo assolutamente fare prima di uscire.
0: Su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sapevi che chi rifà il letto la mattina ha il 206% in più di probabilità di diventare milionario? Sembra una cazzata, ma dietro c'è un meccanismo psicologico molto preciso e funziona anche al contrario. Si chiama bias di coerenza. Chi rispetta un piccolo impegno con se stesso tende a rispettarne altri più grandi durante la giornata. E al contrario, chi procrastina la mattina procrastina anche il pomeriggio. Chi salta la palestra tende a saltare la dieta. Chi non porta a termine le piccole cose raramente porta a termine le grandi cose. O si è disciplinati o non si è disciplinati. E la cosa che ti frega è che la maggior parte delle persone si sente l'eccezione di questa regola, come la maggior parte delle persone solitamente si sente più intelligente della media. Ed è proprio per questo che rimane nella media.
2: Hai capito?
4: Allora, il rifare il letto la mattina è già un segnale, sì, secondo
2: e
4: questo
2: hai il
4: signore.
2: 206% di possibilità di diventare milionario. Allora io sono una di quelle che fa il letto la mattina subito.
4: Ma te sei già milionaria, però, non vale, scusa.
2: Invece,
4: ecco perché
2: resto, capito?
4: Non fa piagne.
2: No, guarda che ha ragione, perché è dalle piccole cose che arriva la determinazione. La disciplina è fondamentale per arrivare poi a obiettivi molto più alti, molto più importanti del rifare un letto. Madonna. O di una dieta o dell'andare in palestra, per quanto sono cose importantissime anche quelle.
4: Certo, certo. E tu ad esempio fai subito il letto la mattina?
2: Subito.
4: Prima cosa che fai,
2: sì,
4: cioè, lo rifai che già ancora stai a letto, lo rifai nel senso che poi ti gira dall'altra parte,
2: tipo sacco a pelo chiuso
4: e a ridormo.
2: No, mi alzo, vado a fare il caffè, faccio quelle due, quei 5-10 minuti in cui fai le prime cose che si fanno quando si alza la mattina,
4: tipo
2: e
4: il bagno.
2: Poi, sì, caffè, mi giro un po' col caffè, però entro 10 minuti, un quarto d'ora rifaccio il letto, non è che lascio il letto sfatto, poi la mattina vado in palestra, mi metto a scrivere, però comunque sto a casa le prime ore, non lascio mai il letto sfatto, anche se non lo vedo perché sta là chiuso nella camera, mentalmente non sto tranquilla, devo rifare il letto. Nel momento in cui rifaccio il letto, proprio mi do una dignità. E quindi da là mi inizio poi a lavare, a vestire e inizia la giornata.
4: Alza bandiera previsto per le ore 10:12.
2: Sì, sono una militare in questo.
4: Poi
2: sì.
4: Corsetta attorno a casa, palestra, esercizio fisico, mens sana in corpore sano e si procede. Però è vero sul posporre, io sono un grande procrastinatore, rinvio sempre cose, sì, ma a parte la sveglia, quello quando sono mi alzo. Però per il resto, vabbè dai. Vabbè, dopo. Vabbè, quando torno dalla radio, dai. E effettivamente, se cominci a rinviare una cosetta, rinvii tutto il resto. L'altro giorno mi sono svegliato così, magicamente, alle 4:45. Non potevo più dormire. Alle 5 mi sono alzato e mi sono messo a stirare.
2: Sì.
4: Sono messo a stirare le camicie. Ho stirato 7-8 camicie.
2: Col fresco.
4: Col fresco, esatto, signora mia. Capito? Stavamo là, io coi bigodini. No, stavo lì e stiravo alle 5 di mattina. E poi ho cominciato a posporre una cosa sola. Sono riuscito a non fare niente tutta
2: così
4: la mattinata.
2: Sì, perché poi ti prende la pigrizia. Il segreto è iniziare a fare, a partire dal letto.
4: Poi ti senti anche cioè ti senti bene con te stesso. Cioè, vedi,
2: certo.
4: Oh, sono stato bravo.
2: Ma guarda, un'altra cosa che bisognerebbe fare, non procrastinare se si sta a casa la mattina, è vestirsi. In quanti la mattina, oltre a non rifare il letto, restano col pigiama?
4: Io pigiama non ce l'ho avuto mai, però a volte che rimango in mutande, anche se sono da solo a casa, comunque non mi piace, mi sento mezzo zingaro, capito?
2: Ti lavi, ti fai una doccia, ti vesti, anche se ti metti una tuta, ma ti vesti, ti dà una dignità.
4: Ma poi sento proprio, capito, infatti mi sono comprato un trolley con ferretto e poi prendo e scendo.
5: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo.
6: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
5: Andiamo!

0: hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio
1: Globo. Ok, dopo sta strada posso pure smettere di arrivare a letto. Sono 40 anni che rifaccio tutte le mattine. Morto da fame, ero morto da fame, sono rimasto.
2: Ma guarda, veramente, io sta cosa di diventare milionario se rifai il letto, a sto punto pure io.
3: Ma no, ma perché è una forma mentis, capito? Cioè, chi si sveglia ed è già operativo e vuole già darsi un ordine a casa, vuol dire che lo farà anche con gli impegni della giornata.
2: Ma guarda, più che secondo me forma mentis è una situazione, cioè dipende anche come t'hanno abituato
3: anche
2: da,
3: quello è vero,
2: da bambino. Cioè, certo. Io per esempio sono cresciuto con mia madre che arrivava, apriva, spalancava la finestra, rifaceva immediatamente il letto e mi dà proprio quel senso di ordine.
3: L'ordine, ma infatti tutto ha a che fare con l'ordine, il rifare il letto, il non lasciare le cose in giro. Che scherzi, quello è importante. Io ad esempio non sono una maniaca dell'ordine né della eccessiva pulizia, però se vedo un po' di cose qua e là le devo mettere a posto, e se qualcuno a casa mia non lo fa resisto poco.
2: Allora sai che c'è un mio amico che si rende conto se la convivenza sta andando a buon fine, cioè se sta andando bene, perché diciamoci la verità, quando tu inizi ad avere una persona dentro casa che è una convivenza, tu quella persona la ami, ok? Sì. Però ci sono ti senti un po' braccato, ecco.
3: Ti senti braccato a casa tua è un problema.
2: Ecco, lui si rendeva conto se quella convivenza stava andando a buon fine, se le cose che venivano lasciate fuori posto da quella persona continuavano a dargli fastidio o meno.
3: Ah, vabbè, certo. Perché se gli davano fastidio era finito l'amore.
2: Sì, basta, fine. Per me puoi anche andare, è stato un piacere. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Routine mattutina, cioè nel senso anche voi prendete, rifate immediatamente il letto, lasciate, c'è chi per esempio odia uscire di casa senza aver rifatto pulito i piatti, no? Ne parlavamo
3: certo,
2: anche nei giorni
3: anche
2: scorsi.
3: Anche quello. Oppure se la tazzina del caffè che portate in giro la lasciate su qualche tavolo, oppure lì mania di rimetterla subito a posto.
2: C'è la Caselli che...
3: La Caselli, capirai, ci avrà un casino dentro casa.
2: Io immagino, tipo, dentro il letto della Caselli, che ne so, bottiglie d'acqua, gatti.
3: Già ti ha detto che non lava i piatti, figurati che può fare col letto.
2: Schifo.
4: Ma perché il letto si rifà?
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Allora, sapete che lasciare scoperto il letto la mattina è anche una questione igienica, perché il letto respira e non si creano, non si generano e non si annidano gli acari della polvere? Non bisogna rifarlo subito il letto, ragazzi.
1: Io immagino il letto la mattina così.
2: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Dai, e
5: questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato.
8: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua
6: on Radio Globo.
1: Andiamo al telefono, va, andiamo su 06 89 28 996. Io c'ho una paura a dire il nome.
9: Ma sì, perché anch'io lo leggo e c'ho già i brividi.
1: No, c'ho già i brividi, guarda, veramente. Ma pronto? Ciao. Elena.
9: Elena,
10: amore,
9: oh, eccola qua.
10: Buonasera.
9: Buonasera.
10: Bentornata tesoro dalle ferie.
9: Grazie, grazie, ben trovata. Come sono andate queste vacanze? So che hai lavorato.
10: Sì, ma il caldo. Calcola che ho mangiato anche poche pannocchie in questo caso.
9: Ah, beh, va bene, importante insomma che però c'erano ogni tanto,
10: ogni tanto.
9: Sì. Ha diminuito, però insomma manca a togliere del tutto.
1: Cosa vuoi dirci?
10: Sì. Che oggi è il mio compleanno, lo voglio festeggiare con tutta la mia famiglia. Tutto Bloccato.
9: Ah, ecco, allora lei ci aveva provato già a dircelo prima, nella prima ora, se non sbaglio, che era il suo compleanno, non se l'è filata di pezzo nessuno.
10: Ma non mi piace il boomerang, non mi piace il boomerang.
1: Ma tu devi sapere che il boomerang arriva da solo.
9: Sì, parte da solo. Elena, poi tu lo sai com'è qua, quello che arriva te prendi, cioè non è che poi arrivi e decidi te come va la telefonata. Non è perché è il compleanno tuo e fai come ti pare oggi. Allora, Elena, mi sembra di capire che non ti sei affilato di pezza nessuno, perché non ti è arrivato nessun messaggio d'auguri e soprattutto, insomma, nello stile di Tutto Bloccato.
1: Sì.
9: Quindi che vuoi,
1: sì,
9: mo?
1: Che vuoi?
9: Che vuoi?
10: Vi voglio bene, che mi volete bene, io vi voglio bene.
9: La gente ti vuole bene.
1: Tutti, Elena, tutti, Elena. Elena, tutti ti vogliamo bene, tutti. Brava, brava.
9: Bene, Elena, festeggia solo
1: come tu sai fare. Brava.
9: Ecco, così.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
11: Allora, per me la mattina non rifaccio mai il letto. Se sto a casa a lavorare non lo faccio, sicuro, resto in pigiama, proprio un panciolle, non mi interessa. Smart working, quando vado in ufficio che mi sveglio prima del mio compagno, la vedo un po' difficile a fare il letto visto che c'è ancora lui dentro. Però per esempio mi è pensato alla fissa che prima che si va a dormire deve fare i piatti devono essere puliti. Che devo dire, quello è apprezzabile anche perché lui fa lui.
1: Cioè, praticamente è un horror vivere con questa persona. Cioè, tu immaginati lei in panciolle.
9: Ma poi levatevi sti pigiami a casa, basta.
1: Che schifo.
9: Pigiama si mette di notte, quella mezz'oretta, concessa la mattina, tempo di fare colazione, sistemare, poi datevi un contegno, un tono, pure che uno si mette una tuta, però vestitevi.
1: Ma infatti, sì, che diamine, brutto, brutto, veramente.
12: Elena, carcola, che ti stavo per fare, curio, posso sentire delle pannocchie? Ma la torta che ci metti stasera, i candelotti o le candeline?
1: Mamma mia, James Poole!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio Ufficiale.

0: E che oggi è il mio compleanno, lo voglio festeggiare con tutta la mia famiglia. Tutto bloccato.
1: Ah, ecco, allora lei ci aveva provato già a dircelo prima, nella prima ora, se non sbaglio, che era il suo compleanno, non se l'è filata di pezzo a nessuno.
0: Mi piace il boomerang, non mi piace il boomerang.
2: Ma tu devi sapere che il boomerang arriva da solo.
1: Sì, parte da solo. Elena, da poi solo. Tu lo sai com'è qua, quello che arriva te prendi, cioè non è che poi arrivi e decidi te come va la telefonata. Non è perché è il compleanno tuo e fai come ti pare. Oggi
3: Elena, tranquilla, ci sono io, non dar retta a loro. Auguri Elena, auguri.
1: Ma guarda che lui da casa fa il contrario di quello che fa in studio.
2: Ma poi dico io, ma non c'ha le placche alla gola, senti che voce.
3: Elena, tranquilla, ci sono io, non dar retta a loro. Auguri Elena, auguri.
1: Capirà, gli piace, fa così.
2: Mamma mia, da dove sta lui?
1: Tornerà più piumato che mai. Ale, vabbè.
4: Signori, grazie mille per i fondamentali aggiornamenti sulla vita di Elena. Eravamo tutti col fiato sospeso. Poi adesso che sappiamo che oggi è il giorno del suo compleanno, ogni anno ci ricorderemo da soli di mandarla a fanculo.
5: Eccola là, l'impallata da Bologna.
6: Poche parole, okay. Chiare e mordenti.
7: Arrivo con lo skiff.
2: Arriva.
5: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
8: Presidente,
5: Viola Caselli.
8: Ma che fa?
5: Lascio via che ti do quattro capocciate.
7: Io non ci ho capito più niente.
5: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Allora io immagino tutti quelli che sono usciti praticamente da lavoro adesso alle 18:22, entrano, si ritrovano sta sigla e poi Ileana Caselli.
2: Beh, gli è andata bene, gli è andata bene. Sono capito. Fortunati. Bello, beati loro, perché poi si beccano anche il momento culturale.
1: È questo.
2: Perché io adesso ho sempre sto canale particolare, un po' speciale, dove
3: quello sulla tua TV, lo ricordiamo, che guardi solo tu. La sera, tardi, dopo vari infusi.
2: Sì, poi gli orari a volte non capisco più neanche che orario sono. Però
3: la mattina, figura della sera.
2: Però c'è anche il momento culturale pure nel profondo della notte. Ah. E io ultimamente mi sto guardando Super Crack, che è veramente. No, mi dà degli spunti di vita incredibili.
3: Quindi è tornato quest'anno anche Super Crack.
2: Sì, è tornato anche quest'anno.
3: Programma che vince non si cambia.
1: Assolutamente no.
4: Benvenuti a Super Crack. In questo numero scopriremo l'elenco aggiornato dei bangladini aperti fino a tardi per la tendenza dell'ultimo minuto. Osserveremo da vicino una guida pratica su come aprire una Peroni con i denti in assenza di incisivi laterali. Esploreremo degli scioglilingua chimicamente testati per confondere le guardie durante un posto di blocco.
5: 33 bangladini entrarono a San Lorenzo, tutti 33 trotterellando. Li vuoi due tiri? Li vuoi due tiri? Li vuoi due tiri?
4: Infine, la ricetta del giorno di Super Crack. Lo svuota frigo di Gaetano, studente fuori sede di Tropea. Dal deserto alla Sila, il falafel all'annuia.
6: Beh, non capisci niente, ti dico che col pene guanciale è buonissimo, me lo devi sciacquare con l'ananas.
7: La mia vita che mi fa vedere.
1: Ma tu le provate queste ricette, vero Ileana?
2: Sì. Certo, voglio. Le faccio tutte, senza mai lavare la pentola.
1: Ma lei nel frattempo parla con chi stai parlando?
2: Ah, in realtà è così in giro. Vedo che passa gente, comunico. Poi c'è Miriana. Sì, che
1: ma
2: mi scrive.
1: Ma che cos'è là dietro? Raga, ordine! Poi Roberto se la prende con me.

0: stiamo aspettando gli marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo,
2: tutto bloccato!
4: Raga, comunque la voce di Marchetti in questo vocale che ha appena mandato sembra tipo un doppiatore di una telenovela spagnola.
5: Mamma mia,
6: oh. lo sappiamo, la voce di Marchetti è irresistibile.
5: Cioè, riesce a fare il pavone anche se non è in studio.
6: Anche con le placche, sta voce proprio.
5: Mamma mia, veramente. Cioè, io ho immaginato veramente lei che sentendo questo, quest'audio qua. Aspetta, eccolo qua.
7: Elena, tranquilla, ci sono io, non dar retta a loro. Auguri, Elena. Auguri.
5: Mamma mia.
6: Visto quanto rimorchia. Questo è l'anno di Roberto Marchetti, sta a fa un macello da st'estate.
7: Oh, Manuela, ti ricordi? Dietro, nelle retrovie della fazenda. Potremmo fare anche tutte altre serie, tutte quelle che vuoi, tesoro.
6: Ma non so, guarda, ma che quanto gli piace.
5: Ma quanto gli piace, sta proprio a gongolà, una roba veramente. Robè, torna.
8: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
3: On Radio Globo.
9: Io ho conosciuto tante persone che con la licenza media hanno costruito imperi e altre persone che con tante lauree li hanno distrutti. Chi pesa, chi giudica, chi valuta un uomo solo in base al titolo di studio è davvero uno sciocco.
5: Allora, questo qua è un video che sta girando di Matteo Salvini, sì, in riferimento ad alcune critiche su chi vota chi, però c'è proprio quest'audio, ovvero giudicare le persone in base al proprio titolo di studio.
6: Sì, che oddio, di primo acchito si potrebbe anche fare, nel senso che io non mi farei mai mettere le mani addosso, medicamente parlando, da uno che non è laureato in medicina, per dirne una. Però certo, non è detto che un titolo di studio sia un passepartout poi per una bella vita o per uno stipendio cospicuo.
5: Anche perché ci sono dei lavori che, secondo me, secondo il mio modesto parere, hanno forse un po' più valenza, ha un po' più valenza l'esperienza che un titolo di studio.
6: Quello sì,
5: no?
6: Ad esempio il mestiere del giornalista, per dire, no? Cioè il giornalista fa un percorso di studi, ci sono anche, faccio l'esame da professionista, tutto quanto, però poi è sul campo che ti fai valere e che acquisisci sempre più esperienze per far bene questo mestiere, ma è uno dei tanti, per carità. E poi al di là poi dell'esperienza, andando così sul al sodo, parlando di soldi, non è detto che un titolo di studio, ad esempio la laurea, ti dà poi accesso a uno stipendio di un certo tipo.
5: Però io sapevo che, per esempio, chi ha la laurea ha uno stipendio più alto proprio perché ha la laurea.
6: Ma dipende, dipende poi che lavoro trovi. Ti assicuro che ci stanno tanti laureati che poi si accontentano magari di fare un lavoro che non è quello che sognavano, che prendono 1.500-2.000 euro al mese.
5: E questo è un grande problema.
6: E sì, magari c'è un lavoro più umile, quelli che noi chiamiamo volgarmente lavori umili, che magari dà uno stipendio un po' più importante.
5: Allora, 393-777-7172, vogliamo un attimino capire esperienza con laureati o meno, cioè nel senso se avete avuto a che fare con persone che, come diceva Matteo Salvini, anche con la terza media potrebbero dare una spallata praticamente ai laureati.
6: Ma
5: no?
6: Sì, ma anche se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che è una prova vivente di questa cosa qua,
5: sì,
6: che magari non c'ha neanche il diploma e c'hai soldi per fare una guerra, oh, beato lui.
5: Beato lui. 393-777-7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Questo è tutto bloccato.

0: mercato on Radio Globo.
1: Eccolo, io terza media, fornaio, 2600 euro al mese. Ti è tredicesima e quattordicesima a parte.
2: Hai capito?
3: Signor fornaio. Certo, ma quasi quasi.
2: C'è da dire che il fornaio è uno dei lavori più faticosi. Svegliarsi a quell'ora la mattina presto, insomma, è tosta come lavoro. Però vedi, giustamente lui guadagna 2600 euro al mese. Tutto il tredicesimo, ha detto addirittura.
3: Allora facciamo così: 393-777-7172. Stiamo parlando comunque del divario tra laureati, terza media. Soprattutto se da laureati avete avuto esperienza e anche nonnismo da persone. Con la terza, ma sì, ma io immagino nei cantieri, cioè tu immagini di un laureato geometra che ha poi a che fare con persone che hanno esperienza.
2: Beh, certo, diciamo che il mondo del lavoro sicuramente è una giungla, soprattutto qua in Italia. Abbiamo visto, insomma, i salari sono fermi da 30 anni, quindi molto spesso il prezzo più alto lo paga il laureato che si è fatto un mazzo tanto e si deve accontentare, e chi fa un lavoro magari più semplice prende di più.
3: Ok, 06 89 28 996 oppure 393 777 7172.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, quadro meteorologico invariato ancora per diversi giorni sui settori del centro Italia. Proseguono condizioni prettamente estive, temperature in aumento dalla giornata del 4 settembre a causa di un nuovo rinforzo del promontorio nordafricano, con punte massime davvero anomali, anche superiori ai 35-36 gradi nelle aree interne nel corso delle giornate di venerdì, ma anche del weekend. Quindi prosegue questa lunghissima e calda estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Peroni birra 6 x 66 centilitri, 4,99 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
11: Io terza media, autista NCC 3600

0: Allora, Chiara, dici vai. Tutto.
1: Allora, niente, discorso diplomi. Io con un diploma di grafico pubblicitario sono finita da 6 anni a fare il coordinatore infermieristico senza mai studiare infermieristica.
2: Ma come? No, aspetta, ma non è necessaria la laurea in quel caso?
1: Allora, dipende che cosa. Mm. Nel mio campo specifico è più una questione di coordinamento.
2: Ok, quindi manageriale.
1: Non proprio, il campo è infermieristico, però tu coordini le persone. Okay. Quindi di base devi avere quello. Quindi saper coordinare, risolvere i problemi, dire a quello che deve fare, cosa deve fare e quando lo deve fare.
2: Ok. Quindi è più una gestione del personale, più che proprio...
1: Diciamo di sì, quindi lavoro con le ASL, però di base di infermieristico io faccio ben poco, comunque in ufficio abbiamo l'effettiva coordinatrice, però di base io coordino comunque gli infermieri a casa dei pazienti.
0: Ok, quindi praticamente tu non metti siringhe o altre cose, no?
1: No, io non vado a casa di nessuno, io sto davanti a un computer sempre. Quindi no, io non lo farei mai, cioè non mi permetterei neanche mai nella vita di fare una cosa del genere, sarei una pazza da mettere in galera. Assolutamente
0: infatti.
1: No, su quello infatti quando ho dubbi mi confronto con gli infermieri con cui lavoro, se ho problemi su quello.
2: Brava Chiara, te è andata alla grande, direi, allora.
0: Mentre invece Alessia, benvenuta su Radio Globo.
3: Ciao.
2: Ciao Alessia, ciao, vai, dici ciao. Tutto.
3: Io ecco, sono la terza media, ho proseguito il liceo, dopo 3 mesi l'ho lasciato perché di studiare proprio non mandava. E adesso ho in mano un'azienda di famiglia da sola, perché di terza generazione, la terza media, faccio contabilità, tutto, praticamente tutto, gestione personale, contabilità.
2: Che tipo di azienda è?
3: Ha un impianto di lavorazione di metalli.
2: E ci sono tanti dipendenti?
3: Ce ne abbiamo 16.
2: Ah, beh, quindi insomma no, un'azienda 16, di tutto rispetto.
3: Sì, ovviamente l'unica differenza è che se magari hai studiato un bilancio, sa che cos'è. Laureato in economia, e io bilancio dopo 20 anni, mo so passato che cos'era, come funzionava.
0: Praticamente tu hai imparato tutto sul posto di lavoro.
3: No, con mia mamma, che pure lei non aveva studiato, piano piano col commercialista si è fatta spiegare tutto, poi l'ha dato a me piano piano, adesso fanno in pensione, io a 51 anni sto da sola e ho tutta questa gestione, perciò i miei 5.000 euro al mese mi prendo volentieri, e faccio un'azienda mia. Però ad oggi dico anche ai miei figli, sì, studiate, ok, però se non mi va c'è stesso lavoro, insomma, questo o anche altro.
2: Beh, Alessia, perché voi siete fortunate che in famiglia avete questa attività, però sì. Magari chi non ha questa fortuna, studiare...
3: No, sicuramente, però puoi anche lavorare in un'altra azienda, averci la terza media, ma se ti piace imparare e stare là ad ascoltare, sicuramente non ti basta un anno, ti basta un po' di più, però poi se non sei stupido, insomma, un bilancio, una contabilità, riesci a farla. Ci vuole per forza lo studio. Sicuramente lo studio ti dà meno tempo, cioè riesci a farlo in meno tempo, no? A capirlo in meno tempo.
2: Insomma, può aprirti sicuramente anche altre porte rispetto al titolo di licenza media, però insomma c'è anche chi è stato fortunato.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
5: Globo. Io, quinta elementare, macellaio, lavoro 4 giorni a settimana alternati, quindi o lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina, 2.004 al mese. Invece se voglio fare 3 volte a settimana, 1.500 a parte, tredicesima e quattordicesima. Grazie.
0: Ho capito, sedicesima e quattordicesima, quindi capito? Quindicesima, sedicesima.
2: Hai sentito quanto è contento lui?
0: Guarda, sapevo che il macellaio comunque rientra tra i lavori più, diciamo, più pagati, un po' come il panettiere, perché insomma dissossare o altre cose non è molto semplice.
2: No, sono lavori anche faticosi, quindi è giusto così.
6: Ragazzi, che dire, guardia giurata da 35 anni, 1.700 euro al mese con un po' di straordinari, una trentina, però ecco, colleghi, diplomati ce ne sono molti, alcuni laureati che hanno trovato le porte chiuse. Che vi devo dire? Ma contento io, terza media.

0: giaguaro. Miau, miau, miau. E devi stare là a smacchiarlo.
1: Comunque c'è da dire una cosa, ci sono arrivati insomma tanti messaggi, tante telefonate che stanno dicendo io con la terza media, io con la quinta elementare, però è vero anche che sono persone che hanno oggi 50-60 anni ed erano altri tempi, cioè oggi non trovi nessun giovane che ha la terza media e basta, almeno un diploma serve per entrare nel mondo del lavoro, poi ci sono anche là eccezioni per carità, però sono cambiati anche i tempi, questo va detto.
0: Sì, assolutamente, ma anche perché come dicevi te 40-50 anni, quindi fanno parte proprio di un'altra generazione.
1: 40, aspetta, ce l'avevo 40 anni e no.
0: Quindi più avanti.
1: Più avanti,
0: ancora.
1: Certo, cioè io sono laureata, ma tanti miei coetanei almeno il diploma ce l'hanno.
0: Allora, facevamo più o meno lo stesso discorso con degli amici ed è praticamente la generazione che è cresciuta come figli di chi ha vissuto il boom economico.
1: Esatto, esatto, quindi insomma, sono cambiati i tempi, sono tempi diversi.
2: Oiga, io pure non l'ho finito di scuola. Ecco, certo. Bromo comunque gestisco una bella ditta. Sembra semplice, però dopo tanti sacrifici uno si può pure soddisfare qualche togliezione comunque. Ecco. Ci vuole solo tempo. Le cose arrivano con quanta pazienza.
0: Ma tu te le immagini? Una situazione del genere, ah, perché mio padre, quando c'era mio padre,
3: non ci ho capito niente, vado a fare la panettiera pure io, ho studiato 5 anni, mi sono imparata la lingua dei segni, mi sono specializzata nell'ambito e lavoro a scuola per 9,70 euro lordi l'ora, perché si lavora solo tramite cooperative, è imbarazzante,
1: imbarazzante.
0: È imbarazzante, hai perfettamente ragione.
4: Io terzo superiore in fabbrica, 1.800 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 5 pranzo e mo passano loro e che poi di più.
1: Vabbè, in effetti.
0: Allora andiamo al telefono, c'è Alessandro. Alessandro, benvenuto su Radio Globo.
5: Sì, ciao ragazzi, buonasera.
0: Vai, dici tutto.
5: Allora, guarda, io ho testimonianze di persone che ultra qualificate, due, tre lauree, master e roba varia, sì, che sono andate a bussare alle aziende e a portare i curriculum e si sono visti rifiutare l'assunzione perché erano troppo qualificati.
0: Ma li
5: avrebbero dovuti pagare troppo.
1: Esatto, certo.
5: Esatto, e quindi hanno preferito prendere persone meno qualificate e gli davano uno stipendio più basso e facevano lo stesso lavoro.
0: No, vabbè.
5: Però purtroppo questo oggi è l'Italia.
1: Sì, perché da contratto nazionale in vari settori c'è esatto, poi questa clausola, no?
5: A meno che non vai nel pubblico impiego, che ti serve per forza una qualifica per fare un determinato lavoro, e allora magari tramite concorsi e roba varia puoi entrare, perché se vai nelle aziende private ti devi rispondere queste cose, ti devi rispondere.
1: Sì, Alessandro, purtroppo non ci dici nulla di nuovo perché c'è un po' di confusione, diciamo così, in questo paese in tema lavoro. Speriamo che si mettano un po' a posto delle cose.
0: Sì, infatti. 18:48, Purple Disco Machine, Kunz.

0: Ma lo sai che lo capisco come mai Marchetti si mette a ballare su queste cose?
1: Sì, papà lui c'ha il sangue mezzo irlandese, quindi.
2: Ciao Roberta, sono il ragazzo che ti ha mandato sia la foto e il messaggio su Instagram, ma non mi hai proprio filato di pezza. Almeno un messaggio di risposta lo potevo. Me lo meritavo più che altro.
1: Ma non mi è arrivato nulla, vi giuro. Lo ricordiamo, lui mi ha chiamato ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo. Dice che mi ha visto i primi d'agosto a Torvaianica, che l'avrei, usiamo il condizionale, guardato tutto il tempo e mi sta cercando su Instagram. Ma non mi è arrivato nessun messaggio, forse sbaglia profilo.
0: Sei sicura?
1: Forse sì, perché ce ne sono ce n'è uno mio con un underscore 5 che non è il mio è
0: allora, Roberta Marchetti 1. Underscore 5. No, se stai ascoltando, quello, ti è arrivato un messaggio?
1: Quello non è il mio profilo e si vede se sta sbagliato, perché io poi per curiosità ho detto fammi vedere questo che mi sono spizzata.
0: Secondo me tu non lo stai seguendo, cioè secondo me tu l'hai proprio cestinato.
1: No, giuro, beh, almeno per curiosità lo vado a vedere, non mi permetterei mai, insomma, gli darei comunque attenzione, anche per curiosità.
0: Sicura?
1: Ma sì, certo, anche perché in cerca io, quindi magari questo è un bel ragazzo, perché no?
0: Ma tu immaginati sto povero Simone, no?
1: Povero,
0: sta lì col telefono in mano, mo mi risponde.
1: Sì.
0: Mo sta lì, mi risponde, aspetta, fai te.
1: Vediamo, magari arriva la risposta.
0: Ma vedi un po', mo mi risponde, che ne sai? Traffic News.
3: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare. Ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. C'è un incidente su via Prenestina all'altezza di piazzale Prenestino e ci sono quindi code in direzione del raccordo anulare. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Lavori di notte su via Appia tra le 21 e le 6, chiusura della strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre ad esclusione dei giorni festivi. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Cioè non riesco a farla sbagliare. Cioè, ma è incredibile.
1: Con Marchetti mi distraggo.
0: Com'è possibile? Vabbè.

0: on Radio Globo.
1: Allora, arrivano degli aggiornamenti sul profilo Instagram di Roberta Marchetti, giusto?
2: No, volevo chiedere, ma è questo l'altro profilo? Quello in cui segui Silvio Berlusconi e Barbara Berlusconi? Oh, sono quelli i due follower.
3: Veramente? Ma pensa te, ma poi io non so se quello è un profilo hackerato.
1: Permetta, mi consenta.
3: Però a questo punto potrei dire di no, potrei dire che sono realmente io anche quello.
1: Ma tu immaginati se adesso si viene a sapere che tipo lei è bloccata nel caso Ruby.
3: Oh no, no, no.
2: Ha cambiato, quindi. Ha cambiato i connotati, ci può essere.
1: Che ne sai?
3: No, però io l'ho incontrato.

0: invitato una volta tanti anni fa Silvio Berlusconi a una cena non elegante, una cena politica, e devo dire che è stato un incontro che ricorderò tutta la vita.
1: Ma io mi chiedo una cosa, Robè, ma tu mi lanci ste bombe così alle 18:56?
0: Perché siamo in chiusura, capito? Quindi non do adito a illazioni
1: con Camillacci
0: qua.
1: Di là che già sta già pronto.
0: Premi, scalpita. Noi invece ci dobbiamo sentiamo fare. Domani qua tutto bloccato
1: sì.
0: per un'altra puntata.
1: Speriamo che torna Roberto,
0: chissà.
1: Raga. Io sono sudato come un cinghiale. Vabbè.
0: Fallo uccetta.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
1: Tra poco, cioè domani.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
10: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
13: Radio ufficiale. Radio Globo.
14: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
15: In FM, DAB
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
18: Se anche adesso che hanno sistemato il microfono ad altezza puffo devo comunque abbassarlo. Tommaso Di Vito è troppo più alto di me. 4 ore da passare insieme sono

333-477-7172, anche perché vi ripeto, la situazione secondo me, anche se va di settimana in settimana in base alle ferie eccetera, secondo me in questo periodo peggiora di giorno in giorno. Già oggi è peggio, non so che cosa ci potrà attendere domani. Intanto Olivia Dean con Baby Steps.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Giovanotti sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Vi ho chiesto alla Globo WhatsApp com'è la situazione traffico in questo momento in giro per Roma, fatemelo sapere. Tra un pochettino vengo da voi, prima c'è Shakira con la sua soltera.

0: caso ho messo la S al posto della Z.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: La circolazione dei treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense è tornata a regolare alla conclusione di una fase dei lavori per la realizzazione della nuova fermata Pigneto. La circolazione ferroviaria sarà di nuovo interrotta nel fine settimana dal 19 al 21 settembre. All'interno del parco della Caffarella sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi, la 130esima della città, e di una nuova area fitness. Altalene, scivoli arrampicate, una giostra e un gioco a molla arricchiranno l'area verde nei pressi di Largo Tacchi e Venturi, dove saranno posizionati i nuovi attrezzi per l'attività sportiva. Iscrizioni aperte alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. Da oggi è possibile presentare online la domanda per i posti residui dei corsi di livello base e di unica annualità, oltre che per i livelli avanzati e di perfezionamento. Info su comune.roma.it.

0: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
2: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: 19:20, precise, che mi state combinando di bello in questo momento? Se siete in mezzo al traffico, mi raccomando, fatevi sentire.

allegro. Parliamo di videogiochi, ragazzi, però mi serve la base giusta. Bello. Oh, finalmente, questo è un remix della sigla di Pac-Man, che è veramente fighissima. Sentite il drop qua. Ecco, fighissima. Vabbè, no, dai, torniamo a fare un attimo i seri. Allora, vabbè, con questa base veramente, ragazzi, io non ce la faccio proprio. Aspetta, ma ecco, ragazzi, rifacciamo un attimo i seri. È uscito, ovviamente, il trailer di GTA 6 e è lo speciale su Netflix.

parliamone un po' di videogiochi. Io voglio sapere da voi qual è il videogioco, tutti nerd all'ascolto, il videogioco a cui siete più affezionati, quello che pensate o quello che pensate che sia il più bello fatto di tutti i tempi. 393-777-7172, il vostro videogioco preferito o quello a cui siete più affezionati. 19:27, dopo torno da voi. Intanto ci sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari direttamente da quest'estate con Sorry Scoop.

0: Qual è il vostro preferito? Radio
1: Globo. Il gioco più bello, penso, per i fan delle sale giochi, Hot Run, o Ferrari testa rossa che si correva verso l'infinito, semplice, con lui e lei che si arrabbiava quando andava a sbattere. Troppo bello.
0: Altri ricordi, proprio veramente Amarcord. Beh, io sono particolarmente affezionato, per dire, alle sale giochi, ai simulatori di guida, ma quelli vecchi, no? Quelli tipo in stile rally, non quelli di adesso con la Formula 1, quelle robe lì, che per carità sono fighissimi, però una volta che vai alla sala giochi, poi quando ero piccolino c'erano, poi erano i primi anni 2000, prima metà degli anni 2000-2010, quel periodo là era bellissimo perché erano tutti, per me bambino era una roba fuori dal mondo. Comunque, altri videogiochi a cui siete particolarmente affezionati, popolo delle sale giochi oppure popolo delle console, dalla PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, anche più piccoli, 393-777-7172, il vostro videogioco preferito, vi aspetto, eh?
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,29 euro.

0: Tra stiamo parlando di videogiochi perché l'uscita di GTA 6 ovviamente sta fomentando tutti, ancora non è uscito, dobbiamo aspettare. Nel mentre sentiamo un po' i vostri videogiochi preferiti.
1: Stronghold, strategico dei vecchi tempi, ma quanto era bello e crudele. Oppure gli Assassin's Creed, anche gli ultimi, perché proprio appassionato, ma il 2 con Ezio Auditore è il migliore.
0: Sei un grande intenditore, amico mio, perché anch'io, per dire, non sono un fan tanto degli sparatutto strategici, Call of Duty, League of Legends, queste robe qui mi gasano di più. Giochi storia, Assassin's Creed, veramente non si discute. Sentiamo un altro.
2: Bella regà, allora il mio gioco preferito è la serie di Total War, di cui sono fan appassionato da 16 anni. Oh. Ma anche i giochi da sala giochi anni 80 e 90, di cui ho una console regalatami da mio cognato, piccolina, della grandezza del Game Boy, sì, con tutti i giochi dentro. E poi ci stanno altri due in macchina con me che sono nerd come me.
0: Vai,
3: minchia, metta
4: Fallout
2: a posto, becca e porta a casa Radio Globo.
0: Becca e porta a casa, ragazzi, minchino di fronte a cotanta cultura, veramente. 19:45, dopo torno da voi, ora MGK e Wiz Khalifa.
5: Let's go. Sounds good, real good.

0: Play unico, storia fantastica, tant'è che ci hanno fatto pure una serie TV. Se poi dobbiamo parlare di infanzia, Age of Empires. Penso che non c'è un gioco con così tante ore nella mia libreria come Age of Empires.
1: Allora, sono d'accordo su The Last of Us, anche se nel mio cuore occupano un posto

0: O comunque, ragazzi, vi siete scatenati alla Globo WhatsApp quando vi ho chiesto il vostro videogioco preferito. Altri messaggi, sentite qua.
1: Giocatori console, però ci stanno pure i giocatori PC. Vero. Quindi io direi che il miglior gioco della storia, e lo dico anche i numeri, è World of Warcraft.
0: Non lo so sui numeri, non mi hai considerato forse League of Legends, non lo so poi, non voglio esagerare.
2: Manda un messaggio vocale.

0: si pagava, quindi i numeri possono parlare chiaro. Chiedo Venia, sentiamo un altro al volo.
1: Allora, videogiochi preferiti, naturalmente tutta la serie di Grand Theft Auto, GTA appunto.
0: Giusto.
1: E anche
2: Forza Horizon.
1: Qua dicono Forza Horizon, però io dico anche Kingdom Hearts.
0: Amico mio, tanta tanta roba, te ne intendi anche tu, però ragazzi, vorrei stare a parlare di videogiochi per ore, ma ci tocchi al tasto dolente, andare a sentire il traffico, sentiamo un po'. Traffic
3: News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cos'è Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
0: Traffic News. Un minuto alle 20, è arrivato il momento di collegarci al volo con la centrale Luce Verde per sentire un po' com'è la situazione traffico a Roma e dintorni. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI.
4: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassabis e Beientana e Salaria e proseguendo tra Tiburtina e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Laurentina. E dopo la pausa di agosto, dalle 21.30 alle 3, tornano in funzione le ZTL notturne. Le prime ad essere riattivate saranno questa sera San Lorenzo e Trastevere. Poi venerdì 4 settembre sarà la volta di Centro e Testaccio. Le ZTL di San Lorenzo e Trastevere sono in vigore dal mercoledì al sabato, Centro e Testaccio il venerdì e il sabato. E a partire dalle 21 chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori avranno luogo tutte le notti fino al 25 settembre. Lavori di notte anche su Via Appia, tra le 21 e le 6, chiusura della strada all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Tale chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 23 settembre, ad esclusione dei giorni festivi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30%, 40%, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
7: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Un po' in ritardo ma ci siamo, 20.03, ancora 3 ore da passare insieme in questo mercoledì 2 settembre 2026. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo. Ripartiamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: sentite l'odore? Un duetto che sa proprio di primi anni 2000. James Morrison e Nelly Furtado, Broken Strings, dal 2008 su Radio Globo.
1: Dai, Marco!
0: Dai! Radio Globo. 20 e 10 precise. Nella prima ora abbiamo parlato un po' di videogiochi. Vi ho chiesto qual è il vostro videogioco preferito. Continuano ad arrivare messaggi alla Globo WhatsApp e hanno ricacciato Winning Eleven. Mamma mia, quanti ricordi! Però ovviamente c'è anche chi si è un po' infervorato qua, eh?
2: Ma sono l'unico dall'ascolto che non capisce proprio un tubo dei giochi. Per me è quello che dicono gli altri ascoltatori. Per me è arabo. Non capisco.

davanti, cioè la sposa praticamente inquadrata a mezzo busto, perché tutte le gambe stanno sotto l'acqua, quindi non è un po' d'acqua, così tanto per dire, una roba clamorosa. Io posso capire che quando c'è l'amore c'è tutto, però insomma, posso capire anche che rinviare un matrimonio possa costare parecchi soldi, però veramente, cioè, devi entrare nel mood che devi dire: ah, ma ti ricordi il matrimonio nostro che siamo stati allagati? Ah, non è che ci sia chissà quanto da ridere. Su Radio Globo si hanno

il sound di Kygo e la voce di Sandro Cavazza. Hold on me. Dal 2024 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo stiamo parlando di questa coppia che si è sposata nonostante le condizioni meteorologiche avverse, perché hanno fatto praticamente il matrimonio in una chiesa allagata, la sposa a mezzo busto con tutte le gambe sotto l'acqua. Per carità, è vero che quando c'è l'amore c'è tutto, però potevi anche rinviarlo. Voi cosa ne pensate?

0: molto vibe da 2015. Oggi Albert, il suo ultimo pezzo, Sumi su Radio Globo. 20 precise, stiamo parlando di matrimoni, soprattutto di questa coppia che nelle Filippine ha scelto di sposarsi nonostante la chiesa fosse totalmente allagata. Infatti le immagini parlano chiaro, tutti gli invitati quasi sommersi veramente, però hanno scelto comunque di sposarsi, forse per rendere speciale il loro giorno del matrimonio, forse un po' troppo speciale secondo me, però poi ognuno la pensa come vuole, ma credo che la Globo WhatsApp qualcuno sia della mia stessa opinione, perché hanno scritto testuale: ma che sei scemo, col cavolo. Non ha scritto col cavolo che mi sposo in quelle condizioni. E vabbè, ognuno poi fa le sue scelte, non si giudicano.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Fino al 9 settembre da Coppe Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
12: Mauris! Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
0: Oggi durante tutto bloccato hanno detto che Eliana Caselli portava dei pantaloni che sembravano quelli di Madonna in un videoclip degli anni 90.

Dead su Radio Globo. Radio Globo. Menzione d'onore per Olivia Rodrigo, fatemelo dire, veramente una persona d'oro, da quello che si legge sui social e sugli articoli, poi magari dal vivo mi starebbe

parliamo di una roba come $5,000, che per carità per lei con i milioni che ha guadagnato non sono niente, ma comunque si apprezza il gesto. Basta il pensiero, come si vuol dire, per lei $5,000 sono un pensiero, perché non sono la massima cifra che sta investendo, perché ha ideato e sta organizzando un festival tutto al femminile che combatte appunto i diritti, no, per le donne, a favore dei diritti delle donne. Ha raccolto già ben $20 milioni e sarà un festival clamoroso, quindi solo applausi per Olivia Rodrigo. Adesso

rifatto un pezzo leggendario, cioè in Italia, perché Emma Marrone ha preso il posto di Gianna Nannini come voce femminile e c'è stato anche il rap di Baby Gang. Comunque Emma Marrone e Fabri Fibra sono tornati a collaborare. Era Antidroga appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori.

0: un'infanzia particolarmente turbolenta, un'adolescenza che neanche ne stiamo a parlare. Proprio durante l'adolescenza ha deciso di scappare di casa con il suo migliore amico, furgone, materasso e via, e da lì poi ha cominciato a innamorarsi della musica, e quel momento lì, quel fine settimana, gli ha cambiato per sempre la vita. Da qui il soprannome The Weeknd. Poi non so perché ha tolto la N, forse perché fa più figo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, quadro meteorologico invariato ancora per diversi giorni sui settori del centro Italia. Proseguono condizioni prettamente estive, temperature in aumento dalla giornata del 4 settembre a causa di un nuovo rinforzo del promontorio nordafricano, con punte massime davvero anomali, anche superiori ai 35-36 gradi nelle aree interne nel corso delle giornate di venerdì ma anche del weekend. Quindi prosegue questa lunghissima e calda estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
0: Back to the music. 20:46, buona cena a tutti da Radio Globo e da Marco Valerio Camilla.

0: Bomber che mi piaceva tanto. Era In For The Weekend dal 2016 su Globo. 4 minuti alle 21, è finita un'altra ora passata insieme, ma ce ne restano ancora due e più, quindi non vi preoccupate, due ore e qualche minuto. No, comunque, a parte gli scherzi, mi raccomando, restate qua,
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.

0: AgriFamily.
1: AgriFamily, agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
4: Supermercati Pim, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 CL a 4,99€ al pezzo. Ipercarni.com.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: 20 e 59 qualche secondo, quindi meno di un minuto ci separa dalle 21 di questo mercoledì 2 settembre 2026. Io sono Marco Valerio.

0: più di una generazione. Poi ci sarà il remake di Come farsi lasciare in 10 giorni, vabbè, quella commedia romantica leggendaria. Al via le riprese di Avengers Secret Wars, perché i Marvel Studios hanno ufficialmente iniziato le riprese del film, in arrivo al cinema il 5 dicembre 2027. Ma parlando di dicembre 2026, anche questa settimana ci continua a sorprendere, perché è uscito il nuovo trailer della serie HBO dedicata ad Harry Potter. Infatti c'è un Tommaso Di Vito fomentatissimo, oggi l'ho visto veramente veramente fomentato. Serie che uscirà a Natale, tutti noi non vediamo l'ora di vedere come sarà, perché ci sono stati anche degli stravolgimenti ovviamente per quanto riguarda il cast dei film. Proprio qualche giorno fa è stato annunciato che il professor Gilderoy Hallock, quello là della Camera dei Segreti, vabbè, chi ha visto Harry Potter sa di cosa sto parlando, è stato sostituito, perché il ruolo verrà preso, interpretato da Jon Snow, quello che ha interpretato Jon Snow nel Trono di Spade.
1: Jon Snow.
0: Questo è un meme che andava un po' di tempo fa su Instagram di Millie Bobby Brown, che è quella che ha fatto 11 in Stranger Things, e diceva Jon Snow. Comunque, cosa ne pensate di questa nuova serie di Harry Potter? Siete fomentati o no? 393-777-7172 vi aspetta la Globo WhatsApp. Intanto, I Need a Sign, Show Me Love.

in cui c'è scritto, leggo testualmente, è meglio il Signore degli Anelli. Non so perché c'è sempre stata questa diatriba, questo duello tra Harry Potter e il Signore degli Anelli, sinceramente, perché comunque sono due film diversi, certo, sono due saghe colossal, su quello veramente non si discute.

0: messaggio alla Globo WhatsApp di una persona che ha detto che preferisce il Signore degli Anelli. E ho detto che non avevo mai capito cosa ci fosse dietro questo conflitto tra fan del Signore degli Anelli e fan di Harry Potter, e sono andato a cercare. E il motivo è perché le due saghe rappresentano concezioni del fantasy profondamente diverse per tono, complessità e origine. Infatti i fan del Signore degli Anelli dicono: Tolkien ha creato questo universo con lingue differenti, un universo molto più profondo, mentre Harry Potter è una roba più popolare, più pop, no? Più contemporanea, più alla portata di tutti.
1: Oh, non è vero, nel senso che comunque pure la Rowling ha creato un mondo totalmente diverso da quello che viviamo noi,
0: la distinzione tra maghi e babbani, tutto quello che c'è dietro, le creature magiche, tutti gli spin-off che sono stati fatti.
1: Secondo me è un tantinello esagerato, eh.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land

0: Ippodromi. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Fino al 9 settembre da Coppi e per Coop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e di per Coop di Roma e del Lazio.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 €.
3: Todis, buongiorno convenienza.

Pausa, che dopo averci fatto compagnia per tutta l'estate a suoni Magnetic, sono tornati con questa Lose Myself su Radio Globo, dove torna anche Lady Gaga dal 2011.

quando Post Malone faceva ancora trap, perché adesso oramai è diventato cantante pop, poi artista poliedrico a cioè veramente totale. È passato dal rap, poi alla trap, poi al drill, poi è diventato pop, poi è diventato country, adesso è ritornato pop, nel mentre ha reso

0: e vorrei saper fare un milionesimo delle robe che sa fare Post Malone. The Morning Show
1: on Radio Globo. Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi con la cronaca. Famiglia nel bosco. I bambini possono tornare a casa. Sarà un inserimento graduale affinché si riabituino al contesto familiare, dicono i giudici. Come prima cosa abbiamo ricoperto i gabinetti di fogliame e muschio. Attualità, Rita De Crescenzo e la scimmietta. Non si placano le polemiche per i video della TikToker insieme alla piccola scimmia comprata in Egitto. Gli animalisti. Il disagio in cui versa quest'essere è evidente. Ci assicureremo che venga reinserita in un ambiente più idoneo alla sua natura e che sia adeguatamente assistita. Poi ci prenderemo anche cura della scimmietta. Costume. Al rientro dalle vacanze tutti a dieta stretta. Fondamentale programmare apporti nutrizionali ipocalorici per tutta la settimana. Sì allo sgarro, ma non se sulle mutande quando vi piegate in avanti. E per oggi è tutto. Una buona giornata. The
3: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Lui per gradire si è fatto un bel Ferragosto a Riccione, ha lavorato ovviamente, ha suonato Ugel. Questo è Moving to the Sun.

Mamma mia, acuti da brividi proprio. Dion Disiller, Asiana Spyro su Radio Globo. Definita dal frontman degli One Republic, Ryan Tedder, la voce più bella dei tempi di Adele. Ma certo che essere paragonata a quest'età, perché parliamo di una ragazza giovanissima del 2005, se non ricordo male, quindi una ragazza comunque sui 20 e poco più anni, paragonata a una colonna portante della musica mondiale come Adele, non è roba da poco. Un po' come Jaco Tin, che a 18 anni l'avevano proclamata erede di Amy Winehouse. Andiamoci piano però coi paragoni, e poi dice hanno la pressione, come i calciatori che appena fanno una giocata buona, il nuovo Zidane, il nuovo Maradona, il nuovo Pelé. Calma, calma. Comunque 21:44 su Radio Globo arriva anche Noemi con il suo ultimo singolo, Tu

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.

0: Dirlo sottovoce. Dillo! Sotto costo Deco.
1: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco. Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
2: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com. Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV. Le 22 in punto, arriva l'ultima ora da passare insieme in questo mercoledì 2 settembre 2026. Buona mezza settimana a tutti. Da Marco Valerio Camillacci, su Radio Globo arrivano Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.

troppi ricordi, Sister Sisters, dal 2006, 20 anni fa, era un Feel Like Dancing su Radio Globo. Radio Globo. E parliamo adesso di social network. Allora, se avete scrollato su TikTok o su Instagram almeno una volta nella vita, e sicuramente l'avete fatto, è inutile che ve lo sto a dire, è un'affermazione così senza risposta, è una domanda retorica, avrete sicuramente visto il famoso Franchino il criminale, no? Questo content creator che accompagna e consiglia alle persone sui

0: in televisione, lo vedremo domani per la prima volta su D-Max con un nuovo programma un po' all'Alessandro Borghese, però più che dedicato a pranzi e cene, alla pausa pranzo, che è un'altra cosa, non è come andare a pranzo a cena in un ristorante, c'è proprio tutto il tempo, no? Quindi penso che sarà parecchio street food, ma io me lo immagino più o meno così. Con la base di quattro ristoranti, con le mani in tasca, che è la sua tipica posizione, questo sbuffo, e farà tipo pausa pranzo, criminali. E ogni giorno una città diversa, ma a parte gli scherzi, io ve lo giuro, è di una spontaneità clamorosa, fa troppo ridere, creatore di meme clamorosi, oltre cioè ha la competenza che non si discute, ma io se non fa così non lo guardo, eh.
1: Guarda la polpetta sfragnata bella su tutto il pane, tiè. Senti la anduia come spigna. È una hit pure questo.
0: È una hit pure.

0: Grazia Rise e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Globo. Nino D'Angelo comunque, ragazzi, un'energia clamorosa anche nei video promo che hanno fatto per questa canzone, o comunque appunto per far sentire, no, il nuovo pezzo. C'è uno in particolare che hanno fatto l'ultimo tuffo dell'estate, Rovazzi e Nino D'Angelo, ha pubblicato Rovazzi sul suo profilo Instagram, in cui Nino D'Angelo avvelenatissimo, arrabbiatissimo, fa: Agustino Amalfitano non dopo portà a Milano, una cosa del genere. Sì, vabbè, come ritornello. E poi prende e si tuffa benissimo, peraltro, super tranquillo. Vorrei avere veramente anche anche in questo caso un millesimo dell'energia di Nino D'Angelo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Agra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: Te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Direttamente dall'Olanda, questi due ragazzi hanno divorato tutte le classifiche mondiali quest'estate a suon di Talk to You. Ci sono gli Another Surrey.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Magnificent, la voce di Bono Vox, il sound degli U2 dal 2009 su Radio Globo. 22.36 appena scoccate, siamo quasi arrivati al momento dei saluti, ci restano una ventina di minuti più o meno da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, adesso su Radio Globo è arrivato il momento di sentire cosa ci dicono quelli di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Poche novità, quadro meteorologico invariato ancora per diversi giorni sui settori del centro Italia, proseguono condizioni prettamente estive, temperature in aumento dalla giornata del 4 settembre a causa di un nuovo rinforzo del promontorio nordafricano con punte massime davvero anomali, anche superiori ai 35-36 gradi nelle aree interne nel corso delle giornate di venerdì ma anche del weekend. Quindi prosegue questa lunghissima e calda estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Siete in giro, divertitevi, eh? Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
3: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
4: Supermercati Tim, Tim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Torna Urban Land.

0: Ippodromi Ippodromi.it. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Let's go.

0: I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 15 migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Torna Urban Land Tattoo.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
2: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash.
2: Venerdì 4 settembre dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Young Money.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi, sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso all'inizio di questo messaggio qua ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.